0: Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Trovarsi nel profondo Ohio ad inizio anni 70 non rendeva certo facile trovare i giusti agganci per poter incidere il proprio funk strumentale. Lo sapevano bene i Soul Tornadoes, che guidati dall'organo Hammond del giovane Bobby Heller si erano dovuti accontentare di un contrattino con una scalcinata etichetta locale. I nostri si sbattevano come anguille per suonare praticamente ovunque e in qualunque situazione nel tentativo di farsi finalmente notare da qualcuno che potesse aprir loro le porte del mondo discografico, quello tosto. Incredibile totale. Durante una serata in un localaccio della periferia, mica salta fuori che tra il pubblico ci sta un talent scout della Motown. Delirio e paura, Soul Tornadoes suonano con i petardi nel chiappettato e tirano in piedi uno show che colpisce l'ambasciatore della Motown. Dall'oggi al domani, Soul Tornadoes si ritrovano dalle stalle alla porta della più importante etichetta funk soul del mondo. Ma come nei peggiori incubi, ecco palesarsi il Bau Bau, nelle vesti del proprietario della piccola etichetta Marcia, preso a cui i Soul Tornadoes erano accasati. E come nel super super peggiore dei peggiori incubi, il mostro manager imbraccia il loro scalcinato contrattino ed impedisce che i nostri firmino per la Motown, convinto di poter sfruttare lui con tanto talento. Inutile dire che la fortuna mai più bussò una seconda volta alla porta dei Soul Tornadoes.

Yo, let's funk this party up right here.

Possono passare gli anni, le mode e può cambiare il modo di fare e concepire la musica, ma un disco dei Cypress Hill, per quanto mi riguarda, merita sempre attenzione. Un gruppo epico, leggendario, che affascina ancora oggi. Un gruppo trasversale che trova seguaci non necessariamente orientati all'hip hop e che dal vivo riesce a intrattenere come pochi. A livello discografico, i Cypress Hill hanno raggiunto quota 11 album, l'ultimo uscito recentemente dopo un'attesa di 4 anni, intitolato Dios Bendiga. Rispetto alle uscite passate, la principale novità è che per la prima volta il lavoro è interamente in spagnolo. Fino ad oggi ci sono state tracce, rime e una raccolta delle migliori tracce, rifatte in spagnolo, uscite nel 99. Ma tutti gli album della loro storia sono stati rappati principalmente in inglese. In un periodo storico importante per il rap latino, il gruppo apre quindi un nuovo capitolo con un disco che vuole essere un ritorno alle origini e rappresenta un legame diretto con le radici del gruppo e con le persone che li hanno sempre aiutati a restare con i piedi per terra. Per quanto riguarda la parte musicale, Dios Bendiga è un disco diretto musicalmente da Eric Bobo e prodotto da DJ Flick, che hanno portato il tocco latino che il gruppo voleva per questo nuovo viaggio. Per quanto mi riguarda, nessuno al mondo potrebbe mai produrre un disco dei Cypress Hill meglio di DJ Mugz, produttore storico del quale in questo nuovo lavoro purtroppo non c'è traccia. Capisco ovviamente che se l'idea era quella di avere un tocco più latino, per forza di cose si doveva guardare altrove, ma in me c'è sempre la speranza che Mugz prenda in mano tutte le produzioni come ai tempi migliori. Forse proprio per questa mia speranza, le produzioni di Dios Bendiga le ritengo il punto debole del disco, non nel complesso, ma in qualche episodio specifico. Niente comunque di particolarmente compromettente e che possa rovinare quello che rimane un disco godibile e con qualche momento decisamente

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Una Schwinn. Oggi non è un nome magari che sentiamo spesso, ci sono nomi più contemporanei, ma all'epoca, per un ragazzo americano, e stiamo parlando degli anni 50, avere una bicicletta Schwinn era un grandissimo segno distintivo. Costava $50 di allora, che non erano poco. Ma il proprietario di quella Schwinn, Cassius Marcellus Clay, era un ragazzo abbastanza sbadato, nemmeno intelligentissimo, con parecchi problemi scolastici, che un giorno però decise di andare a una di quelle feste che negli Stati Uniti si tenevano e si tengono all'interno dei grandi convention center che loro già negli anni 50 avevano. Ci andò con la Schwinn e l'appoggiò al muro. Perché andava a vedere una cosa del genere? Quanto gli poteva interessare? Perché il popcorn era gratis, e un popcorn gratis per un afroamericano dell'epoca valeva tantissimo. Ma uscito dal convention center, la bici, la sua adorata Schwinn, non c'era più. Era un ragazzo magro, sottile, capace di collere, e quel giorno, che collera, era furibondo. Gli dissero che dall'altra parte della strada c'era un poliziotto che poteva eventualmente raccogliere la sua doglianza, e lui disse: ci vado subito, dov'è che è? Lì, dove c'è scritto gym, ovvero sia ginnasio, ovvero sia in questo caso palestra, sì, lì dentro e chiedi di Joe Martin. Si chiama Joe Martin. Entrò e vide i ragazzi che saltavano la corda, che lavoravano al sacco, e disse: c'è il signor Martin, Joe Martin? Sono io, Joe Martin. Ah, un bianco. E che mestiere fa? Il poliziotto. E già, me l'hanno anche detto. E mi hanno rubato la bicicletta, e se io trovo, anzi mi aiuti a trovarlo quello lì, io quello lo smonto. E come fai a smontarlo, ragazzo? Non lo so, lo riempio di... Sai tirare di box? No, sir, non ho mai tirato di box nella mia vita. Ecco, potrebbe esserti utile, ma non per andare a prendere quello che ti ha portato via la Schwinn, perché per un ragazzo come te potrebbe essere un obiettivo, una disciplina. Quando anni dopo a Martin, che è il primo che ha messo i guantoni addosso al più grande di tutti i tempi, gli è stato chiesto: ma com'era questo ragazzo quando è entrato da lei? Magro, molto magro. Come pugile non riesco neanche ad arrivare al termine ordinario, ma come Angelo Dundee, il manager che lo ha fatto diventare, prima Cassius Clay e poi Muhammad Ali, il ragazzo più disponibile a qualsiasi sacrificio pur di arrivare.

dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Bella, bella questa canzone di Ernia, che ricorda molto la visione di un adolescente geloso. Spaccherei la faccia a quel tuo nuovo ragazzo. Bella, super classico. Buongiorno, buongiorno, come va? Con questa sensazione un po' di tristezza che è già finita la settimana. No, no, no. Va bene anche che arrivi il venerdì, per l'amor del cielo. Sì. No, non sarebbe bello che fosse venerdì sempre, con l'attesa del sabato lì a pendere sui nostri craponi. Buongiorno, ben svegliati e ben svegliate, sono le 6:01, io sono Paltrax. E diamo uno sguardo alla meteo che, insomma, ci interessa a tutti, visto le condizioni, visto il caldino che è tornato a

0: Poi vediamo un po' ancora per lunedì e ancora per martedì. Sì, qui va avanti praticamente ancora per quasi tutta la settimana prossima, a parte forse del giovedì. Ci sarà una diminuzione probabile della temperatura, forse un pochino più sensibile venerdì, però ci dovremo grattare la prossima settimana grosso modo come questa. E bisognerà vedere appunto poi che cosa succede per quanto riguarda la possibilità di festeggiare con i canonici, falò eccetera eccetera, ma credo che per quanto riguarda la condizione della meteo non sarà tanto possibile. Intanto la tradizione deve lasciare spazio anche alle questioni di sicurezza. Vediamo un po' invece che cosa ci dice il bollettino del traffico arrivato e pervenuto pochissimi minuti fa, 10 per la precisione. Nulla sulle strade della Svizzera italiana, la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Allora adesso diamo uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: Il presidente statunitense Trump ha annunciato che il Consiglio per la Pace e l'organizzazione internazionale da lui istituita e presieduta ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Di un accordo parlano anche alcuni responsabili di Hamas, precisando che sarà un comitato tecnico palestinese a supervisionare lo stoccaggio delle armi e chiedendo ai paesi membri del Consiglio per la Pace di obbligare Israele a rispettare l'intesa. È emergenza migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, dove ieri migliaia di persone, per lo più giovani nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo scavalcando le recinzioni o tentando di aggirarle a nuoto via mare, dove sono già stati ripescati 16 corpi senza vita. 10 alpinisti sono stati travolti da una valanga su un picco della catena del Karakorum, lo comunica il club alpino pakistano, che ha perso i contatti con la comitiva. A guidare la cordata la star dell'alpinismo Nirmal Purja, celebre per aver scalato tutte le 14 montagne che superano gli 8.000 metri in poco più di 6 mesi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Eh sì, parzialmente scremato del venerdì ha un altro gusto, ha un altro sapore, non lo so, se siete d'accordo con me o no, vabbè, comunque fatemelo sapere eventualmente, così come altre cose, saluti, considerazioni, sbadigli della mattina allo 079 873 8073, che rimane sempre il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale dove si chiacchiera anche questa mattina fino alle 9 in compagnia appunto del qui presente Paltrax, dalle 7 poi con Nico, che si spera abbia dormito qualche ora in più stanotte, ma sicuramente sì, e la tanta bella musica delle fatine dei dischi, l'oroscopo, il gioco dopo le 7, insomma il solito menu, la solita colazione che spero sia di vostro gradimento anche oggi. Cominciamo subito con un mega classico, perché sono i classici anche degli anni 2000, non solo degli anni 80, 90, 70, con una figura super talentuosa della storia, però dalla parabola piuttosto tragica, quella di Avicii. Waiting for Love l'avete votato voi come il best of del 2015 sul nostro music poll, il nostro mini sondaggio, se ogni tanto vi va di darci una mano a capire meglio qual è la musica che preferite, andate sul sito rsi.ch, cercate la pagina di Rete 3, lì troverete una sezione dedicata al music poll, è un mini sondaggio con 10 brani selezionati con, non so, periodi, il meglio degli anni 90, il meglio della musica italiana eccetera eccetera, ci sono diverse categorie, ogni volta ne scegliamo una e potete anche magari partecipando vincere qualcosa, c'è sempre un concorsino agganciato a questa cosa, per cui se vi fa piacere farci sapere appunto qual è la musica che preferite, fatelo. Questo brano qui appunto è stato votato il meglio del 2015 e sì, si può anche capire perché. Buongiorno.

troncia, la faccia, il look di Billy Idol, proprio da idol, da idolo degli anni Ottanta. Meraviglioso questo brano, che c'entra poco se si pensa un po' alle sue origini punk, però lui poi si è riciclato, è diventato una sorta di genere a sé stante, Billy Idol. Buongiorno ancora una volta, ben svegliati, ben svegliate, e spero che il procedimento, il processo, la liturgia del risveglio mattutino si stia svolgendo nel migliore dei modi possibili, quello più indolore possibile. Io stamattina ho per fortuna sentito una leggera differenza di temperatura, un differenziale di temperatura sensibile. Ieri sera no, ieri sera prima di andare a letto ho aperto tutte le finestre, come si dice, no? Di sera apri le finestre per lasciare entrare il fresco. Ho aperto le finestre e dall'esterno arrivava aria più calda ancora alle 9:30, 10, era ancora più calda fuori che all'interno, che è tutto dire, visto che a casa mia non era proprio freschissimo. Comunque vabbè, siamo al termine di questa settimana, come detto, più tardi poi arriverà anche Nico a partire dalle 7. La musica delle fatine dei dischi ci porta anche a attraversare le diverse offerte musicali che rappresentano la Svizzera italiana, cresciuta secondo me tantissimo, esponenzialmente negli ultimi 20 anni. Tantissima gente che fa musica, tantissima gente di talento indiscutibile, assoluto, ed è bello sentire queste proposte musicalmente parlando, perché si vede insomma che anche la Svizzera italiana è un paese come gli altri, è un posto come gli altri nel mondo, dove anche l'avvento della tecnologia, del digitale, del fatto che in molti si può produrre delle cose di qualità assolutamente professionale spendendo meno con il computer. Le giovani generazioni imparano ad utilizzare queste tecnologie e per cui, insomma, da un certo punto di vista, ecco, la creatività viene liberata, viene amplificata dalla possibilità che viene data da questo tipo di tecnologie. Per cui ci ascoltiamo Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Qui c'è anche tanto talento, sicuramente, molto bella.

la voce, mamma mia, la voce di Sia incredibile, con David Guetta, questa meravigliosa, appunto, Flames, e purtroppo ha un titolo che si lega alla cronaca di questi giorni, soprattutto in Francia e in Spagna. Per quanto riguarda invece la sua voce pazzesca, incredibile, anche in questo caso l'avete votato al numero uno del Music Poll come Tormentoni del 2018, infatti. Poi i tormentoni comunque sì, sono tormentoni quando te li ascolti in quegli anni, però poi dopo è una, diciamo, un testamento alla loro validità dal punto di vista artistico, tant'è che poi diventano degli evergreen e li si ascolta ancora a distanza di quasi 10 anni, meraviglioso. Così come ci parla anche di un passato un po' romantico, è bello, andate... se avete tempo e voglia, se siete come il qui presente, ogni tanto si perde nel doom scrolling, chi non lo fa, sul telefonino leggi le cose che ti vengono suggerite dai social, purtroppo, piuttosto che dal feed delle news che ti arrivano, che non si capisce neanche bene come fai poi ad abbonarti a queste cose, succedono da sole. Comunque la storia legata a questo locale leggendario di New York, il Danzetteria, che era una discoteca di super tendenza, ovviamente che faceva parte di tutto il mondo underground, perché le cose cool che poi dopo diventano ufficiali, per cui mainstream, diventano di moda, le cose cool sono cool quando sono ancora un po' sconosciute, quando tu hai l'impressione di far parte di un club di persone selezionatissime, di solo quelli che lo sanno questa cosa qui, no? E così era un po' con tutti i grandi locali, quelli ai quali veniva concesso l'accesso solamente col passaparola, per il fatto che tu fossi una persona considerata interessante, che aveva qualcosa da dire nel look, nella produzione culturale. Il Danzetteria era un po' così, e diciamo che insomma quei giorni lì, quei giorni magici di quei locali, di quei club che poi diventavano di fatto veicoli anche di trasporto per quanto riguardava idee, tendenze, alternative, si ritrovavano intellettuali, non so, da tantissimi anni, diciamo, c'erano alcuni ritrovi locali, pubblici, non so, mi viene in mente per esempio nella Parigi di molti anni fa i caffè, no? I caffè degli intellettuali, il caffè Flore dove andava Sartre a bere, ecco, insomma c'è sempre stata un po' questa capacità dei locali pubblici di poi diventare un punto d'attrazione, una specie di centro di gravità permanente per i pensatori, per gente che pensava e che amava condividere magari anche tra qualche chiacchiera i risultati delle proprie pensate. Comunque Danzetteria poi sì, va bene, Paltrax di tutto quello, però alla fine è un bel brano dance proprio per quello. Dall'ultimo album Confessions 2, pubblicato da pochi giorni, il 3 luglio di quest'anno,

bella questa Panico di Lazza con Takagi e Nketra. Molto carino. È già del 2022, mamma mia, è pazzesco. Vola il tempo, gli anni si sbriciolano. Eh sì, anche la carriera di gente come Quentin Lee Cook, Leo Cook, DJ, produttore, musicista elettronico. Ma chi è? Chi è? Chi è costui? Lui, il suo nome all'anagrafe è quello, però si chiama Fatboy Slim. Fatboy Slim lo conoscono anche i Paracarri. E è un produttore, DJ, musicista a 360 gradi, geniale, geniale, come tanti musicisti che vengono fuori dalla scena di quel periodo, l'inglese. Ma la sua carriera, la sua parabola musicale inizia da molto, molto prima, da qualche annetto prima, perché lui è stato il bassista anche di una band che andare a riscoprire oggi è molto interessante, perché avevano un suono particolarissimo, erano molto raffinati, secondo me, ricercati col loro sound. Stiamo parlando degli House Martins, una band che era anche abbastanza politicamente impegnata, i loro testi erano di un certo livello, sicuramente anche la loro musica, come tante band inglesi comunque sempre. È sempre stata un po' la tendenza della musica inglese quella di prendersi anche la briga di commentare determinate situazioni sociali, economiche. Insomma, lui fa il bassista negli House Martins, la band più o meno regge fino al 1988, poi lui prosegue per la sua carriera solista. Nel 2002 il suo set gratuito sulla spiaggia di Brighton, il Big Beach Boutique, raduna qualcosa come 250.000 persone. Fa bella raga, famo un party, 250.000 persone, diventando uno dei raduni dance più celebri della scena britannica e generando l'album Live on Brighton Beach. I videoclip di Praise You sono meravigliosi, anche Weapon of Choice spettacolare, con Christopher Walken che balla in un hotel vuoto. Se non l'avete mai visto, andate a vedervi Weapon of Choice, perché come balla Christopher Walken, e come a parte lo stile incredibile che ha quell'attore, che ha questo volto molto particolare, ma come balla e come se la gode e come dà l'impressione di divertirsi tanto facendo sta cosa, vale veramente, a me mette sempre di buon umore. Anche il video di Praise You è anche quello molto bello. Niente, facciamo tanti auguri a Fatboy Slim, che oggi compie 63 anni, ce lo ascoltiamo appunto con Praise You. Buongiorno, ben svegliati, questo è Parzialmente Scremato, io sono Paltrax.

Pazzesco. Beh, Gianna Nannini c'è ancora un'energia incredibile, una voce rock. E Marrakesh l'ha raggiunta per questa versione nuova di America, estratto dall'album del 79, California. Versione 2026, America Incorporated. Allora, siamo arrivati al momento dell'oroscopo di venerdì 31 luglio, alle porte del primo d'agosto. Ariete, giornata dinamica intensa, agisci senza fretta ma con presenza. È così che trasformi l'impulso in successo. L'Ariete che è sempre pronto ad andare avanti, testa bassa, senza fretta, con presenza. Toro, trovi serenità nei ritmi familiari. Nulla consola quanto la bellezza delle abitudini giuste. Ma sai quanto è vera queste cose, quelle piccole cose, quei piccoli rituali che poi quando te li tolgono ti rendi conto di quanto ti mancano. Gemelli, la leggerezza diventa forza. Sdrammatizzare oggi ti fa vedere le soluzioni creative. Cancro, un gesto di affetto ricevuto illumina la giornata. Le connessioni sincere scaldano anche i pensieri. Leone, la fiducia negli altri diventa la tua forza segreta. Collaborare oggi amplifica i risultati. Vergine, l'efficienza incontra la sensibilità, fai tanto ma con grazia, la calma resta la tua risorsa migliore. Un po' oggi gli stessi più o meno consigli sia per Arieti che per Vergini. Bilancia, ogni armonia conquistata è frutto di scelte consapevoli, continua a scegliere la pace più che l'impulso, insomma l'istinto, ecco, meditate. Scorpione, è un invito alla calma, oggi bisogna stare calmi nonostante il caldo. Scorpione, osserva ciò che si muove oltre il visibile. Le intuizioni oggi arrivano come sussurri, ma contengono risposte. No, oggi anche gli scorpioni oggi sono dei guru. Sagittario, un'esperienza nuova vi può aprire orizzonti, lasciate che la curiosità sia la guida, non la meta. Capricorno, la responsabilità oggi non pesa ma dà forma alla fiducia in te. Ogni compito assolve a una crescita. Sempre compiti, responsabilità, sempre queste belle parole nel mai una volta spensieratezza, sconsiderate, no mai. Capricorno vietato. Acquario, il giorno stimola la creatività collettiva, collaborare con menti affini moltiplica le possibilità. Pesci, un momento di ispirazione arriva inaspettato, quando uno non lo chiede nemmeno, prendilo sul serio, è un piccolo dono da custodire, magari potrà sgorgare in un'idea pazzesca, in un bel progetto nuovo. E allora tutti voi amici e amiche che oggi fate gli anni, che oggi spegnerete le candeline su una torta, oppure che ne so, farete una festa al freddo, al fresco, all'interno, in una stanza condizionata, tanti auguri da parte nostra, da parte di Paltrax e di tutta la Rete 3, tanti auguri, buon compleanno! Vi dedichiamo questa bella e allegra anche Unreal di Jennifer Lopez.

Poi non so se a voi capita, ma a me ogni tanto capita di mettermi lì, di dire: ma questa settimana è volata. Poi pensi: ma cosa ho fatto questa settimana? C'è qualcosa che mi ricordo? E ogni giorno vola via. E spesso succede, purtroppo, di accorgersi che le settimane, i mesi, anche gli anni si vaporizzano. Non riesci bene a capire: ma cosa ho fatto? Cosa ho combinato questa settimana? Cosa ho combinato? Sono stato al microfono con voi, ci siamo dati il buongiorno a vicenda, perché noi siamo la vostra sveglia, ma anche voi siete la nostra, perché spesso e volentieri i vostri saluti, le chiacchiere che si fanno aiutano a trascorrere in modo più tranquillo, più sereno, più attivo la mattinata, meno traumatico, magari forse più traumatica all'inizio della settimana piuttosto che alla fine. Però ti dici: che cosa ho imparato? Mi è rimasto qualcosa di questa settimana? E abbiamo parlato di tante cose e di sicuro mi sembra di capire, di intuire. Ci sono dei messaggi che a volte passiamo da questo microfono, e messaggi che vengono presi, poi sviluppati, fatti crescere anche in compagnia, perché magari voi ci avete suggerito un tema del quale parlare, e questa settimana uno che è rimasto è quello della riserva, perché c'è gente che mi manda le immagini. A proposito di riserva, qualche giorno fa si parlava della riserva della benzina dell'automobile, qualcuno che arriva sempre in corner, per cui così, out of the blue, dal nulla, mi sento di dirvi: ricordatevi di guardare la spia e fate benzina, per favore, non siate sorgenti di ansia per voi stessi. Taylor Swift, Cruel Summer.

Man, Peggy Gou e Naira Star. Domani appunto sarà il compleanno, oggi è il compleanno di chi compie gli anni oggi, l'abbiamo letto prima nell'oroscopo, ho fatto gli auguri anche a Fatboy Slim per esempio, e domani sarà il compleanno di Mamma Elvezia. Cosa avete previsto di fare? Avete mantenuto gli impegni, i programmi? Perché se è vero, come si dice, insomma, che come prevedono le previsioni del tempo, che domani le temperature saranno ancora più alte, le tradizioni belle, che tra l'altro si sono anche affermate negli ultimi anni, tipo il brunch nelle varie fattorie, nelle varie aziende agricole, che mettono a disposizione i sedimi con posti per potersi sedere, per poter passare in compagnia il Natale della Patria, appunto festeggiare il compleanno della Svizzera, diventa difficile immaginarlo, insomma, con la temperatura così alta. Poi bisogna vedere, poi puoi farlo tutta l'ombra che vuoi, però può diventare difficile. Eventualmente fatemi sapere che cosa avete previsto voi. Poi c'è ovviamente sempre la gente, quella fortunata, anche se è una bella consuetudine, c'è tanta gente che se lo può permettere nella Svizzera italiana per questioni legate all'eredità di famiglia, anche alla consuetudine appunto popolare che c'è, quella di avere la Kaimunt, no? La cascina, magari qualcuno si rifugia un pochino più in alto e potrà godere un po' del fresco, magari con qualche amico passare una serata sotto le stelle a chiacchierare, a magnà il classico, non so, una grigliatina fatta con tutte le debite cautele del caso, perché visto il tempo secco, la siccità, insomma, non è evidente. Eventualmente fatemi sapere quali sono i vostri programmi allo 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Questa è Parzialmente Scremato, sempre insieme a Paltrax fino alle 9. Tra pochissimo ci raggiunge anche Nico. Adesso invece ci raggiunge Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: nonostante la campagna del fango, la macchina del fango, la campagna di diffamazione di Ottavio, Paitinedi, impazzissimi per i piedi, Samurai J, che è un bel nome, vero nome di Gennaro Amatore, conferma che comunque, cioè voglio dire, c'è gente che poi invece dedica,
1: certo,
0: anche proprio delle forze, delle energie creative a questo tipo di kink, tipo appunto Samurai J in un video.
1: Beh, il king assoluto, sì, è rimarrà sempre Quentin Tarantino.
0: Quentin Tarantino, esatto, che lui c'è dal tramonto all'alba.
1: Esatto, cioè mi ricordo uno speech che fece Brad Pitt dopo, sì, aver raccolto un premio proprio per aver partecipato a un film di Quentin Tarantino.
0: Okay.
1: Tra le persone,
0: sì,
1: che avevano collaborato al film, che Brad Pitt ringrazia,
0: sì,
1: nel suo discorso, ringrazia anche i piedi di tutte le sue colleghe attrici con le quali ha lavorato. E poi a un certo punto inquadrano Tarantino con una faccia, molto disappointing.
0: Ecco, vabbè, comunque, allora, buongiorno Nico.
1: Buongiorno.
0: Vedo dai tuoi occhi e dall'assenza di occhiali da sole.
1: Esatto, che oggi
0: è dormito.
1: È un'altra giornata.
0: È un'altra giornata.
1: Oggi garantisco presenza proprio ufficiale, anche attiva all'interno del programma.
0: Ma guarda,
1: non solo
0: poi
1: passiva.
0: Tu con noi puoi fare quello che vuoi.
1: Allora, previsioni del tempo per la giornata di oggi. Io sono sconvolto dal fatto che sono uscito di casa.
0: Sì.
1: Cos'erano le 6 meno qualcosa e ci fossero,
0: sì,
1: già 27 gradi.
0: Sì, cioè, così. Boh, io ieri sera l'ho detto, alle 10 dici apri le finestre, alle 10 sarà più fresco.
1: Sì. Hai aperto il forno? Tipo.
0: Sì, io in casa mia ho un piccolo condizionatore che rinfresca un po' il salotto. Sì. Una

0: Devo dire che nonostante il fatto che la mattina quando mi sveglio, quando comincio, esco di casa alle 5 meno un quarto, 5 meno 20, ovviamente c'è sempre comunque poca gente, ma questa mattina in particolar modo si comincia già a vedere questa fase magica dell'anno, delle prime due settimane di agosto, dove c'è in giro veramente nessuno. Sai, e ancora che... meno la mattina, c'è proprio zero.
1: Ma sai che
0: ho
1: noi...
0: visto un'auto, visto
1: il zero assoluto. Noi malcantonesi, ma anche le persone che abitano nel 2018,
0: esatto,
1: aspettiamo tutto di l'anno, esatto, tutto l'anno, le prime due settimane di agosto, per poter provare l'ebbrezza e di poter decidere di tornare a casa quando vogliamo. Esatto. Il pomeriggio
0: piano di Magadino meno, perché comunque ci sono ancora anche i turisti. Esatto. No, è vero, quella cosa è vera, purtroppo è vera. Diamo uno sguardo alle informazioni.
2: Tre news.
0: Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump e il movimento confermerebbe, ma da Gaza poi dovrà andarsene Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine anche a nuoto, rinvenuti in mare già 16 morti. La UEFA alza i toni, se Infantino conferma l'ingresso della FIFA di investitori privati, le nazionali europee potrebbero boicottare il Mondiale 2030.
2: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati, il Lugano giocherà alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria ai rigori. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AEL Arena, il 13, che sarà sempre una giovedì alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noah. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz, dopo gli andorrani delle Skaldes. Infine gli europei di mountain bike alla Monte Tamaro, ieri subito doppietta rossocrociata nello short track femminile grazie a Sina Fraia e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango poi è per Filippo Colombo. Domenica sono in programma le gare di cross country.
4: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno. L'entusiasmo, l'allegria.
4: Sì.
0: Anche un po' scontata del venerdì, per dire.
1: Ma allora,
0: ci vuole molto meno essere pimpanti e gloriosi il venerdì che lunedì, no?
1: È più facile, è molto più facile, ma oggi è un venerdì particolare perché è l'ultimo venerdì di questo luglio che è durato 7 mesi.
0: Esatto, il 47 luglio.
1: Domani è festa nazionale, quindi già domani è il primo, sì.
0: Che poi è peccato sempre quando è
1: capita
0: festa
1: nel weekend,
0: bravo.
1: Vero,
0: è uno spreco, è un grande spreco.
1: Però magari c'è già gente che sentivo prima che chiedevi, no? C'è gente che si starà organizzando, si andrà a casa di qualcuno, grigliata, non grigliata. Occhio, perché se andate a grigliare nei parchi, fatelo,
0: non
1: perché c'è divieto, quindi state a casina. Se volete uscire, andate a mangiare in uno dei nostri meravigliosi grotti, ristoranti, eccetera, ma non fate sciocchezze.
0: Perfetto, okay. Dopo questo bellissimo consiglio tuo, un po' anche paterno, ci stiamo preparando, ancora un po' presto per giocare, dopo vi diremo anche con che lettera si gioca oggi. Iniziamo subito con un super mega maxi regalo che non ci meritiamo mai, l'amore delle fatine dei dischi, io ne parlo sempre bene, però loro sono assolutamente sempre molto, si prendono sempre molto cura di noi, delle nostre orecchie, del nostro gusto, della nostra gioia, perché ci offrono questa meravigliosa Heart of Glass del 1979, senti che stile, senti che sound, Blondie!

0: alla fine, secondo me, noi stiamo vivendo una grandissima, tutta una finzione. Quindi Imitation of Life per me
1: sì.
0: È abbastanza realistica e verosimile come
1: perché ci
0: come
1: sono delle teorie fisiche, no? Che dicono sempre di più la fisica più si avvicina a cercare, perché in realtà non capiscono mai niente, poi ci sono 10.000 teorie, quella delle stringhe eccetera eccetera, e si accorgono quasi sempre più con stupore, con sgomento, perché poi alla fine più vai a fondo, più studi, più non capisci nulla, che potrebbe anche essere alcuni aspetti della realtà che viene indagata a livello subatomico, a livello proprio dell'origine delle particelle base, sembra che tutto si comporti come se si trattasse di una sorta di simulazione.
0: Guarda, io dentro la mia
1: cheat
0: testa
1: code, ti viene in mente poi quando certa gente che vive certe vite dici magari loro il cheat code ce l'hanno veramente,
0: ce l'hanno,
1: no?
0: Ma infatti io mi immagino che ci sia qualcuno siccome siamo
1: che gioca la tua partita,
0: esattamente.
1: Bello.
0: C'è un dei grandissimi videogiocatori, delle persone molto grandi,
1: dei giganteschi controller,
0: con dei controller giganteschi,
1: con una PlayStation che ha una potenza di calcolo che leva,
0: esatto.
1: L'ultimissimo, la PlayStation 12.000 miliardi,
0: che stanno facendo di noi ciò che vogliono.
1: Sì.
0: Quindi ci sono persone un po' più fortunate, persone meno fortunate,
1: esatto.
0: Persone che stanno nel mezzo.
1: Tu dici magari anche un po' meno di accuratezza nella simulazione, no?
0: Vero. Ma
1: ogni
0: tipo,
1: tanto mettere un save più spesso.
0: Esatto, per non dover ricominciare
1: più pozioni
0: sempre
1: di vita.
0: Ecco, per non dover rifare sempre la stessa roba.
1: Bravo,
0: non dover
1: bravo.
0: Andare in giro. No.
1: Bravo, bravo, mi piace questa tua considerazione da gamer. Sai che con me sfondi una porta non aperta.
0: Ma certo,
1: di più.
0: A proposito di game, di gaming.
1: Giusto,
0: madò. Tra pochissimo
1: che gancio.
0: Faremo radio giocare, non video giocare. Sì. Faremo radio giocare ad ABC. Bisogna concludere la settimana. Ieri si è vinto.
1: Sì,
0: quindi mi raccomando, è venerdì, concludiamo.
1: Potremmo fare il bis, non è detto, vediamo un po' chi si riuscirà a giudicare la linea. Giocheremo con la lettera M.
0: M di
1: marrone.
0: Esatto.
1: Di mendace.
0: Sì, sicuramente non è una definizione che ho scelto.
1: Monnezza.
0: Monnezza, per esempio.
1: 0848-03-0503 è il nostro numero di telefono. Vedo che già le linee lampeggiano impazzite.
0: Ma guarda un po'.
1: Ancora un brano, New Radicals e Michel Branch, The Game of Love, e poi giocheremo.

0: raramente, cioè le cover sono veramente difficili, perché soprattutto quando sono fatte dagli stessi artisti
1: sono un po' una scommessa, sì, molte volte.
0: Però posso dire questa, questo brano qui, sì, per me è sempre una gioia sentirlo anche nella sua versione originale del 2002, scusate se è poco, Santana, Michelle Branch in questo caso, scritta da Greg Alexander, New Radicals che la riprendono con Michelle Branch, The Game of Love, meravigliosa.
1: Oltre a fare degli ottimi cioccolatini,
0: sì,
1: è anche molto brava a cantare.
0: Sì.
1: Sono fan dei Branch.
0: No, vabbè, ma troppo sei sul pezzo, sei on fire.
1: Stai oggettivamente
0: brutto. Sei on fire, stai facendo bruttissimo.
1: Molto brutto.
2: Parzialmente scremato presenta con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
1: In palio un buono Ifolor del valore di 100 franchi e vediamo, anzi sentiamo un po' chi abbiamo al telefono questa mattina. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Manu, giusto?
3: Sì, giusto.
0: Possiamo
3: posso
0: dire...
3: salutare Paltrax, lo spiega canzoni, i cialtroni del pomeriggio.
1: Sì. Ma vedi che il loro contagio normale, okay, Griso, col suo spiegare le canzoni con dovizia di particolari,
0: sì, sì,
1: a una
0: sì,
1: certa subentra dentro ognuno di noi.
0: Sì, sì,
1: a nostra
0: sì,
1: insaputa.
3: Non... Paltrax non lo sa perché a quell'ora dorme
1: già. Esatto, dorme
0: sì,
1: già,
0: sì,
1: dorme
0: sì, esattamente.
1: Già.
0: No, ma io e Griso abbiamo un collegamento quasi umbilicale a livello astrale. Cioè lui quando spara, Bagiana, io lo sento, mi vibra il senso di ragno,
3: ah,
0: non vi dico dove.
3: Vibra, okay, okay.
0: Esatto. Comunque, a parte queste amene facezie, allora, hai sentito, giochiamo con la lettera M, io devo dire che tu stai ancora
3: la
0: giocando.
3: M di Manuela, grazie.
0: Brava,
3: che carino,
0: giusto.
1: Vedi che sembra fatto apposta. Vedi.
0: Sembra fatto apposta, non lo è.
3: Vedi, il karma ha voluto che oggi si giocasse con la mia lettera.
0: Però occhio perché il karma è... le descrizioni sono un po' sono quelle di Tiki, giusto? I Tiki
1: sono
0: secondo
1: ancora,
0: me in questo periodo
1: sono ancora le schede di Tiki,
0: qualcuno
1: quindi...
0: aveva pestato dei pezzi di Lego
3: la
0: di
3: la canicola e quindi è un po' più acido
0: non lo so, okay. A me sono sembrate okay, un po',
1: ma Manu secondo me gioca con il braccio fuori dal finestrino.
0: Proviamo dai, vediamo.
3: Manu, vediamo,
1: la lettera te la ripeto, è la M, dobbiamo arrivare a 12,
3: sì.
1: Non mi sembra che si debba fare il test in ritardo perché sembra abbastanza immediata la risposta.
0: Proviamo, prova adesso.
3: Adesso.
1: No, vabbè, ci sono.
0: Non è vero.
1: 36. L'ha fatto apposta per far partire più tardi il timer.
0: Ecco, giustamente.
3: Esatto.
0: Dai, dai.
1: Manu, ci sei?
3: Ci sono.
1: Allora,
3: ci sono, vai.
1: Con la M, 3, 2, 1, l'unica squadra di Milano.
3: Milan.
1: Lo è la donna sposata.
3: Moglie.
1: Non può parlare.
3: Muto.
1: Fatto segreto, inspiegabile.
3: Passo.
1: Nel portafoglio.
3: Moneta.
1: Con la lama sul coltello.
3: Passo.
1: Cattivo, crudele.
3: Maligno.
1: Caffè con latte.
3: Macchiato.
1: Enorme pietra.
3: Masso.
1: Impedisce al cane di mordere.
3: Museruola.
1: Replay.
3: Moviola.
1: Muggisce.
3: Non ho capito.
1: Muggisce.
3: Mucca.
1: Assemblare un mobile.
3: Non ti sento. Passo.
1: Assemblare un pallone aerostatico.
3: A montare, montare.
1: Sì,
3: montare,
1: pallone
3: montare
1: aerostatico. Brava! E allora?
3: Brava,
1: e allora?
3: Dateci l'abbonamento del telefono. Bascati la linea.
0: No, vabbè. No, allora non ti devi allargare. Comunque, sei stata molto brava. Come tutti i campioni, ti monti la testa, mi diventi. Un po' così, un po' arrogantella. Bravissima!
1: Bravissima! Brava,
0: ancora,
1: brava Manu!
0: Ancora un applauso per
1: Finto. Fallo partire bene perché è rimasta indietro. Il fatto segreto, inspiegabile, è il mistero.
0: Esatto.
1: E poi assemblare un mobile, poi ci sei ritornata. E con la lama sul coltello era il manico. Per critiche o lamentele,
3: oddio,
1: scrivere a tiana.riva@rsi.ch.
0: Esatto. Posso dire?
3: Manderò una lamentela diretta.
0: Posso dire che mentre tu leggevi le definizioni della velocità della luce come solo un vero quizman sa fare,
1: sì,
0: tu lo hai anche fatto, lo sei dentro.
1: Ho sbagliato?
0: No, quando tu leggevi assemblare un mobile, lei è tornata su montare,
1: esatto,
0: ha detto montare e ha risposto anche con mongolfiera.
1: Esattamente. Ma qua
0: cioè
1: sono
0: tu renditi conto.
3: Anni di esperienza.
0: Vabbè, senti, allora Manu ti chiedo, sei stata simpaticissima, grazie per aver giocato con noi. Vuoi salutare qualcuno in
3: grazie
0: particolare o insultare qualcuno, approfittare della nostra, dello spazio.
3: Voglio salutare tutti quelli che settimana prossima lavoreranno comunque.
0: Come noi.
3: Allora, voi lavorare sì, sì, ok, sarete presenti sul posto di lavoro. Però voi ci siete dentro.
0: Grazie, rimani lì che devo prendere i tuoi dati, d'accordo?
3: Sì,
0: e per chi, ciao, e per chi invece volesse giocare domani, no, perché domani è sabato.
1: Domani, esatto.
0: Si gioca però.
1: Potete chiamare, il rischio che non vi risponda nessuno.
0: Esattamente, giochiamo lunedì.
2: Con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.

0: 12 ore di sonno che ti rimettono al mondo.
1: Vero?
0: Sembri un'altra persona.
1: Sì.
0: Sarà anche la musica di Gordo in Who Made Who.
1: Secondo me influisce.
0: Che prelude a un weekend che peraltro sarà un weekend tranquillo, perché l'abbiamo detto, questo weekend è il weekend del 1° d'agosto e l'inizio di queste due settimane di deserto praticamente, perché le prime due settimane di agosto sono tutti in vacanza, sì. Tante attività commerciali finiscono, però giustamente, come ha ricordato Manu, c'è anche gente che lavora. Meno,
1: però lavora. Tra le attività che continueranno ad essere in esercizio c'è il cinema.
0: Sì.
1: Andate, anche perché sa cosa c'è? C'è l'aria condizionata.
0: Sì,
1: dentro.
0: Sì.
1: Quindi vi vedete un bel film. Sì. E vi state anche al fresco.
0: E devo dire, sono andato a vedere L'Odissea.
1: Tra quelli che l'ha visto. Ok.
0: E sì, sono tra quelli che l'ha visto. Devo dire, la sala era piena. Era un pezzo che non vedevo più la sala piena, perché c'è stato un grande richiamo, perché ci sono state delle controversie. C'è chi dice che è un bel film, c'è chi dice che niè. Però vedere la sala piena è molto bello. Devo dire, tanti dicono vedere il film cosa. Sai che dopo un po' diventi un po' insensibile a quella roba, anzi un po' insofferente. E devo dire che sentire la gente che parla, anche solo, io preferisco vedere il film quando la sala è un po' vuota.
1: Sì, assolutamente.
0: Non è il massimo, per, chiaramente, per i gestori delle sale cinematografiche, per le case produttrici, però io preferisco. Sì, e sì. In estate, secondo me, questo lusso te lo puoi anche permettere.
1: Dipende poi a che orario, perché ci sono anche diverse fasce orarie. Comunque, ti porto al cinema oggi perché ho trovato questo articolo che racconta la produzione e la lavorazione di Digger, che è il prossimo un film che uscirà a ottobre 2026. Quindi manca ancora poco. E il protagonista di questo, cioè il protagonista, racconta la storia di Digger Rockwell. Lui è un eccentrico magnate del petrolio,
0: okay,
1: americano ovviamente, le cui azioni poi finiscono per provocare accidentalmente un disastro ecologico,
0: okay,
1: mettendo poi il mondo sulla strada di una possibile guerra nucleare. Questa è la trama.
0: Oh, ok. Beh, sono quei film che devi essere proprio nella vena giusta per andare a vederli.
1: Capito?
0: Perché in questo periodo dici, ma
1: la curiosità è che tale Digger Rockwell, quindi il protagonista di questo film, ha 65 anni e l'attore che lo interpreta, quindi ha dovuto sottostare ad un grande lavoro di invecchiamento per poter essere e somigliare il più possibile a questo magnate, quindi l'hanno dovuto invecchiare tanto, ore e ore al trucco per sembrare più vecchio. L'attore che interpreta Digger Rockwell, però, Digger Rockwell ha 65 anni, l'attore che lo interpreta è Tom Cruise.
0: Ma non
1: che
0: è
1: di
0: possibile.
1: Anni ne ha 64 e siccome lui sembra un quarantenne, il buon caro vecchio Tom Cruise,
0: sì,
1: lo
0: vero.
1: Hanno dovuto invecchiare.
0: Ma quanti anni ha, scusa?
1: 64.
0: Cosa?
1: Quindi lui, per interpretare una figura che è un anno più grande di lui, ha dovuto sottostare ore e ore e ore di trucco per sembrare più vecchio.
0: Ci posso credere tranquillamente, perché Tom Cruise fa abbastanza impressione. Ho visto questa foto molto carina di lui che era andato a vedere appunto L'Odissea e aveva noleggiato un'intera sala per se stesso.
1: Ma pensa.
0: Perché voleva vederlo, e poi ha invitato le persone che lavoravano lì nel cinema quel giorno lì a vederlo con lui. E c'era uno dei ragazzi che faceva il popcorn che ha fatto vedere la foto con lui e Tom Cruise e gli altri ragazzi, le maschere, quello che era i biglietti. Fa, tanto non arriva nessun altro, fa, venite con me a vederlo.
1: Ma spettacolare.
0: E hanno parlato del fatto che i commenti, l'ultimo terzo del film c'era Tom Cruise, fa, sembrava un bambino, fa, this is so sick, fa, sta roba è troppo fuori, fa, era entusiasta. E c'erano le foto, effettivamente vederlo non gli daresti mai con l'età lì.
1: No, cioè 64 anni.
0: No, è pazzesco.
1: Di cosa parliamo?
0: Posso dire che mi sembra anche un po' una trovata di marketing, però ci sta, perché vedendolo
1: è il risultato, però, esatto.
0: Sì, non gli ridaresti mai quegli anni lì, mai.

0: dice: sì, vabbè, sono buono anch'io come Tom Cruise, c'ha 12.000 personal trainer, si spalmerà le creme fatte con la placenta degli zebù albini della Mauritania, che non esistono, si sono già estinti. Mi dici, sono capace anch'io così.
1: Forse ha una ricetta segreta.
0: Forse, non lo so.
1: Ai mezzi. Però comunque.
0: Anche la genetica.
1: Sì, perché la gente adesso sta andando un po' a controllare, no? Le foto di Tom Cruise oggi, che magari non tutti lo hanno visto recentemente. No. Però adesso che l'ho andata a guardare sapendo che lui di anni ne ha 64, la gente un po' ci rimane. Sì. Però questo è vero, comunque il processo di invecchiamento delle persone è cambiato tantissimo
0: poi,
1: rispetto
0: ad
1: anni fa.
0: C'è da dire che anche nella stessa famiglia, per esempio nella mia famiglia, lo vedo tra uno zio e l'altro, per esempio stessa famiglia, però c'è qualcuno che sta invecchiando bene e qualcuno che sta invecchiando meno bene. E quest'altro che invecchia meno bene si lamentano, dice: ma com'è possibile? Lui c'ha 10 anni più di me, è lì che sembra ancora un fiore. Sta magnifica, meravigliosa roulette che è la natura.
1: Ma questa roba è incredibile.
0: È pazzesca.
1: Nei miei momenti di doom scrolling violentissimo, a volte mi è capitato di imbattermi in alcuni post che facevano il paragone di uomini di 30 anni negli anni 80 e uomini di 30 anni
0: oggi,
1: nel 2026.
0: Sì, fa impressione.
1: È una roba.
0: Sì,
1: negli anni 80 un trentenne sembrava quello che oggi è un cinquantenne, tranquillamente.
0: È vero.
1: Quindi questo cos'è? Vuol dire che è migliorata la qualità delle cose che mangiamo, è migliorata la qualità
0: cresciamo
1: delle cose.
0: Più lentamente forse, si invecchia un pochino più lentamente per alcuni aspetti sì, per altri sicuramente meno, però sì, è probabilmente così. Eventualmente voi vi sentite l'età che avete? Perché c'è anche quell'aspetto lì, secondo me, per come si comporta una persona, perché io ho anche degli amici che sono dei coetanei.
1: Sì.
0: E io lo vedo che siamo invecchiati tutti. Gente che poi conosci da quando avevi 20 anni,
1: cioè,
0: quando ne hai 55,
1: comincia a vedere
0: qualche segno.
1: Come
0: pochi,
1: ovvio che sia,
0: pochi,
1: certo, quasi impercettibili,
0: quasi impercettibili
1: ad un occhio distratto.
0: Però le protesi al ginocchio, quelle robe lì, no, che però rimangono dentro il corpo,
1: sì,
0: non puoi vederle. Però ogni tanto quando vedi certi comportamenti, che chiaramente alcuni scemano, perché poi alla fine non è che rimani sempre quel degenerato,
1: certo,
0: imbecille di sempre, però quando vedi certi comportamenti dici: ma a me sembra che lui ne abbia ancora 20, non lo so,
1: quindi
0: è ancora scemo.
1: È il comportarsi come
0: anche
1: quando si aveva 20 anni.
0: Esatto, e l'età anche un pochino, quella roba, l'età mentale secondo me un po' aiuta.
1: Quello è molto vero, anche perché fisicamente lascia un po' il tempo che trova. Io prima di partire per le vacanze, non so se l'ho raccontato alla radio, non credo, però a te sì, sono rimasto tipo bloccato con la schiena, no? E allora, siccome non riuscivo...
0: È successo anche a me 2 mesi fa.
1: Ecco.
0: Dico, per me è l'età, ma per te non può tanto essere l'età, no?
1: Siccome facevo fatica quasi a respirare, sono andato al pronto soccorso perché mi ero spaventato e dopo la visita, dove hanno escluso qualsiasi tipo di gravità, eccetera, eccetera, una roba muscolare, mi sono lasciato andare ad un commento come tipo: ah, che roba da anziano. E il dottore che mi sta mi fa: no, assolutamente non creda, ho visto ragazzi anche più giovani di lei, quindi 20 anni, rimanere bloccati con la schiena. Quindi queste cose qui non hanno un'età definita alla fine.
0: No, è vero che poi magari anche, per esempio, che ne so, gli sportivi, anche chi cresce troppo in fretta, cioè i dolori della crescita. Manu che dice: palta 55 anni una volta anche tu. Cosa vuol dire? 57, cioè non è mica 2000 anni fa.
1: Ne hai 72, dillo.
0: Esatto, mi porto molto bene.
2: Ci vediamo dopo, salutami tutti.
0: Mentalmente molti, ma molti. Okay.

0: Grande ritorno di Brusco.
1: Ma che bello questo reggaetone.
0: Vero?
1: Però giustamente, come dicevi tu, forse è un po' deve aggiornare le sue informazioni.
0: Deve aggiornare sulla
1: perché
0: legge.
1: Perché la weed non è più tanto legale qui da noi, però non lo è da mo'.
0: Esatto.
1: Non è mai stata poi in realtà. Perché è famosa quella, tutta la famosa epoca, l'epoca così strana e contrastata dei famosi canapai. Sfruttava un inghippo nella legislazione, i famosi sacchettini profumati.
0: Sì, è incredibile.
1: Io mi ricordo una scena meravigliosa. Vedo una Panda, una Fiat Panda, che avrà avuto 2000 anni. Mm-hmm. In quell'epoca in cui a Lugano anche c'erano i canapai. Mm-hmm. E stavo camminando per i fatti miei in centro. Si poteva ancora girare nella zona del centro di Lugano, non era ancora stata pedonalizzata quella. Questa Panda si ferma con sotto un volume inumano di musica. Cioè, i finestrini erano chiusi, ma si sentiva così, no? Reggae, verosimile. Ho intuito io dal ritmo. Si abbassa il finestrino, esce una nuvola di fumo incredibile.
0: Come
1: da
0: della DeLorean quando Doc apre,
1: esatto,
0: la portiera dopo il Vietnam.
1: E un ragazzo si affaccia e fa: scusa, sai dov'è il druido? Ho detto: io non credo che ci sia più un druido ufficiale a Lugano, non ci sia mai stato dai tempi dei Celti, non credo. No, oh, il canapaio, c'era un canapaio.
0: Ma sai che si chiamava druido?
1: Erano però delle scene meravigliose.
0: Immagino lo sbigottimento alla domanda di un ragazzo che ti chiedeva dove fosse,
1: sì,
0: il druido.
1: Sì.
0: Tra l'altro, sui canapai a Lugano c'è andatevi a recuperare la puntata di Edizione Straordinaria,
1: sì,
0: il programma,
1: sì,
0: di Lorenzo Mammone e di Lorenzo Buccella, che racconta quel periodo lì. E strepitoso.
1: C'è anche un bellissimo podcast che aveva fatto Olmo Cerri, se non mi ricordo male. Si può andare a trovarlo, credo, sul nostro sito.
0: Sì.
1: Che parla proprio di quel periodo lì. Era una roba, è stato un periodo pazzesco per chi l'ha vissuto, strano, assurdo, controverso, ma molto affascinante per diversi aspetti, dal punto di vista sociale, culturale.
0: Sì.
1: Sentiamo invece, per quanto riguarda l'età che ci si sente,
0: sì,
1: il messaggio di Daisy,
0: che
1: è arrivato.
0: Esplicativo, vai.
2: Buongiorno a tutti, sto,
0: ciao,
2: ascoltando la vostra trasmissione. Vorrei fare un piccolo appunto.
0: Vai.
2: Io sono la più piccola delle tre sorelle.
0: Ok.
2: E siamo tutte e tre generazione millennials.
0: Ok.
2: E a vedere comunque, parlando di foto così, a vedere le foto di quando noi eravamo piccole,
0: sì,
2: è impressionante come ci vestivano male.
0: Sì.
2: Quindi io sono dell'idea che noi siamo già stati vecchi e quindi possiamo solamente che migliorare.
1: È meraviglioso.
2: Diventiamo buoni.
1: È vero.
0: Ecco spiegato
1: è
0: il motivo.
1: È vero.
0: Capisci?
1: I bambini negli anni 90 venivano vestiti malissimo.
0: Cioè noi 35 anni e passa,
1: vero,
0: siamo già stati vecchi. Capisci?
1: Sì.
0: Quindi,
1: io se guardo le foto di com'ero vestito io negli anni 70, che ero bambino,
0: c'erano già i vestiti, andavate ancora con le foglie,
1: c'erano le pelli, okay, le pelli, le pellicce, c'era ovviamente ti mettevi quello che forniva la natura, paglia, fieno, noci di cocco per coprire, foglie di palma, ma c'erano dei vestiti che bisognava, cioè c'era un gusto,
0: sì,
1: io c'ho delle foto che sembro un modello, non era roba, cioè perché alla fine la tendenza era quella. Negli anni 90 mi buttavano addosso un cencio,
0: qualcosa,
1: un,
0: sì,
1: panno lencio e andava bene così.
0: C'è quel periodo lì, bisognerebbe indagare.
1: È il vostro trauma generazionale.
0: Voilà, capisci?
1: Vestiti malissimo.
0: Bisognerebbe fare uno studio per cercare di capire cosa sia accaduto in quel periodo storico lì.
1: È vero, un'inchiesta, un'indagine.

0: pack, con tante volte l'età che ti ritrovi, poi te ne accorgi anche quando senti alcuni brani. E dici: sì, beh, mi sembra ieri, no, era il 2004.
1: Ne parlavo qualche settimana fa, o forse mesi, non mi ricordo. Ma una delle cose che ci fa capire tantissimo che il tempo passa è proprio la musica.
0: Sì, sì.
1: È proprio la musica.
0: Qualcuno dice: io me ne sento, ne ho appena fatti una 7. Non me li sento per niente, sembra che ne abbia ancora 25. Posso spaziare in un'età compresa fra i 13 e gli 89.
1: Sai,
0: idem,
1: capisco
0: idem
1: perfettamente il discorso.
0: Anch'io, quando perdo, per esempio, a un gioco di società ne ho 6, tra i 5 e i 6, sono in grado di trattenere il respiro fino a diventare viola.
1: Sì.
0: E quando mi chiedono di fare cose impegnative, posso sentirmene 112.
1: Allora ti racconto anche un aneddoto,
0: anche dice un ventaglio piuttosto ampio di...
1: Esatto, ti racconto un aneddoto di un mio comportamento anni fa, quindi ero ancora più giovane in realtà, avevo 23-24 anni. Serata a casa di pre-serata a casa di amici, prima di uscire per andare nei locali.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ci si trovava, giochiamo a un videogioco calcistico, quindi io contro, facevo una sorta di torneo, eravamo in 7.
0: Sì.
1: Io perdo tutte le partite, perché quella sera non ero particolarmente in forma.
0: Io avrei
1: spaccato,
0: avrei fatto volare la console fuori dalla finestra.
1: Avevo organizzato io la serata, avevo chiamato io la discoteca per il tavolo, era tutto a nome
0: la
1: mio.
0: Discoteca.
1: Tutto a nome mio.
0: Tutto a nome tuo.
1: Io prendo e me ne va, torno a casa.
0: Meraviglioso.
1: Cioè, quindi gli altri non hanno potuto far serata perché io non avevo i contatti.
0: L'hai presa,
1: non ho dato
0: così
1: niente.
0: Bene.
1: Sono andato a casa. E me la rinfacciano ancora oggi, sono passati 15 anni, me la rinfaccio.
0: Ma io avrei fatto la stessa cosa che hai fatto tu.
1: Ma vero? Oh.
0: Ho uno spirito così sportivo. Per me quella roba lì dell'importante partecipare.
1: Fino a un certo punto.
0: È come quando se non vinci neanche mai.
1: Cioè, se tu vai a giocare al campetto e sei tu che porti il pallone, tu mi devi trattare come se fossi la tua guida spirituale.
0: Confermo.
1: Cioè, devi fare tutto quello che io ti dico.
0: Confermo. Nick Saldagna mentalmente ha 11 anni e mezzo.
1: Sì.

0: per quanto riguarda anche l'aspetto fisico, il fatto di avere una testa molto grande rispetto al corpo, come i Funko Pop.
1: I Funko Pop, io so cosa sono.
0: Adesso lo sai perché te l'ho detto io. Non fare la grossa.
1: No, ho dovuto ricercarmelo perché tu hai detto vai a cercartelo, non me l'hai spiegato.
0: Ma scusa,
1: come coi bambini.
0: Let me Google it for you. Adesso non lo so. Io devo cercare anche le cose su Google.
1: Sanno tutti che parli strano. Strano, strano.
0: Comunque, la nostra mente percepisce chi ha la testa grande e il corpo piccolo, come me, come un bambino. Forse è per quello, nonostante la mia decrepitezza che incede, ovviamente. Sì,
1: fai anche tenerezza, un po' compassione,
0: un po' pena. Quello sì.
2: Radio Televisione.
0: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Sì, le 8 e un quarto quasi.
0: Questo battibeccare un po' così, un po'. Faceto.
2: Rete 3.
0: Tra Paltrax, Nico e anche la Simo che ci ha raggiunto per le informazioni. Nico invece ci leggerà.
3: Sì.
0: Il Mirio.
3: Le previsioni del tempo per la giornata di.

0: essere salvo. Vai Nico, vai.
1: Vado a mangiare dentro, temperatura oggi 34 gradi.
2: Ok, perfetto, grazie. Prego. Traffico. Il bollettino ci parla sulla 2 di traffico tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Borgese. Il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia, ovviamente cominciano i grandi esodi. La situazione a San Gottardo riflette anche questa condizione. Sulla 2 tra Vasse nel portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione della Svizzera italiana del Ticino con attese di circa 20 minuti. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
3: 3 News.
0: Utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera. Il guadagno è stato realizzato interamente tra aprile e giugno, grazie soprattutto al buon andamento delle borse. Hamas apre al disarmo dopo l'annuncio di Donald Trump. Il movimento conferma la disponibilità, ma chiede in cambio il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza. Israele al momento non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Migliaia di persone hanno attraversato il confine, molte raggiungendo il territorio spagnolo a nuoto, almeno 16 le vittime recuperate in mare. Sale la tensione tra UEFA e FIFA, la UEFA minaccia il boicottaggio dei mondiali 2030 se il presidente della FIFA, Gianni Infantino, confermerà l'ingresso di investitori privati nella federazione.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: Anche qui
1: sono un po', sembra un po' un disco rotto, ma anche perché con una certa età comincia a ripetere le cose, visto che siamo in tema.
0: Mi ricordo.
1: Però anche qui, Bryan Adams, bellissimo brano. L'unica cosa che sta bene su di me sei tu, no? E uno dice, anche meno, no? Nel senso, mi fa piacere che ti piaccio, però sembra un po' morbosa come roba, sempre queste canzoni d'amore, ogni tanto se le estrai dal loro contesto ti dici ok.
2: Qua il confine tra il complimento e
1: l'essere un maniaco
2: è molto labile.
1: Esatto.
2: Veramente molto, esatto. Molto labile. Bello, perché arrivano i vostri messaggi allo 0798738073 sul fatto di sentirsi l'età che si ha o meno.
1: Sì.
2: Ma siamo poi entrati in questo loop di conversazione all'interno della nostra chat sulla moda. Bambino,
1: sì, degli anni 90,
2: che era, ma non solo, perché noi poi abbiamo parlando tra di noi, abbiamo esteso il concetto anche alla moda da adulti.
1: Allora, qualcuno diceva: beh, basta guardare le nostre foto da bambini e ti accorgi che siamo già stati vecchi, perché i bambini negli anni 90
2: erano vestiti.
1: E la verità è che ci vorrebbe la Rosy per parlare con noi di questo, perché lei ne sa. Però, secondo me, gli anni 90 sono stati una specie di limbo, un abisso,
2: vero,
1: nel quale gli stilisti probabilmente erano troppo fatti ancora dagli, sì, eccessi degli anni 80, erano lì, non sapevano bene neanche loro. Però se tu vai anche a vedere le foto degli adulti, sì, negli anni 90, esatto, tu riguardati le serie degli,
2: sì,
1: anni 90,
2: no,
1: che
2: ma
1: ai
2: sono
1: tempi
2: una roba...
1: ti sembrava, dicevo, no, come erano delle giacche amorfe. Allora, ovviamente non si poteva andare avanti a ingrandire le spalline nei blazer degli uomini come negli anni 80, no, perché sennò non riuscivi a passare attraverso, infatti, esatto, diventavo un deltaplano. E allora cosa hanno fatto? Hanno ripiegato su delle giacche amorfe.
2: Esattamente.
1: Le giacche degli anni 90 erano amorfe, erano dei pezzi di stoffa con delle mani,
2: certo,
1: che ti buttavi addosso.
2: Guarda, io ogni ciclicamente una volta all'anno faccio il rewatch di tutta la serie Friends,
1: okay,
2: perché ho bisogno della mia comfort serie.
1: Sì.
2: E lì vedi, è ambientata tra la fine degli anni 80, tutti 90.
1: Sì, erano tutte robe 2000, oversize, amorfe. Non si complimentava per nulla la forma, no, del corpo, che quando cominci ad avere una certa forma del corpo dici anche bene, anche meglio.
2: Chiaro.
1: Però erano veramente dei vestiti
2: sì,
1: un po' così.
2: E poi riguardando
1: medi.
2: Friends, torno al discorso di prima, perché quando iniziò Friends i protagonisti della serie avevano poco più,
1: ragazzi,
2: di 20 anni,
1: ragazzini, sì,
2: ma sembrano dei trentenni,
1: sì,
2: navigati,
1: sì, sì,
2: cioè
1: di
2: quasi
1: oggi,
2: alla soglia dei 40,
1: sì, sì, sì,
2: quindi
1: sì,
2: vedi già
1: rispetto
2: lì
1: a oggi. È vero, è vero, comunque appunto, ecco, sì, è vero, i bambini, qualcuno dice, Desi che ci ha mandato il messaggio di prima, dice: l'unica spiegazione mi sono data è che l'industria della moda odiava i bambini.
2: Sì, guarda che è probabile.
1: E però appunto ti ripeto, prova a guardare le foto anche degli adulti, non è che fossero messi molto meglio.

0: È bello perché vi ringraziamo innanzitutto, perché condividete, sì, alcuni di voi condividono anche vostre foto di repertorio senza vergogna, anzi fieri.
1: Ma sì, ma anche perché se metti, lo sai come si dice, no? Mal comune mezzo gaudio.
0: Sì, è vero.
1: Se metti in pool le tue sciagure, la mestizia, ne condividi il peso.
0: È vero.
1: Il trauma si fa più lieve, tra virgolette. Poi quando devi rimanere da solo nella notte, al buio, prima di addormentarti, e ripeti lì sono le gambe. Però quando si è in compagnia, così la mattina va bene. Sono arrivate delle foto da parte di Aurélie. Ci confermano,
0: sono rappresentative,
1: il fatto che probabilmente la moda non è nemmeno che la moda per dei bambini odiasse i bambini negli anni 90, non c'era proprio,
0: non esisteva. C'è stato esatto questo blackout a livello,
1: sì,
0: di moda,
1: esatto,
0: in quei dieci, in quel decennio, perché dai 90 poi dai primi 2000 c'era già qualche linea guida un po' comune che i giovani cercavano di seguire.
1: Vabbè, il mallet vabbè, comunque vince sempre,
0: che sta tornando,
1: sta
0: tra
1: tornando
0: l'altro.
1: Ma io vorrei chiedere a Aurélie, scusa, la foto che tu ci hai mandato di te, che fiera, stai sfidando la gravità arrampicandoti su un albero, come è giusto che sia, spensieratamente.
0: Chi non lo faceva a quell'età?
1: Ma tu avevi, vuoi dirmi che avevi il pullover infilato nei pantaloni? Perché io ho già visto questo tipo di pratica pagana, più che discutibile. E però vedi gente, cioè vedi dei colori improponibili, vedi dei vestiti che non lo so, forse magari perché erano anche ereditati dai fratelli, che ormai non, vedi cose che sono almeno di 6 o 7 taglie più grandi.
0: Sì, esattamente.
1: Quella roba lì.
0: Questa è la prima cosa.
1: E qualcuno descrive la sensibilità pittocromatica del vestiario per bambini con dovizia di particolari. Secondo me Dave, quant'altri mai, è riuscito a cogliere lo spirito cromatico. Mi ricordo un pile verde acqua fluo con inserti viola e giallo evidenziatore.
0: Ce l'ho in mente.
1: Questa era la paletta.
0: Sì.
1: Questa era la paletta.
0: Sì.
1: Sembrava un camion di un colorificio che fosse esploso contro un muro. Rimpiangevo il dolce vita a righe sintetico anni 70 che magari vedevi nelle foto dei tuoi genitori. Voi eravate vestiti bene, ma perché state facendo questo a noi?
0: Infatti.
1: Noi non abbiamo colpa.
0: Cioè. Ma lì è l'industria della moda, ripeto. Sì. Secondo me i nostri genitori avrebbero voluto, ma non avevano la materia prima.
1: Esatto.
0: Non potevano
1: fare altrimenti. Sempre più verde. Un sacco di Utah o quella roba lì.

0: Io adoro sempre fare questo tipo di discorsi perché poi alla fine inevitabilmente si fa un viaggio nei ricordi, no?
1: Sì, sì.
0: Quando eravamo adolescenti, eccetera, eccetera. Quindi adesso mi stanno riaffiorando.
2: Ok, traumi del passato.
0: Ma più che traumi, ricordi di tutti quei capi d'abbigliamento, quegli oggetti che dovevi avere per essere, sai, cool.
2: Ah, sì.
0: Alla moda, sì. O comunque.
2: Appunto, ma io mi sono perso perché negli anni 90 ero già grandicello. Sai com'è? Ma cos'era il feticcio degli anni 90? Allora, del ragazzino degli anni 90?
0: Delle robe ridicole. Che, allora, negli anni 90, diciamo che io ti parlo perché ero piccolo, lì ero ancora vittima, tra virgolette, del
2: di quello
0: gusto
2: che decidi,
0: dei miei genitori.
2: Tuoi, sì.
0: Poi dopo i 2000 ho cominciato ad acquisire una certa
2: padronanza
0: e autonomia nel vestire, quindi mi ricordo che volevo alcune cose. Per esempio, quando ero adolescente io c'erano quegli orribili jeans con le ali d'angelo dietro bianche che andavano tantissimo, non mi ricordo la marca, Angels qualcosa, non me le ricordo, ma c'erano questi jeans con le ali che partivano dalla chiappa praticamente, andavano giù fino alla coscia, non mi ricordo la marca, quello. C'erano le cinture, dovevi mettere le cinture e la cintura con la fibbia più grossa vinceva.
2: Sì, beh, vabbè.
0: Doveva essere appariscente.
2: Era, ritornava la moda, anche che c'era un po' negli anni 80 di Paninari, le famose cinture del ciarro. Quella mega fibbiona, quella con la quale potevi andare a caccia.
0: Giustissimo, uguale anche quella lì. Adesso io
2: di
0: sono
2: grossi mammiferi.
0: Fissato, ditemi, perché chiedo sempre aiuto ai nostri ascoltatori, la marca di quei pantaloni lì, perché non mi ricordo. Per le ragazze invece c'erano quelli con la scritta Dimensione Danza.
2: Ok, è vero,
0: che andavano tantissimo. E poi vabbè, c'è stato il periodo dei maglioncini con lo scollo a V, proprio da Zarro, proprio
2: attillato
0: con lo scollo
2: sotto
0: a V,
2: niente.
0: Senza sotto niente. Che sul ragazzino di 15 anni era oggettivamente ridicolo.
2: Sì, abbastanza.
0: Era ridicolo.
2: Ci sono poi altri
0: Angel and Devil, bravi.
2: No,
0: grazie.
2: Meraviglioso.
0: Bravi.
2: Ci sono altre vergogne, altre indecenze da menzionare del dress code degli anni 90. Non so, io mi ricordo le Buffalo che le ho riviste, le scarpe, quelle gigantesche. Sono tornate di brutto.
0: Sì.
2: Sono tornate di brutto. Anche tu gli dici: no, negli anni 90 c'erano le scarpe. No, non ti lasci mai niente alle spalle, veramente. Perché la moda, tu dagli tempo 10, 15, massimo 20 anni, torna tutto.
0: Torna tutto.
2: Come un boomerang.

0: qualcuno cita anche le immortali Dr. Martens portate anche in piena estate.
1: Ecco, quello anche oggi però.
0: Quello anche oggi, ma quelle ormai fanno parte di una specie di basic di guardaroba da ragazzo giovane barra punk chic dagli anni '80.
1: Sì, è vero.
0: Praticamente perché sono in giro da mo', però sì, è vero che poi dipende anche molto dall'abbinamento.
1: Dallo stile che uno ha.
0: Esatto,
1: no?
0: Dallo stile. I pantaloni Pig Dog, le magliette con scritto Gabber, gli occhiali da sole a mascherina.
1: Allora, gli occhiali da sole a mascherina io li trovo terribili, ma stanno tornando anche quelli.
0: Sì, te l'ho detto, torna tutto. Veramente. Non se ne va mai niente, veramente. Tu dici no. No, perché tu basta che aspetti 5-6 anni da qualche parte in uno studio degli stilisti che per una ragione o per l'altra si sono svegliati col piede storto e odiano l'umanità, quel giorno gli dicono no, tornano, i pantaloni a palloncino torneranno anche quelli.
1: Santo cielo.
0: I pantaloni a carota, quelle robe lì.
1: Ecco, i pantaloni skinny jeans sull'uomo, sì. Soprattutto, io li trovo... Perdonate, magari c'è qualcuno all'ascolto che li indossa.
0: Io li metto in inverno, li metto praticamente sempre.
1: Ecco, vedi. Ecco. Cioè, sono una roba. A parte il fatto che devi avere il fisico per poterli portare, ragazzi.
0: Beh, sì, un po' sì. Però non sono nemmeno tanto comodi, se devo proprio dirti la verità.
1: Ma
0: però
1: certo.
0: A me non riesco più. La sensazione di avere la gamba comunque fascia è strana, perché dopo metterti gli altri ti fa strano.
1: Quello lo posso capire. Ecco, per esempio, io faccio fatica perché non indosso gli skinny neanche quelli troppo larghi. Perché io, per esempio, il mio fisico. Non contempla il pantalone largo sotto perché sembro un blocco unico,
0: sì, una colonna greca.
1: E non mi piace, cioè sono inguardabile col pantalone largo cargo, per intenderci, no? Non ce la faccio neanche da skinny. C'è un mio amico, sì. Io con tutto il bene che gli voglio, sì. Lui è palestra, pesa 110 kg solo muscoli. 0% di massa
0: grassa, di determinazione
1: grassa.
0: Muscoli, sì.
1: Con il jeans skinny, amico mio,
0: sembra che va in giro in tuta,
1: fai ridere, togli.
0: E così puoi far vedere. Invece la gamba, io ho questo corpo, questo fisico un po' da emaciato, no? Per cui alla fine la mia gamba non è muscolosa per niente, sembra la gamba di un rettile. Per cui alla fine va bene così. Se devi essere un po' emaciato, un po' stile Berlino fine anni 60, sì. Inizio anni 70, quel sì. Periodo lì bene, di benessere intellettuale e morale, la maglietta guru col fiore, sì.
1: Sì.
0: Che è poi interessantissima. La storia di Matteo Cambi, andate a leggervela perché è veramente
1: sì, è
0: una parabola personale super tragica,
1: sì,
0: particolarissima.
1: Sì, sì,
0: pensa che lui ha lanciato il marchio, lui aveva avuto semplicemente quest'idea. Il marchio era la roba,
1: sì.
0: Cioè il marchio era il fiore che era guru. E dici, ma qual è il concetto dietro della questo?
1: Niente.
0: Esatto. Guru fiore. Lui andava. Nei club che contavano, soprattutto nel jet set, in Sardegna, cioè, lui è riuscito a far fortuna perché è riuscito a convincere due o tre persone che erano molto in vista, che ai tempi, se vuoi, erano un po' il proto-influencer, mm-hmm. Quello che già ai tempi erano influencer, prima dell'avvento dei social. E guarda che riuscire a fare quella roba lì senza i social, tu devi contare
1: certo.
0: Solo sull'immagine di certe persone, sportivi, celebrità,
1: imprenditori,
0: eccetera, eccetera, che poi venivano immortalati sugli almanacchi, sui rotocalchi, quelli di gossip. E lui è riuscito a farsi la fortuna così.
1: Esatto.
0: È pazzesco. Cioè, tutto quello era quella roba lì.
1: Poi è andata come è andata.
0: Sì,
1: però comunque è riuscito ad arrivare veramente.
0: E invece torniamo alla fine degli anni 70, dove anche lì, quanto a moda, si sentiva già l'odore degli anni 80 e di tutto il disastro che sarebbe arrivato.
1: Santo cielo, sì.
0: Scalda muscoli. Messi sempre,
1: esatto.
0: Anche sopra in cena, roba, lo scaldamuscolo. Lo mettono quando va in palestra al limite. No,
1: ma pensavi
0: dappertutto.
1: Cosa sarà passato nella testa dello stilista che ha avuto di metterlo sopra il jeans?
0: Sì, meraviglioso.

0: Bella mattinata, siamo arrivati praticamente alla fine. Qualcuno fa i complimenti a Manu, la nostra concorrente questa mattina dice che era molto simpatica. Dante che dice: io alle medie avevo delle New Balance marroni, mi dicevano che erano le scarpe della Nesquik.
1: Color Nesquik.
0: Ma tu poi vai, magari le vuoi così proprio, magari sì, magari no, magari te le hanno comprate i tuoi genitori. A parte che le New Balance, già comunque.
1: No, sai, ma scherzi.
0: E dici: come smontare, tu arrivi, ti senti fighissimo.
2: Sì.
0: Sai che poi da adolescente c'hai sempre quella senso di sicurezza in te stesso che è solido come un ghiacciolo che si scioglie su marciapiede in estate.
2: Sì, se ti fanno una battuta sul vestire,
0: vai in crisi,
2: vai in
0: per
2: crisi.
0: Due anni, ti chiudi in camera, non esci più piangendo tantissimo. Per cui un commento del genere poteva smontarti e demolirti l'ego.
2: Completamente.
0: Ma mandarlo in frantumi, sentiva il rumore dell'ego che andava in frantumi.
2: Che cadeva.
0: Lontano 3 chilometri.
2: Bello anche il messaggio che ci ha mandato Christian. Lui parla anche dei jeans strappati, che in una forma minore ancora in giro vedo ogni tanto.
0: Ma ci
2: si trovano
0: anche quelli, sono negli anni 80 c'erano. Mi ricordo mia zia che mi vedeva arrivare quando andavo a trovarla, fa: ma non potevi prendertene un paio aggiustati normali?
2: Voilà.
0: E tu non riuscivi a far, perché è difficile far passare il concetto di che è una roba di moda.
2: Esattamente,
0: è una roba di moda, cioè, lasciare.
2: Quindi tu da ragazzino, quando ancora dovevi andare coi genitori a fare shopping perché non avevi i soldi tuoi,
0: e
2: quindi
0: no,
2: chiedevi un jeans strappato, magari il genitore si risentiva e diceva: ma scusami, ma devo pagare, perché poi costavano un sacco di soldi.
0: Sì
2: tutti sti soldi per un jeans rotto, ma esatto. Te lo rompo io o rompitelo tu da solo, no? Capisci?
0: Che effettivamente ti dici: no, non hanno tutti i top. Poi il top era jeans rotto con la pezza dietro sotto giusta.
2: Capito.
0: Perché è quella roba lì.
2: Oppure,
0: no?
2: Perché quando abbiamo affrontato questo argomento già in passato, un nostro ascoltatore o ascoltatrice, non ricordo, forse ascoltatore, mi ricordo questo racconto, lui disse che riuscì a farsi comprare quei jeans dai genitori strappati, poi andò in vacanza dalla nonna in estate, la nonna non, cioè per lei era una roba
0: sì, è inconcepibile.
2: Quindi, dopo aver lavato il pantalone che lui aveva messo da lavare, se lo ritrovò con le toppe.
0: Meraviglioso. Aggiustato
2: perché
0: non ha
2: visto che ti sei rotto i jeans, te li ho messi a posto io.
0: Che
2: e
0: tenerezza,
2: tu non puoi arrabbiarti.
0: Come fai?
2: Cioè, non ci si può arrabbiare con le nonne. Quindi.
0: Ma non. Grazie.
2: Esatto.
0: Dai, poi arrivi a casa strappi tutto con una rabbia, un furore livido. Allora Dave poi rievoca un altro tipo di orrore. Primissimi anni 90 c'era un biennio, anche quelle robe, quelle mini tendenze che durano due anni.
2: Sì, le mette ore.
0: Dove tutti impazziscono e dicono: no, questa roba è la roba più bella del mondo. Poi
2: si
0: guardano indietro come uscendo da una sorta di trazione. Che
2: schifati.
0: Che schifo.
2: Esatto.
0: C'era il biennio dove andavano fortissimo le camicie di seta. Tutti avevano camicie di seta, ma non di quella bella, quella tarocca che d'estate era peggio di avere su addosso una roba sintetica.
2: Sì.
0: E la cosa peggiore è che le fantasie tropicali si sbizzarrivano. Lui dice: anche scene di caccia con cani, biscus, banane ovunque. Cosa abbiamo fatto nel passato? Attraverso cosa siamo passati? Anche questa settimana siamo passati attraverso tutti i giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì.
2: Insieme. Fatti tutti, non abbiamo saltato neanche un giorno.
0: Neanche un giorno, è stato meraviglioso. È stato un privilegio farvi compagnia, svegliarci in vostra compagnia. Se vi va la settimana prossima, lo farete con qualcun altro.
2: Sì.
0: Perché io non
2: c'è
0: ci sono.
2: Il testimone.
0: No, io arrivo dopo, arriverò a fare quello che questa settimana sta facendo Fritti, però ci sarò comunque.
2: Ecco, perfetto, vi date il cambio perché sarà lei a svegliarvi la settimana prossima.
0: Esattamente. Da Nico
2: e da Paltrax,
0: buon weekend caliente. Ciao, ci sentiamo alla prossima. Stare con

0: di Comeback.
1: Sì,
0: sei tornato
1: da
0: me.
1: Sono tornato subito io con la promessa di una polpetta e gorgonzola. Mi porti, mi tiri
0: lo
1: per
0: so.
1: Il naso come se fossi a guinzaglio.
0: Lo so, il problema è che lo sanno tutti e stanno
1: esatto, se ne approfittando
0: di
1: io
0: te.
1: sono stato abbordato per strada da gente che non conoscevo ma che sapeva che ero io, con tartine e il gorgonzola. Sì. Esatto, cioè, tu mi
0: chiaro.
1: Porti in un vicolo, mi
0: sì.
1: derubi, mi
0: ma
1: chiedi
0: sì.
1: tu, ti do tutto, la password.
0: Dopo magari vi do anche l'indirizzo di casa.
1: No, potete
0: trovarlo.
1: Poi dite che trovo fuori offerte.
0: A recapitare
1: con gli altarini col gorgonzola.
0: Polpette al gorgonzola. Esistono le polpette al gorgonzola?
1: Secondo me sì.
0: Le cotolette.
1: E se non esistono è il caso di crearle.
0: Ripiene di gorgonzola.
1: Cotolette sì.
0: Sì?
1: Il cordon bleu.
0: Al gorgonzola.
1: Certo.
0: Al gorgonzola.
1: Ma certo.
0: Me lo hanno fatto.
1: Assolutamente. Assolutamente sì.
0: Incredibile. Non è il momento di andare a cercarlo, viste le temperature
1: no,
0: di questi giorni.
1: No, forse no.
0: Le raccomandazioni che alcuni ti fanno proprio come monito. Ehi, tu, mi
1: sì,
0: raccomando.
1: Sì, anche a livello dietetico, mangia frutta, verdura.
0: Sì, ma come te lo dico? Non posso. Posso bere della grappa
1: caldo.
0: Mezzogiorno?
1: Esatto.
0: Col del cordon
1: bleu. No.
0: Perché no? Le previsioni comunque si confermano in tutto il paese, dapprima soleggiato, poi aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci solo quando Nico andrà a cena, o temporali localmente anche forti accompagnati da raffiche di vento. Avremo una temperatura massima sui 33 gradi. Diamo uno sguardo anche all'ultimo bollettino diramato da Via Suisse per vedere come si viaggia sulle nostre strade. Sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugede il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. Per ora non ci sono altri disagi da segnalare.
2: 3 News.
1: Utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera. Il guadagno è stato realizzato interamente tra aprile e giugno, grazie soprattutto al buon andamento delle borse. Hamas apre al disarmo. Dopo l'annuncio di Donald Trump, il movimento conferma la disponibilità, ma chiede in cambio il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza. Israele al momento non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa del Marocco. Migliaia di persone hanno attraversato il confine, molte raggiungendo il territorio spagnolo a nuoto. Almeno 16 le vittime recuperate in mare.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

0: Guten Morgen. So far away. Come state? Per usare una frase di Nico, uno dei suoi tanti luoghi comuni, quelle frasi trite, ritrite, qui lo dico e qui lo nego. Ho fatto fatica tanta ieri col caldo, devo dire.
1: Simoviti, il programma che tutti piace con Simo.
0: Sono io, più che Simo Fritti, Simo Bolliti, qui siamo proprio alla frutta. Ce la possiamo fare tutti insieme, la stiamo vivendo insieme, anche quelli che amano il caldo.

tuffo nel mare, nuotiamo un po' e guarda, guarda là, c'è una bottiglia che galleggia, la raccogliamo, la apriamo e dentro c'è un messaggio. Chissà da quanto tempo è in viaggio, chissà se qualcuno lo stava ancora aspettando. Nel frattempo quel messaggio è diventata una delle canzoni più amate dei Police, intitola Message in a Bottle, e continua a viaggiare.

0: 2000 anni. Pare che già il filosofo greco Teofrasto ne lanciasse in mare per studiare le correnti. Però molto più tardi i marinai e i naufraghi li usarono proprio per chiedere send another SOS, per chiedere aiuto, per lasciare traccia del loro viaggio. Ci sono anche ritrovamenti da record. Nel 2018 una coppia in Australia trovò una bottiglia lanciata da una nave tedesca nel 1886. Era rimasta in mare e sulla spiaggia per 132 anni, diventando il messaggio in bottiglia più antico mai ritrovato e autenticato.
1: Simo, salutami la nonna.

Non andare, non andare da nessuna parte, resta qui attaccato alla radio, una radio bella da ascoltare anche grazie alla musica, le nostre playlist curate con amore dalle nostre magiche fatine dei dischi, ma non soltanto, abbiamo anche il nostro pacchettino di regali, regalucci molto richiesti, firmati Rete 3, quindi le ciabadito belle nere con loghino verde, molto discrete, molto leggere. Non le puoi neanche lanciare contro niente, non puoi lanciarle perché volano. Poi dopo ci sono gli sventolini che portano pure fortuna. Ieri mi è arrivata una fotina bellissima di una bimba che ha ricevuto lo sventolino, aveva quella faccetta proprio soddisfatta. E poi oggi è anche l'ultimo giorno di regalia per i biglietti del treno che vi porterà alla Street Parade 33esima edizione, e quindi è una ragione in più, chiaramente è un gran premio. Mi raggiungerà la capretta il nostro DJ Sterky in versione Alexio, quando poi sarà la console del mixerone che ci sarà all'interno del treno con i volumi adeguati per portarvi danzanti a Zurigo. Quindi 9:40, attenzione, attenzione, se sei interessato plim plom ai biglietti per andare alla Street Parade, non staccarti dalla radio.

0: noi.
1: Ultimi 40 secondi ancora più tamarri. Ieri sentivo Julie Erlen confessarvi il suo lato tamarro. Ai, noi sono lati che sono all'interno quasi di tutti noi. C'è questo lato tamarrino, divertente, non saprei quale altro sinonimo trovare per descrivere la voglia di ascoltare delle canzoni che ti bombano un attimo l'energia, anche se magari per alcuni possono essere considerati dei suoni trash. Certo, non era il caso dei Black Eyed Peas, non per tutto il brano, ma gli ultimi 40 secondi. Bellissima. C'è chi dice che la furbizia sia un superpotere, e chi invece la considera un boomerang. Per voi è un pregio o un difetto? Max Gazzè ci ha costruito sopra un'intera canzone. Adesso ascoltiamo l'uomo più furbo del mondo, come prosegue poi la frase nel ritornello, e vediamo se alla fine essere i più furbi

Girl Summer, Naomi Loren, artista zurichese. Allora, Shakira ha un temperamento che io amo molto, diciamo, alcune sue uscite quando appunto si è ritrovata tradita, offesa, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me, poteva anche risparmiarsele, però come fai? Cioè, il potere di scrivere delle canzoni contro qualcuno che ti ha fatto un torto e vai certa che milioni poi l'ascolteranno, come fai a dirti no, non lo scrivo? Anche perché tante volte te lo dicono, no? La scrittura aiuta. Quando hai un pensiero, qualcosa che ti fa un po' rosicare, lo metti giù nero su bianco, carta canta e già stai meglio. È vero che poi essere appunto compagni, amici di scrittori, autori di canzoni, così è pericoloso, perché dici mamma mia, se dovesse succedere che ci lasciamo, cosa mai potrà scrivere di me lui, lei, ex amore della mia vita? Non ascoltiamo qualcosa di recente di Shakira, ma torniamo al 2005. Si ancheggia un po' sempre con lei, si balla. Questa è una canzone ironica, pungente. In questo caso Shakira interpretava una donna che, dopo essere stata lasciata comunque, arriva a offrirsi di cambiare completamente pur di riconquistare il suo ex. E non mi dite che è un ragionamento così alieno. Può capitare talvolta, per riuscire a rinfrancare una relazione, di cambiare parti di noi e poi cambiarne tante e cambiarne ancora e poi non sai più chi sei. Ma è tutto in questo brano volutamente esagerato, quasi sarcastico, no? Perché il messaggio in fondo è l'opposto. Quando una relazione termina, finisce, geschlossen, non ha senso snaturarsi per piacere a qualcuno. E questa è la teoria. Meglio restare se stessi. Allora, Dan Butter. The kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

file my nails so they don't hurt you. You lose those pounds.

0: felicità di questi giorni, eh? Avresti mai pensato che io te lo dicessi?
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: proprio
1: no,
0: ti
1: no,
0: aspetto,
1: lo so.
0: Ti attendo con quell'impazienza, no? Così.
1: Come i cagnolini
0: alla
1: porta,
0: sì,
1: è perché ti fai 3 ore e mezza di trasmissione d'estate, sì. E quindi è un po' pesante.
0: Però,
1: e se arrivano dei contributi, cioè, carichi,
0: ecco,
1: all'inizio.
0: È la manna, quella classica.
1: Dai,
0: manna,
1: Simo!
0: Dal cielo. Allora,
2: The Quiz. The Quiz. Con il Mobility Partner Railway FFS. Maggiori informazioni su ffs.ch/staff.
1: Siamo noi.
0: 2 biglietti per una persona l'ultimo giorno di regalia per il treno.
1: Gli ultimi 2.
0: Sound and Fun diretto alla 33esima Street Parade di Zurigo.
1: Vanno i biglietti, quindi attenzione, adesso potete giocarvi gli ultimi 2 che regaliamo noi e poi non ce ne sono più da regalare, quindi ci saranno solo quelli che trovate su ffs.ch/saf. 079 873 80 73, il nostro WhatsApp, oppure usate Telegram per scrivere Telegram Dirette 3 per scriverci la risposta alla domanda che vi farò oggi, ok? Ma prima della domanda voglio dare spazio a Alessandro Veletta, Mystic Barrito, che sarà di nuovo con noi anche quest'anno. Ciao Ale.
0: Ole,
3: buongiorno,
0: ciao.
3: Buongiorno Simona, buongiorno Ale. Ho sentito comunque che a Zurigo quel giorno ci saranno 20 gradi ed è mite e fresco.
1: Chi l'avrebbe mai detto, eh?
0: Incredibile.
3: Che fortuna.
1: Sì,
3: proprio
1: chi l'avrebbe
3: bello,
1: mai detto che avremmo sognato un po' di pioggia alla Street Parade.
0: Siamo carichi, Ale. Tu accompagnerai il nostro Alexio durante tutto il percorso, ma soprattutto delizierai i nostri viaggiatori con delle performance che soltanto tu nel
1: mondo
0: sai donare.
1: Vero.
3: Esatto, oltre il nulla nel presente. Quindi faccio vedere cose che a voi mortali non sapete neanche cosa sono.
1: E lui in contatto
3: è l'introspettiva della consapevolezza della nullità di Barrito.
1: È vero.
3: Le persone portano alla luce il niente per ottenere il nulla.
0: Io sono felice,
3: insomma,
0: Ale, perché ti capisco sempre meno e questo è un buonissimo segno, trovo.
3: Certo, perché non sono mai cambiato.
1: Ale, in realtà sei un motivatore sportivo di alto livello, ormai ti vediamo sui tuoi social, le cose che fai, le performance, ma resti comunque un pagliazzo come il sottoscritto, come noi,
3: cioè
1: un giullare. E la Street Parade, ma soprattutto il treno Sound and Fun, tu lo animi col microfono. Cioè fai l'MC, racconti un po' di storie, ma soprattutto galvanizzi la gente. Quanto ti emoziona ancora questa cosa?
3: Ma tantissimo, perché comunque siamo privilegiati, io soprattutto, anche te, soprattutto te, perché
1: smettila di dire, voglio sentire le tue emozioni,
3: nel
1: mie.
3: Senso perché tu l'hai vissuto fin dall'inizio,
0: Alessio.
3: Capito? Tu l'hai vissuto fin dall'inizio e penso che sia una cosa veramente bellissima.
1: Ma non parlare di me, parla delle tue emozioni.
0: Allora, adesso vi separo e vi metto in due stanze, vagoni diversi.
3: Ma perché è davvero bello avere la possibilità di avere un treno a disposizione per poter allietare tutte le persone che andranno alla Street Parade, questa è la cosa bella.
1: Ok, ma che emozioni, chi se ne frega, quello lo diciamo noi, ma che emozioni, aggettiva un po' le emozioni.
0: Nel senso, che performance vuoi portare?
1: La Street Parade cosa ti dà ancora dopo tutti questi anni?
3: Senso di libertà, spensieratezza.
0: Sei contento che ti ha risposto. Ma sai, Ale, tu se non avessi fatto il famoso DJ avresti dovuto fare il maestro.
1: Dice a me.
0: Delle medie, però, proprio quando
3: tutto
0: hai a
3: quello,
0: che fare.
3: Tutte le problematiche che hai del quotidiano, che abbiamo tutti, quel giorno vengono dimenticate dall'amore e dalla gioia di tutte le persone
0: love.
3: Che vengono tutti insieme a lodare la musica dance.
0: This is love.
1: Ale, hai detto, vedi che se scavi dentro il tuo cuore di panna esce spumeggiante. Sono molto contento.
0: Cuore di panda, visto. Cioè,
1: bene, allora ti saluto.
3: Cuore di panna siciliana, però.
1: Mystic Barrito, ancora una volta sul nostro treno Sound and Fun e anche in diretta Rete 3, è un vero piacere.
3: Grazie.
1: Risentirti. Pazzo Furioso, saluta il pubblico e invitali a venire sul treno Sound and Fun alla tua maniera, cioè quella lirica. Vai, 1, 2, 3.
0: Olè.
4: Signori e signori, allora vi aspettiamo tutti per il Sound and Fun con il treno di Rete 3.
3: Ciao.
1: Sì, ciao Ale. Ciao.
0: Ti vogliamo così per sempre, forever and ever. Cosa che fare bello per aggiudicarsi gli ultimi due biglietti per una persona?
1: Allora, oggi tocca parlare di Honey Love, una delle DJ e produttrici americane più promettenti della nuova scena house mondiale. Stessa frase per tutti,
0: Va benissimo, così
1: vabbè,
0: non
1: una è più techno, una più tech house, una più house. Grazie ai suoi potenti brani, io me li sono scaricati tutti, li ho comprati tutti. Si è rapidamente affermata nei club e nei festival più importanti del pianeta. Stasera, quando andrò a Luma, ne metto almeno tre di suoi brani.
0: Giusto, dopo diciamolo dove stai
1: fantastico
0: stasera.
1: In location, ha suonato in location leggendarie come il Brooklyn Mirage, tu ci vai regolarmente a Brooklyn, lo Space Miami, l'Ushuaia di Ibiza, al Coachella, poi è andata Lady C di Las Vegas, che è uno dei festival di musica elettronica più grandi e spettacolari del mondo, e ha conquistato anche un prestigioso riconoscimento assegnato da una delle emittenti radiofoniche più influenti del mondo della musica elettronica. Domanda: quale emittente radiofonica ha nominato Honey Love Future Star of 2023?
0: Mm-hmm.
1: Ok?
0: Quale?
1: 2K23. A, la BBC Radio 1. B, Kiss FM UK. C, Capital Dance. D, Beach Grooves FM. A, B, C, D. Quale emittente radiofonica ha nominato Honey Love Future Star of 2023? Potete rispondere allo 079 873 8073 via WhatsApp oppure via Telegram, quello di Rete 3.
0: Comunque aspettiamo, questo è il numero della messaggistica. Buona fortuna.
1: Intanto, questa è lei, ma anche questa è lei.

0: è One Love, è capace di cose molto più techno, anche tech
1: house. Questa è molto raffinata, certo che magari non manda in delirio tutto il popolo della street parade. Vabbè. A questo popolo si aggiungerà una persona che è riuscita ad accaparrarsi gli ultimi due biglietti che avevamo a disposizione in omaggio, il regalo per voi.
0: Per il treno Sound & Fun 2026 ed è Patti di Gentilino.
1: Olè.
0: Ciao Patti, complimenti, mandaci un audio.
1: Esatto.
0: Aspettiamo solo quello. La risposta corretta era la A. In tanti ci avete azzeccato, velocissimi sul a chiedere all'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: Ormai
1: a tutto quello
0: è troppo
1: che
0: facile.
1: Abbiamo a disposizione, avranno chiesto ad Alexia.
0: Oppure saranno andati sul sito della Street Parade dove traggo queste informazioni, poi chiaramente ci metto un po' di ciccia. La ciccia è questa, allora la risposta giusta era la A, BBC Radio 1, che è la radio di Stato del Regno Unito, per la cronaca la prima vera emittente radio della storia, ok? Di tutta la storia della radio. Come detto, Honey Love è stata nominata Future Star of 2023. Nello stesso periodo il suo singolo Sway è stato uno dei brani più amati della scena house, ottenendo il titolo di Hottest Record, sempre su BBC Radio 1. Si sono innamorati tantissimo di lei, con il supporto di artisti come Michael Bibi e Marco Carola. La sua musica è fatta da bassline molto marcate anche e groove trascinanti, uso frequente dei vocal e spoken word, cioè le parole all'interno della musica techno che spesso non ci sono, come in questo brano di Adam Beyer che sentiremo alla Street Parade. Quello di lunedì, ne abbiamo parlato
1: lascia,
0: lunedì.
1: Lascialo!
0: Volate con noi alla Street! Mamma che figata!
1: Allora, non perdete tempo, non abbiamo più biglietti. Se volete andare alla Street Parade di Zurigo, prendete i biglietti online, informazioni su ffs.ch/saf e così potrete essere dei nostri, dei vostri, dei loro.
0: Ancora una cosa su Honey Love, si esibirà al Center Stage sulla Berkeley Plaza alle 14.30, subito praticamente nel pomeriggio, la potrete vedere al Berkeley Plaza. Noi invece ci collegheremo il sabato mattina dal treno Sound & Fun per
1: partenza
0: raccontare un po' la sequenza.
1: 8.47 da Lugano, 9.32 da Bellinzona, arrivo a Zurigo alle 12.43.
0: Esatto, e poi cercherò di raccontarvi un po' della Street Parade, un po' dei DJ che saranno sui Love Mobile, sono 28 quest'anno e Love Mobile alla Street.
1: Potreste carpire altre informazioni questa sera andando a disturbare il DJ in postazione al Luma di Lugano, Lugano Marittima, zona Foce, perché tu sarai lì questa sera a mettere musica.
0: Sì, ieri c'erano i nostri colleghi Fabri e Danny, oggi tocca a me, domani altri DJ, è un vero piacere, quindi se avete voglia di passare un bel venerdì sera,
1: sì,
0: un brutto venerdì
1: garantito.
0: Sera, perché potrebbe essere interessante passare un brutto venerdì sera, passate sempre dei bellissimi venerdì sera, ne volete passare uno brutto con me?
1: Abbiamo
0: con
1: dato
0: la mia
1: uno
0: musica.
1: Sguardo al radar meteo per vedere un po' quando dovrebbe arrivare questo tempo. Temporale. E diciamo che volendo allargarci un po', non essendo
0: alle due,
1: meteorologi,
0: due e mezza.
1: Sì, meteorologhi, non mi venivasse, non ce la faccio. Alle due e mezza, quindi ora di sera dovrebbe essere tutto a posto e forse financo
0: un po' rinfrescato.
2: Rete 3.
0: Ciao.
1: Ciao Ale.

Easy to Love, a proposito di amore, di affetto, di famiglia, lo diciamo spesso all'interno della nostra radio, ci si conosce veramente da tanti anni, con alcuni c'è proprio un rapporto di famiglia, non vuol dire che ci vediamo proprio tutti i giorni, ma c'è affetto, ci preoccupiamo quando qualcuno non sta bene, ci interessiamo, se possiamo fare qualcosa lo facciamo, ed è quello che si vive non solo all'interno di una radio, anche all'interno dei vari uffici, dei luoghi di lavoro dove si sta spalla a spalla per tante ore. E allora posso capire il desiderio di Gianluca di salutare un amico, alla fine un collega che oggi vedrà per l'ultima volta, almeno sul posto di lavoro, perché Simone cambia posto di lavoro, e quindi vogliamo augurargli ogni bene. E soprattutto Gianluca chiede di ascoltare una canzone per dirgli arrivederci, per dirgli ciao, e ha scelto Goodbye Malinconia. Quindi possiamo immaginare, Gianluca, che ti mancherà il tuo collega Simone. Ribadisco, ti auguriamo ogni bene, che tu possa insomma trovare un lavoro super bello, così

0: malinconia. Io non riesco nemmeno ad immaginare se tu dovessi andare da qualche altra parte a lavorare come io,
1: tipo dove mi mandi sempre, dove mi mandi sempre,
0: se i miei
1: in
0: desideri
1: quel posto là dove mi mandi sempre
0: dovessero essere esauditi, cosa mai
1: saresti,
0: farei?
1: Triste. No,
0: sarei molto
1: saresti
0: triste.
1: Ascolteresti questa canzone a
0: sì,
1: nastro in loop per almeno 2-3 volte.
0: Vero, piangerei, o se piangerei
1: sì.
0: O forse
1: poi rideresti anche
0: sì,
1: forse
0: poi riderei.
1: Sarebbe un po' un mix di
0: contraddizioni
1: emozioni.
0: Quelle che ci legano da tanti anni. Non è l'unico Simone, anche per me l'ultimo giorno di lavoro, mi scrive Cinzia dopo quasi 14 anni da lunedì. Buona avventura ai nuovi colleghi, Cinzia, la capisco.
1: Aspetta, auguri.
0: Sì, davvero, 14 anni sono tanti. Penso che io e te lavoriamo insieme da 30.000 anni. Io ho la percezione di conoscerti da 30.000 anni. Vediamo le previsioni del tempo. Prima dell'attualità, ammesso che io possa trovare allegramente l'ultimo bollettino diramato da Meteo Svizzera, che io ho chiusi
1: no
0: spavaldamente in tempi non necessari, e voilà. Le previsioni per domani, che è sabato, così ci portiamo un po' avanti. In tutto il paese abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme, soprattutto in montagna qualche temporale isolato. Avremo una temperatura minima tra 17 e 22 gradi, le massime a 33.
2: 3 News.
1: Presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Il piano prevede una consegna graduale delle armi all'autorità tecnocratica palestinese. Il disarmo riguarderebbe anche gli altri gruppi armati della striscia e sarebbe accompagnato dal progressivo ritiro delle truppe israeliane. Emergenza migratoria a Ceuta, l'ex

Katy Perry. Che ti perdi se non ascolti Rete 3? Ti perdi magari i bollettini di traffico, informazioni utilissime che noi vediamo in tempo reale, super aggiornate grazie ai colleghi di Via Swiss che ci ragguagliano, e grazie anche a voi che siete on the road e ci dite insomma quella che è la condizione vera, reale, perché la state vivendo. Allora, mi chiedete com'è la situazione via messaggio. Ci siamo messi in viaggio da poco da Giubiasco per il nord delle Alpi e ci siamo persi. Se avete letto un bollettino stradale, no, non ancora. Ci sapete dire se è aperta la corsia Cupra per uscire ad Airolo? E allora sai che faccio? Vado a vedere l'ultimo bollettino e lo cerco proprio in tempo reale, perché voi possiate viaggiare sereni con tutte le informazioni necessarie. Allora, ultimo bollettino, vi dico, diramato alle 9:50. Abbiamo la situazione al San Gottardo sulla 2 tra Wassen e il portale nord della galleria del San Gottardo. Ci sono code di 2 km in direzione del Ticino con attese di circa 20 minuti. Nella direzione opposta invece tra Quinto e Airolo le colonne sono anche di 3 km, anche di circa 3 km, i tempi d'attesa di 30 minuti, una decina di minuti in più. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, però ricordiamo, ecco qui l'informazione che vi necessitava, che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: Proviamo?
1: Specchio, specchio delle mie brame, dillo per una volta almeno, chi è la più bella del reame? Ma io non so più. Poi porta anche sfortuna a rompere gli specchi. Poi vi racconto della mia foto carta d'identità.

0: brava a fare le foto, in generale a farmi fare le foto, a fare dei selfie, ne parlavamo anche l'altro giorno, questa totale incapacità di fare la faccia giusta, me la porto dietro da sempre, da che ricordo. Sì, lo so.
1: Quattro,
0: vero, già in onda alle 9 comunque.
1: Due,
0: uno, allora, ennesima esperienza negativa con la foto per la carta d'identità, in questo caso che dovevo rinnovare, nulla da dire all'ufficio, insomma loro bravissimi, tutti preparatissimi, tutti gentilissimi, molto pazienti. No, no, no, proprio foto male, molto male. Mi è venuto in mente, stavo seguendo una puntata di un reality che si chiama Money Road, una roba terrificante dove ti metti in gioco per due settimane all'avventura con delle tentazioni, adesso non sto a spiegarvi, ma c'era una di queste concorrenti che, sprovvista completamente di trucchi, e lei amava truccarsi, a un certo punto dice, quando si racconta in uno dei diari con la produzione, dice: io mi sento, assomiglio a mio padre, nel senso era una giovane donna così senza trucco. Mi sono intravista in uno specchio, ho visto che assomiglio a mio padre. Quindi ricevo la mia carta d'identità rinnovata. Non ho neanche voluto stressare troppo. Erano tipo le 4 del pomeriggio, finito 4 e mezza, anzi, finito di lavorare, vado lì, vado a fare la foto dopo una giornata di caldo terribile, i capelli. Sembrava che avessi in testa la cuffia, quella che abbruttisce chiunque. Avete in mente la cuffia per andare a nuotare? Sembrava, i miei capelli sembravano una cuffia, testa d'uovo, ormai si sa che ho quella testa lì, testa d'uovo, cuffia, sguardo perso nel vuoto e non puoi ridere, quindi già ho difficoltà a fare delle espressioni decenti quando mi fanno una foto, figurati, non puoi ridere. Quindi un ragazzo giovanissimo mi dice: vuoi rifarla? Dico: sì, dai, scusami, proviamo a rifarla, mi aggiusto un po' i capelli e non cambia niente. Stesso sguardo, lo sguardo del terrore mi viene, quello sguardo perso un po' nel vuoto, la bocca storta perché non so se ridere oppure no. Dico, lui me la fa vedere, dico: porca miseria, pure peggio della prima, ma non potevo tenerlo lì per delle ore, mi vergognavo anche un po', dico: non puoi metterci dei filtri, ridendo mi avrà preso sul serio. Dico: vabbè, ma sì, dai, va bene, paghi i tuoi 70 franchi e poi dopo pochi giorni ti arriva. Mi arriva la mia foto, insomma, la mia carta d'identità rinnovata, eccetera, ieri. Io spero di non doverla mai e poi mai tirare fuori. Di solito soltanto all'aeroporto ti capita, o quando passi la dogana, ma è terribile. Sembro mio padre, veramente, sembro un uomo anziano. Cos'è successo? Cos'è successo? Infatti poi mi sono rifatta delle foto a casa dicendo: ma sarà che non ti vedi, ma stai così? Senza nulla togliere alla bellezza di mio papà, però insomma.

0: purtroppo io ho rinnovato in questi giorni ed è raccapricciante, avrei la tentazione di appiccicarci sopra un adesivo.
1: Ah, sì, ma mi hai fatto ridere perché anche per me è stata una cosa del genere, traumatica. Ho preso l'aereo un po' di tempo fa e avevo il pollice sulla foto, orribile, anche noi me l'ho rifatta 3 volte
0: e niente, non
1: c'è stato niente da fare.
0: Niente da fare.
1: Brutta. Ma fa niente, non si può ridere, non si può far niente, siedi come pesci lessi, guardi l'obiettivo con gli occhi sbarrati. Sì. E vabbè, così è. Così, ciao, buona giornata, sei
0: proprio
1: simpaticissima.
0: Ma ti ringrazio, ma è proprio lo sguardo del terrore, no, che ti resta. Poi non puoi. Ci sono delle tecniche, no? Cioè, ti metti un po' di lato il tuo lato migliore, un po' giù il mento, così, insomma, non si vede l'occhiaiaccia o le rughette, quello che vuoi. La questione di luce e posizione, no? Ma quella foto è veramente impietosa. Poi ci saranno quelli belli come il sole, con il dono di riuscire bene anche nella fototessera. Non è stato il mio caso. Se ci appiccico sopra un adesivo, uno smile. Un ballo di

Buongiorno. Che tasto hai toccato? Allora, quando sono andato all'ufficio immigrazione per fare il documento, ero appena rientrato dalle ferie, dalla Puglia, quindi avevo, non so, 6-7 kg in più. Mi scatta la foto con la macchinetta, me la fa guardare nel monitor e la signorina mi guarda e mi dice: va bene? Io la guardo, guardo la foto, dico: è la mia faccia, cioè, va bene. Non si può sorridere, quindi va bene così. Risultato è tipo wanted, ricercato, una cosa incredibile da non guardare. Una buona giornata a tutti e buone vacanze per chi è in vacanza da Enzo, il barese zurichese.

0: Stromae, allora mi piace perché siamo un po' tutti messi uguali con la foto tessera. Un tempo si poteva sorridere, potevi andare nelle, insomma, a fare le tue foto per i fatti tuoi, spendevi quei 200 franchi, no? Pure di mettere dentro 5, 5, 5 alla volta per rifare, ma almeno eri soddisfatto. Adesso bisogna farle con certi parametri, soprattutto le foto, documenti ufficiali, carta d'identità, passaporto, devi andare negli uffici e farla. E quindi non vuoi nemmeno disturbare troppo chi ci sta lavorando, no? Dici, vabbè, dai, rifacciamo una volta, ancora una. Poi ti rendi conto che dai, c'è poco da fare. Io, non so voi, ho sempre questa espressione o spaurita, tipo che mi sta per arrivare una cosa terribile addosso, sai, quello sguardo, oppure ricercato, come ci raccontava appunto il nostro amico che vive a Zurigo, che dopo i 7 kg presi in Puglia ha fatto la foto. Mi dici, mamma mia, vieni fuori bello, tipo quelle belle guanciotte sane da stritolare. E vedo comunque che dai vostri racconti siamo messi tutti uguali. Io al cambio di documento, passati 10 anni dall'ultima volta, mi scrive Ramona, quando ho visto la foto sul documento mi sono resa conto che gli anni sono passati. È vero che la fai dopo 10 anni, ma io sembro un uomo di 80 anni che è diverso. Io ci ho fatto i conti con l'età che passa, però c'è un limite, ecco. Spero di non doverla fare vedere mai a nessuno. Katy, ti ringrazio per avermi mandato la tua foto. Permettimi di sorridere, rido sguaiatamente, perché io ho in mente come sei tu e no, non ci siamo proprio, ci sono delle cose che ti lasciano sgomenta.
1: Allora ciao Simo, visto che tocchi questo argomento, anch'io ho fatto da poco la carta d'identità, che è l'ultima delle 4 foto che ti ho mandate.
0: Sì.
1: Non so se mi assomiglia, però no, forse è la meno peggio, no?
0: Sì, no, ma sei
1: bella.
0: Cioè,
1: soprattutto la prima, dove mi manca solo il numero e la visione di lato per sembrare una carcerata o futura carcerata.
0: No, la prima.
1: Vabbè, dai, c'è di peggio.
0: La prima è proprio.
1: E comunque, non si può fare niente, non si può sorridere, non si può qua, non si può là, e prendiamo quel che c'è. Allora, buona giornata.
0: Permettimi di valutare insieme. La prima è effettivamente proprio wanted, ricercata, proprio con una bella taglia sulla testa. La seconda che mi hai mandato sembri un santino, quasi illuminata, questa luce, questi capelli biondi, lo sguardo perso nel vuoto ma felice. E l'ultima appunto è, sembra quasi un cartone animato alla fine, bella perché l'espressione è la tua, però effettivamente forse di meglio non si può fare. Sapete che vi dico? Se avete voglia di mandarmi la vostra foto che più vi sgomenta tutte le volte che la vedete, che sia della patente, così mandatemela. Comunque in palio ci sono, ce le ho, 2 paia di ciabattito fermate a rete 3. Con quelle ai piedi vieni bene anche sulla foto tessera, sicuramente.

Buongiorno. E non è solo non sorridere, per favore non sorrida, ma tolga anche gli occhiali e tolga anche le mollette in testa, quindi proprio non sei neanche preparato a tutto ciò. E io ho avuto anche la brillante idea di fare il passaporto insieme alla carta d'identità, quindi per 10 anni mi devo tenere quella orrenda fotografia.

come si dice, state facendo veramente la mia giornata, perché intanto mi sento molto molto simile a tutti voi, come era abbastanza logico immaginare. Tutti hanno difficoltà con la loro foto dei vari documenti e ci assomigliamo tutti in queste foto, devo dire, perché insomma lo sguardo è lo stesso. Poi, come diceva prima una nostra amica che ho mandato in onda, ti fanno pure togliere le mollette. Io ho passato un lungo periodo della mia vita, adesso sto cercando, ho smesso di tagliarmi la frangetta. Se mi ascolta una mia amica, grazie a lei forse anche ho smesso, perché ogni volta che tagliavo la frangetta un po' rockabilly, dopo una settimana cresceva un po' e mi dava fastidio da morire, quindi cominciavo a mollettarla e lei mi diceva: oh no, ci sarà un lungo periodo con le mollette. E se tu, voi lo capite care amiche all'ascolto, ti togli le mollette che imbrigliano, diciamo tengono i ciuffetti della frangia separati sulla fronte perché non vuoi la frangia, e le togli, ti spara la frangia in maniera veramente imbarazzante. Non puoi andare in giro così, sembri tra tutti i pazzi per Mary, è una roba strana, non lo so. Quindi se durante la fototessera, quando mentre fai la foto per il documento, ti dicono di toglierti le mollette, è una tragedia. Poi ti ringrazio perché mi hai mandato una foto meravigliosa che fa comprendere meglio il messaggio che mandi. Non so di chi è stata la fantastica idea di fare scattare le foto per Swiss Pass direttamente dalla telecamera da selfie del cellulare, ma sarebbe da punire pesantemente. Io dicevo: ma che sarà mai William? Poi ho visto la foto, effettivamente immagino che tu non ti riconosca in questa espressione, in questa foto. È abbastanza difficile da fare, effettivamente. Sento che vi state manifestando tanto, vediamo un po' Elisa. Io rido perché rido di me stessa e non di voi, perché foto della carta d'identità fatta nel 2019 e poi la foto della patente è una foto di quando avevo 16-17 anni, cioè un botto di anni fa. Però vedi, quando avevi 16-17 anni ancora si poteva ridere, e questo cambia completamente l'espressione. Nella foto che invece ti hanno fatto fare più recentemente è questo sguardo del terrore che ci fa

0: Ciao ragazzi, ma volevo semplicemente correggere l'ascoltatrice di prima, perché adesso gli occhiali si possono tenere. Io sulla mia carta d'identità ho la mia foto con gli occhiali. Prima non si poteva, io l'ho rinnovata, se non sbaglio, l'anno scorso e ho gli occhiali. Ciao a tutti!
1: Sì, Stefano. È vero, anche a me è capitato nella foto precedente, quella prima di rinnovare il documento, che mi lasciassero tenere gli occhiali. Questo non ha affatto migliorato comunque la foto che avevo fatto anni fa, anzi, aveva pure peggiorato se possibile, però... Tuttavia è vero che si possono tenere gli occhiali. Ci teneva a precisare Elisa, che mi ha mandato la foto di quando aveva 16 anni e di una più recente. Dice: sembro la sorella di Frankenstein. Effettivamente una piccola somiglianza la noto anche io. Allora, tra pochissimo annuncerò i nomi dei vincitori o delle vincitrici delle nostre Ciabatito.

riconosciuta in tanti vostri racconti, in tante vostre foto, e ho notato che c'è un'enorme differenza tra le foto che facevamo chiaramente a 16, 17, 18 anni e quelle che abbiamo fatto dopo i 40, ed è da lì che sono cominciati i problemi con questi volti da ricercati, no? Da foto segnaletiche, perché a un certo punto hanno cambiato le regole. Non è soltanto il tempo che passa, ripeto, ognuno di noi fa i conti con rughe, rughette, via di seguito, doppimenti e orecchie che cadono, ma non è quello il problema, è proprio il fatto che non si possa ridere, che ti fa questo sguardo truce che ho notato anche in un nostro amico che mi ha mandato la foto, Manuele, una foto di lui, diciamo, nella realtà, quindi un uomo buono, uno sguardo carino, un sorriso angelico, posso permettermi di dire. Poi invece mi ha mandato vicino la foto del suo documento ed è, cioè, proprio non è soltanto la foto di un ricercato, ma anche di un ricercato pericoloso, come scriveva Manuele. Lo prenderei se fossi una regista per un ruolo, proprio il ruolo del cattivo. È perché è così, è il fatto che non si possa ridere che purtroppo dà al nostro volto una seriosità di diversa. E allora Manuele, sicuramente. Poi un'altra nostra amica, adesso ho scordato l'indirizzo, aspetta, il nome, ed è Loredana. Sono loro i fortunati vincitori del nostro ciabadito firmato Rete 3. Ci saranno altre occasioni per vincere.

0: Ma che country?
1: È detto country.
0: È strano, non dovevo dire country?
1: Tra poco torna il country.
0: Ah, vedi, ma tu pensa al
1: caso. Siamo tutti collegati.
0: Sì, pazzesco, magia. Sono le 11, non per magia. Ognuno di noi ha vissuto intensamente sicuramente le ore da che ha messo piede Radio fuori di casa ad ora. Sai quelli che ti dicono in un battibaleno? Prima di entrare nel vivo del nostro programma che vi terrà compagnia fino alle 12.30, uno spazio dedicato alle informazioni partendo dalle previsioni del tempo.
1: Previsioni fino a stasera in tutto il paese, dapprima soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali localmente forti accompagnati da raffiche di vento, massima di oggi sui 33. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e soprattutto in montagna qualche temporale isolato. Massima per domani pure 33.
2: 3 News.
3: Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Il piano prevede una consegna graduale delle armi all'autorità tecnocratica palestinese, prima quelle della polizia di Hamas, poi le armi pesanti, i depositi e i tunnel, infine quelle personali. Il disarmo riguarderebbe anche gli altri gruppi armati della striscia e sarebbe accompagnato dal progressivo ritiro delle truppe israeliane. Emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Migliaia di persone hanno raggiunto ieri il territorio spagnolo via terra o a nuoto. Almeno 18 sono morte nel tentativo. Madrid ha inviato rinforzi militari e di polizia e oggi a Ceuta sono attesi il premier Pedro Sanchez e il ministro dell'interno. Bruxelles segue intanto l'evolversi della situazione. La Banca Nazionale Svizzera ha chiuso il primo semestre con un utile di 25,2 miliardi di franchi, superiore alle attese degli analisti. A sostenere il risultato sono state soprattutto le posizioni in valuta estera, che hanno generato 31,7 miliardi, mentre l'oro ha pesato negativamente per 6,4 miliardi.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni alle 12.30 con i titoli del Radiogiornale.

0: 10 e 5 minuti, buongiorno Ottavio.
1: Buongiorno Simone. Hai toccato un temone stamattina?
0: Vero.
1: Temone.
0: Temone.
1: A cosa servono le foto sui documenti se non ci assomigliano mai?
0: È vero.
1: E sono sempre peggio di
0: poi,
1: noi.
0: A te non so se, quando è l'ultima volta che hai consegnato un documento e hai visto che guardavano con attenzione la foto?
1: Ma mai.
0: Ma mai.
1: Infatti spero che non te la chiedano. Che non te la chiedano.
0: A me l'hanno chiesta qualche volta all'aeroporto nel recente viaggio, però l'hanno guardato proprio così, tipo, ma chi se ne frega?
1: Buttano l'occhio.
0: Meno male.
1: Hai visto che bella la mia foto sullo Swiss Pass?
0: Qual è la foto dello Swiss Pass? Quella che mi hai fatto vedere? È bella! No, scusa, vedi
1: una
0: che,
1: roba.
0: Allora, è vero che siamo molto più severi verso noi stessi che verso gli altri, perché tu hai detto della mia foto, dove palesemente assomiglio a un uomo di 70 anni, che non è male in fondo.
1: Vedi, siamo troppo critici. Però c'era quel comico che diceva: quando la tua faccia comincia ad assomigliare alla foto sul passaporto, è ora di andare in vacanza. Diceva.
0: A lungo proprio, a lungo.
1: Poi magari non siamo più tanto abituati a vederci senza filtri, no?
0: No, infatti, forse anche quello.
1: Comunque ti hanno mandato tante bellissime foto di documenti, la tua l'hai mandata?
0: No. Mi rifiuto. No, cioè proprio io non voglio neanche vederla.
1: Volete voi la foto di... La cosa brutta è quando ti arriva la nuova carta d'identità e c'hai anche la vecchia.
0: Sì.
1: E vedi che cosa ti hanno fatto 10 anni di vita.
0: Hai ragione,
1: che cosa ti hanno fatto?
0: Tu non hai sentito, però io dicevo che ci ho fatto i conti con gli anni che passano, il doppiamento, le rughe, le orecchie che cadono, ma il fatto non è tanto l'invecchiamento, quanto piuttosto quell'espressione sempre più
1: terrorizzata.
0: Sempre più terrorizzata che ti dà la vita. Sempre più persa sono.
1: Ma perché quando ti vedono dal vivo vedono anche l'anima.
0: Esatto.
1: Se nella foto non c'è l'anima. Vabbè, dai, ti tiro un po' su.
0: Dai.
1: Anzi, ti tiro un po' su uno. Sei triste che è l'ultima volta?
0: Sai che sì, anche perché non l'ho detto, ma dalla settimana prossima vi sveglierò a partire dalle 6 del mattino.
1: Tu prima, senza saperlo, hai parlato di country. Oggi mi ha fatto una versione country.
0: Ma pensa
1: della
0: te.
1: Della Simo. Andiamo con l'ultima sigla di Suno per Simona. Vai.
0: Wow,
2: Simona!

0: c'è qualche informazione che vuoi confermare o smentire di questa canzone?
1: Sì, effettivamente sono stata Miss Svizzera nel 1989.
0: E qui è iniziato a 16 anni.
1: Sì, certo.
0: A 3 anni guidavi, l'hai detto ieri.
1: Ovviamente, tutto giusto alla fine.
0: Suonavi il termine.
1: Assolutamente.
0: Cosa sbagliato?
1: Sì. Niente.
0: Truccavi le motociclette.
1: Vero. Ho fatto tutto quello che ha detto su. Non
0: grande.

0: Unicattedrale.
1: Cattedrale.
0: Progetto particolare, quello di Francamente, torinesi, con alla voce Francesca Siano. Cattedrale.
1: Ma scusa, sono l'unico a non aver visto l'Odissea di Nolan?
0: Beh,
1: no, perché da quello che vedo sui social
0: ho la
1: sensazione di essere l'unico a non averlo ancora visto.
0: Beh, forse l'unico, però l'abbiamo visto in tanti, abbiamo riempito le sale.
1: Allora, ha già superato 650 milioni di incasso, viaggia verso il miliardo, eh?
0: Mm-hmm.
1: Diverrà probabilmente il film di maggiore incasso del 2026. Sta di fatto che è un film che spinge a condividere molto le impressioni che hai avuto, sia positive che negative. Come dicevo, fioccano le recensioni, i commenti.
0: Eh sì.
1: Ha incassato quasi come Frontalier Sabotage.
0: Quasi, però. Loro spiccano ai vertici.
1: Comunque, appunto, sull'Odissea si legge tutto il contrario di tutto. Chi l'ha adorato, chi l'ha detestato, chi contesta la scelta dei personaggi. Mm. Ho sentito criticare la regia.
0: Addirittura.
2: Sì, cioè, no, muove troppo la macchina da prodigio.
0: Ah, io quello non potrei.
2: Quella carrellata sulla spiaggia l'avrei fatta durare di più.
1: Saranno quelli il pubblico del Festival di Locarno.
0: Esatto.
1: Poi c'è chi dice che Matt Damon non è credibile nei panni di Ulisse. Non basta fargli crescere la barba, no?
0: No.
1: Tu vedi sempre Matt Damon che fa Ulisse.
0: Poi tra l'altro.
1: Questi mi sembra di capire.
0: Mi permetto di aggiungere anche che hanno usato lo stesso, perché l'ho visto in italiano chiaramente, lo stesso doppiatore di Matt Damon sempre.
1: E quindi
0: quella voce lì che abbini a altri film, ha fatto anche dei film drammatici, proprio non c'è, non va bene.
1: Però tutti i film in cui cerca di tornare a casa, se ci pensi.
0: È vero.
1: Interstellar, The Martian.
0: È vero.
1: Tornare a casa in tutti i film.
0: Ma scusa, ma Matt Damon c'è in Interstellar, no?
1: Sì, c'è.
0: Davvero?
1: Ma cosa ne pensano i greci, che sono i più titolati?
0: È vero.
1: Sono i più titolati a dire la loro, no? Perché noi possiamo dirlo, non sembra Ulisse, ma facciamolo dire ai greci. Sentiamo una spettatrice greca mentre guarda l'Odissea come reagisce.
3: Are you Greek? I'm Greek.
1: Quindi io posso parlare, sono greco.
3: Telemachos. Ti Penelope. Penelope. Athenare.
1: Athenans.
3: Are you Greek? Are you Greek? No. Okay, so learn something from a Greek.
1: Ecco, stai zitto.
3: Athena.
1: Athena.
3: Oh, God, this is Athena, Aphrodite, and Piali. Evrilochos.
1: C'è Evrilochos.
0: Cos'è Evrilochos?
3: Ne. No, no, no, ne. Agamne.
0: Agamne.
3: Stop talking. Fuck you.
0: Ah,
3: this is Spider-Man.
0: Agamennone, Agmanè.
1: Cioè, ha visto Telema che fa "This is Spider-Man". Secondo me avrebbe dovuto scegliere attori sconosciuti.
0: Assolutamente vero. Vero. Poi comunque ne hanno parlato benissimo, vincerà delle vagonate di premi sicuramente. È anche vero, stavo pensando,
1: vincerà
0: proprio
1: il cavallo di Troia d'oro come premio.
0: Con dentro tante statuette. Però io pensavo appunto a Anne Hathaway, che abbiamo appena visto, il diavolo Veste Prada, me la fai spiccare
1: sono troppo famosi
0: nel ruolo di Athene.
1: E appunto, hai visto i greci come reagiscono?
0: Di Penelope?
1: No? Cioè il loro eroe nazionale non se lo immaginavano con la faccia di Matt Damon.
0: No.
1: È come per dire se Nolan girasse il Guglielmo Tell,
0: mm-hmm,
1: e lo facesse interpretare da Matt Damon.
0: No.
1: Anzi, no, vabbè, già c'è la barba.
0: Sai che forse sì?
1: Gli do un'idea. Allora, pensa che bello, primo agosto 2027 esce il Guglielmo Tell di Christopher Nolan.
0: Ci potrebbe veramente
1: anche lì c'è la mela, se ci pensi, come nell'Odissea c'è già la mela.
0: Sì.
1: Tom Holland fa Gualtierino il figlio,
0: perfetto.
1: E Hathaway fa Edwige la moglie.
0: Sì, ma scriviamola,
1: ma guarda
0: davanti.
1: Che è bellissimo,
0: allora scriviamo.
1: Robert Pattinson fa il balivo Gessler. Ti pare?
0: Anche questo mi fa venire in mente, ma cosa c'entrava? Sì, però balivo ci sta.
1: Ma guarda che è un colossal incredibile.
0: Allora scriviamo a Christopher Nolan.
1: Puoi fare per favore il Guglielmo Tell di Christopher Nolan. Gli concediamo un bonus?
0: Sì.
1: Non so, al posto della balestra può mettere un bazooka, non lo so.
0: No.

0: per il Guglielmo Tell di Christopher Nolan, Guglielmoni nel ruolo di Guglielmo Tell.
1: Hanno
0: Guglielmoni
1: ragione.
0: Tell sarebbe
1: sì,
0: un grande.
1: Ce lo
0: però,
1: vedo.
0: Sì, nella scena in cui tira con la balestra ci vuole la controfigura, però.
1: Ma anche per altre
0: vedi,
1: scene.
0: Guglielmoni che maneggia una balestra.
1: No, mai, anzi, cioè, che non gliela lasciano mai. Mai in mano.
0: Appunto, all'epoca avevano proposto Joss Balmelli.
1: Beh, ecco, anche
0: eppure
1: lui.
0: Eppure tu mi dicevi
1: bene.
0: Che Matt Damon.
1: Matt Damon ha proprio la faccia, secondo me, perfetta.
0: Da Guglielmo Tell.
1: Più da Guglielmo Tell che da Ulisse. Sì, sì, assolutamente. Ma movie si gioca.
0: Quiz. E restiamo in tema.
1: Andiamo al cinema sotto le stelle, però.
0: Gualtierino può farlo Tom Cruise ringiovanito.
1: Fammi pensare. Beh, piccolino,
0: sì,
1: così costa.
0: Piccolo lo rimpiccioli.
1: Ci sta, ci sta.
0: Allora, restiamo in tema, perché il film di stasera, che verrà proiettato alle 21.15 circa, con qualsiasi tempo, a Castel Grande, non ha bisogno di presentazioni.
1: Ah.
0: Parla il trailer.
2: Loris Verdasconi.
3: Presente.
2: Un'arma letale. Guarda. Le sue mani uccidono.
3: Cosa uccidono i crecetti? O sai che sei stato selezionato per una missione eroica che ti regalerà onore e gloria.
4: Caspita. No. Sei proprio tu.
5: Adesso prendiamo un bel respiro tutti e ricominciamo da capo.

0: Offerta speciale 2 per 3. Due biglietti per tre persone.
1: Riceveranno due biglietti per Sabotage.
0: Tu l'hai visto?
1: Sai che volevo chiedertelo io per prima. Maledetto.
0: No, va bene.
1: Sì, che l'ho visto. Stasera, certo che l'ho visto.
0: Va bene, andiamo stasera. Secondo me sarà il film con più richieste di partecipazione. Per partecipare all'estrazione di due biglietti a testa, una domanda semplice.
1: Vai.
0: Come si chiama il frontaliere protagonista della saga di Frontalier?
1: Come si chiama?
0: Non so,
1: Non diamo le possibilità.
0: Ma no, dai,
1: non,
0: non
1: c'è bisogno. 079-873-8073. Buona fortuna. Intanto ci ascoltiamo chiaramente la colonna sonora.

0: biglietti ciascuno per tre ascoltatori.
1: C'ha ragione.
2: Ripeto la domanda.
0: Dai.
2: Come si chiama il frontaliere protagonista dei Frontaliers?
0: Come si chiama? Si chiama Bussenghi.
2: No, non era ancora arrivato.
0: Come no?
2: Va bene, sì, va bene, va bene.
0: Ah, io pensavo che tu volessi chiudere.
2: No, va bene, fa niente.
0: Si chiama Bussenghi, quindi tanto lo sapevano anche
2: sì,
0: Sassi,
2: lo sapevano
0: sicuramente.
2: Anche, molti hanno scritto Bernasconi, eh.
0: Ah, è vero?
2: Ma Perunel.
0: Bernasconi, lo sappiamo, è la guardia di, esatto. Di confine.
2: Perunel, la seconda guardia.
0: La seconda guardia Veronelle, e poi il mitico Bussenghi, il frontaliere, insomma, protagonista delle varie, dei vari fastidi che gli arrecano le varie guardie di confine. Allora, bene,
2: i vincitori saranno informati tramite posta, no, tramite WhatsApp.

0: Sun. Abbiamo concluso quindi il nostro momento regalia. I biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Bellinzona.
1: Allora, dopo anni di esperimenti, penso di essere giunto alla formula definitiva.
0: Ok, di cosa?
1: Sai che una delle più grandi fake news al mondo è il tempo di cottura sulla scatola della pasta.
0: Vero, io Vero. Non lo guardo neanche più.
1: Non lo guardi più?
0: No.
1: Ma perché lo scrivono così basso?
0: Non lo so.
1: Ma presa in giro?
0: A me piace, molto al dente. Molto al dente.
1: Non è possibile.
0: Boh, l'unica spiegazione che mi sono data per gli spaghetti è che ti danno il tempo...
1: Da quando ricomincia a bollire.
0: Esatto, forse quello.
1: Poi hai visto che Bressanini dice che si può cuocere... a fuoco spento,
0: Sì.
1: Attenzione.
0: Però coperta.
1: Inizia a bollire, butti la pasta, copri, sì. Spegni, ovviamente ci mette un po' di più.
0: Beh, certo,
1: ma
0: però...
1: visto che l'acqua rimane a 90 gradi circa,
0: sì?
1: Per molti minuti.
0: Funziona.
1: La puoi... Comunque la mia formula, dopo 30.000 tentativi, è... prendete il tempo di cottura che è scritto sulla scatola.
0: Ok.
1: Lo moltiplicate per 3. E lo dividete per 2.
0: Però anche tu
1: è facile.
0: Moltiplicate per 3.
1: Metti che c'è scritto 12
0: per...
1: minuti.
0: Ok.
1: Moltiplica per 3, 36, diviso 2, 18.
0: E rispetto a?
1: 12.
0: Ma sì, fuori.
1: Ma
0: così
1: certo.
0: Ma no, dai.
1: No, ho provato 100 volte.
0: Viene fuori il purè.
1: No,
0: fuori,
1: c'è scritto
0: dai.
1: Tempo di cottura 10. Per 3, 30, diviso 2, 15.
0: Cioè io proverò.
1: Ma io ho fatto tantissimi però... tentativi,
0: No, ma guarda che io vado a un minuto in più,
1: no,
0: rispetto. Ma un minuto e mezzo.
1: Ma allora io su che pasta ho fatto gli studi?
0: No, scusate. Su che gusti hai tu, magari? Cioè, un po' Schwitzerdeutsch tu.
1: Provate stasera e fateci sapere. Allora, tempo di cottura dichiarato, che è una falsità.
0: Sì.
1: Moltiplicato per 3, diviso 2. Il
0: Vabbè.
1: Tempo, non gli spaghetti.
0: No,
1: sai
0: no.
1: Che c'è chi divide in due anche gli spaghetti?
0: No, sì, terribile,
1: sì.
0: No.
1: Mia mamma li divide in due.
0: Lo facevo per i bambini quando erano piccoli, in effetti,
1: sì,
0: però
1: fa.
0: È un sacco
1: così
0: di
1: legge. Così non escono dalla pentola appena li butti.
0: Ah, terribile. Comunque sì, facciamo questo test, però io no. Voglio dissociarmi.
1: No,
0: questa
1: tu no,
0: cosa.
1: Tu no, va bene.
0: Un minuto.
1: Sei contro la scienza, sei contro
0: okay.
1: La scienza.
0: Magari hai ragione. È un argomento che divide, non dividete gli spaghetti, però divide.

0: Non è d'accordo nessuno con la mia formula.
1: No, immaginavo.
0: Mi vanno contro. Mi vogliono condannare.
1: Ti vogliono condannare a pene pesanti.
0: Candidare il premio Nobel addirittura. Perché ho detto. Il tempo che vedete scritto sulla scatola della pasta dovete moltiplicarlo per 1,5. Dicono: no. Ma va, basta aggiungere 2 minuti.
1: Ma neanche.
0: Ma allora cos'è che c'ho io che non va? L'acqua.
1: Gusti. Ti piace la pasta molto cotta?
0: No, al dente.
2: Perché la pasta in montagna ci impiega molto di più a cuocere che non al mare.
0: Vero.
2: Al mare, tempo di cottura sulla scatola è giusto.
1: Ah.
2: E comunque non la cuocerei mai a fuoco spento, deve bollire la pasta, altrimenti è una cosa immangiabile.
1: Diventa colla.
0: Quindi dice che il tempo di cottura è indicato per il livello del mare.
1: Sì.
0: Poi abito comunque a 200 metri, non è che abito a 1500-1600.
1: Deve essere una differenza che adesso non riusciamo a cogliere. Tant'è che, come ti dicevi, ho scoperto una cosa l'anno scorso, facendo finta di saperla da sempre, che ha ridotto ancora di più i tempi di cottura. Adesso rispetto. Proprio il tempo segnalato sulla scatola, sull'imballaggio.
0: Quindi la scolli che non è proprio completamente cotta. E poi?
1: E poi la pasta va mantecata se hai fatto un sugo. Tipo per.
0: Cosa vuol dire?
1: Hai in mente il risotto?
0: Sì.
1: Hai già cucinato un risotto.
0: Mantecata è quando lo lasci 2 minuti.
1: Esatto, va mantecata. Quindi tu metti, scoli la pasta, ci metti il sughetto, che sia per la matriciana o per gli spaghetti alle vongole, e poi la fai saltare, la tieni un po' mantecata per un minutino e si completa così la cottura.
0: Adesso capisco la maglietta che avevi l'altro giorno con la scritta la pasta va mantecata.
1: Bravo.
0: Non
1: la vuoi? Che tagli hai? Che tagli hai?
0: XL.
1: Ok.
3: Salita del vuelo con destino alla Florida.

0: questa, Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo. Sai, a volte ti dicono non sai fare nemmeno un piatto di pasta, non sai fare nemmeno un uovo. E no!
1: Cioè, fatto male, fatto male la pasta.
0: C'è dietro una scienza dietro questa cosa. E è un piatto da chef alla fine, credo che lo utilizzino proprio come prova per vedere se sei in grado di cucinare bene.
2: Anche... Ma anche tu quando hai fatto la quantità poi ne devi sempre aggiungere 4.
0: Questa no.
2: È una mia turba?
0: È una tua.
2: Faccio una quantità, ma dico oggi la faccio abbondante.
0: Ok.
2: Poi devono comunque aggiungere 4-5 pezzi.
0: 4-5 pezzi, così di tuo.
2: Perché sono quelli che quando cerco di assaggiare mi cadono.
0: Ma questo ci sta, allora è una teoria che ha comunque un contatto con la realtà. No, io no, io comunque come tante altre persone ne faccio sempre troppa. Vado ben oltre la quantità, altro che 2-3-4. Faccio schiscette per 2-3 giorni con la pasta, che mangi pasta al ragù per una settimana.
2: Anche io, vedi, anche io qualsiasi sia il peso ne devo sempre aggiungere 3 pezzi.
0: Ok.
2: Io 4.
0: 4, vedi?
2: Devo andare da uno bravo, no?
0: No, bisogna creare un'altra teoria delle tue, così sul 4 ci sarà.
2: Allora, dopo aver pesato la pasta, anche se avete pensato di fare una porzione abbondante, aggiungete 4 pezzi, qualsiasi sia il formato della pasta.
0: Hai mai pensato di candidarti
2: per l'Ig Nobel?
0: Sì, no, presso una delle grandi aziende che fabbricano pasta, per riuscire a metterci la tua sulle scritte.
2: Ah, cioè, oppure c'è la scritta tempo di cottura secondo Ottavio,
0: esatto,
2: invece con
0: quello.
2: La mia faccia.
0: Sì.
2: Gli do la foto del passaporto, che bella.
0: Che bellissima anche secondo me.
2: A lezione di cucina hanno insegnato così a mio figlio. Allora, attenzione, questa è grossa. A lezione di cucina: buttare la pasta nell'acqua che bolle,
0: okay.
2: Chiudere il coperchio, quando ricomincia a bollire spegnere il fuoco e impostare il tempo di cottura.
0: Ma dove gliel'hanno fatto questo corso?
2: Corso di cucina.
0: A Basilea?
2: Forse è un corso di cucina per risparmiare energia, non so.

0: Ettore, chimica.
1: Due notizie del mondo animale.
0: Ok.
1: La prima me l'hai segnalata tu, ti ringrazio, riguardo uno studio sulle marmotte dal ventre giallo.
0: Sì.
1: Uno studio che era iniziato nel 62 negli Stati Uniti.
0: Mm-hmm.
1: Si tratta di uno dei progetti di monitoraggio su specie animali più lunghi di sempre, quindi 65 anni che osservano le marmotte dal ventre giallo.
0: Tanto, tanto
2: e che
0: tempo.
2: C'hanno le marmotte dal ventre?
1: C'è un qualcosa di particolare.
0: E che c'hanno?
1: Non lo so, sono interessanti da seguire, però purtroppo i tagli di Trump alla ricerca scientifica toglieranno fondi anche a questo studio.
0: E non va bene.
1: Quindi invece di buttar via 65 anni di lavoro, il capo di questo progetto ha trovato un modo alternativo per finanziarsi.
0: Quale?
1: Ha aperto un account OnlyFans.
0: Ma perché? OnlyFans.
1: Ma non per sé?
0: No, per le marmotte.
1: Per le marmotte.
0: Funziona?
1: Non lo so, non so se è già online o se deve ancora implementarlo. Comunque chi vorrà potrà continuare a seguire il progetto e osservare le marmotte su OnlyFans in cambio di un'offerta libera.
0: È un escamotage.
1: No, perché dici sono iscritto all'IFAS. No, guardo le marmotte.
0: Esatto. Chi è?
1: Fra l'altro potete aiutarci a sapere se è già su. Se avete un account, so che molti ascoltatori hanno un account OnlyFans. Mm. Cercate Only Marms e fateci sapere se vedete le marmotte che si riproducono.
0: Manterremo l'anonimato.
1: Ma certo,
0: chiaramente non diremo chi è che ce l'ha detto.
1: Questa è la prima notizia. La seconda è un lieto evento allo zoo di Berna, perché martedì Purina ha dato alla luce un cucciolo.
0: Mm.
1: Purina è una foca.
0: Sì, che carino.
1: Anche
0: nome.
1: Si chiama come cibo dei gatti, no però?
0: Sì, esatto.
1: È una foca e quindi il suo cucciolo è un cucciolo di foca.
0: Guarda che strano.
1: Però essendo un cucciolo di foca avrà la madre foca.
0: No, cosa, l'ho capito dove vai.
1: No, dove vado? Che tutti lo prenderanno in giro, la madre foca.
0: Sì, pensavo alla canzone che avevi cantato.
1: Ma certo, è quella. È quella.
0: Mamma
1: anche
0: foca.
1: 50 Cent aveva preso in giro la madre foca. Diamo la voce al cucciolo di foca che si difenderà, vai.

0: Space, U2 Firefly. Complimenti alla madre foca per la nascita del piccolo pochino. E complimenti a te, arrivano via messaggio.
1: Ma focalizziamoci, dai.
0: Sì, siamo stati un po' focosi, come sì, ci hanno fatto notare.
1: Esatto. Andava tantissimo all'epoca sta motherfucker, mi è venuta l'immagine di una madre foca. L'altro giorno parlavamo delle vacanze di una volta, sì. Se vi piacciono le vacanze come si facevano una volta.
0: Sì, evocando anche dei viaggi surreali.
1: Sì, no, credo che per quest'anno non ci sia più disponibilità, però non so se volete provare. C'è un hotel in Spagna, si chiama El Elevador.
0: Ok.
1: El Elevador, credo significhi l'ascensore, no? Non so. Si trova a El Hierro, che è l'isola più selvaggia delle Canarie. È abbastanza sperduto, incastrato nella scogliera, è un ex acquedotto che è stato riqualificato, nel senso che non è più acquedotto ma l'hanno tenuto uguale, ci ha messo dentro dei letti, delle camere.
0: È invitato.
1: No, sono carine, però è senza fronzoli, cioè non aspettarti la piscina, i comfort.
0: Niente.
1: L'arredamento è essenziale, sì, l'hanno riattato.
0: Costerà poco.
1: I prezzi non so, però se vi ho fatto venire voglia di prenotare, a proposito di vacanze di una volta, non lo puoi prenotare dal sito.
0: Ah no?
1: Non lo puoi prenotare su Booking.
0: E?
1: Devi scrivergli una lettera a mano.
0: No.
1: Sì, sì, sì.
0: Come le cartoline che...
1: Esatto. Oh. Gentile gestor dell'elevador, è tutto scritto a mano.
0: Uff.
1: Una lettera scritta a mano in cui spieghi perché vuoi andare proprio lì e cosa ti aspetti dall'esperienza.
0: Allora, io so che c'è gente che non riesce neanche più a scrivere a mano perché ha proprio perso l'allenamento.
1: Ad esempio i francobolli dove li compri?
0: In posta, ma anche online.
1: Vogliono proprio che ci tieni talmente tanto da scrivere una lettera a mano e convincerli che tu sei un cliente ideale,
0: appassionato,
1: accettabile,
0: che vuoi andare in Spagna, nelle Canarie, in questo ex acquedotto e
1: l'elevador. Se poi venite scelti, l'hotel vi manda il link con i dettagli per prenotare, per pagare, perché loro dicono la vera essenza del viaggio comincia nel momento in cui si prenota.
0: È vero.
1: Ti piace come idea di scrivere lettere a mano?
0: Ma sì, allora sicuramente non incorri in gabole perché hai scritto chissà che cosa in Booking, ti trovi poi a pagare delle
1: certo.
0: Cioè, quello è sicuro, sicuramente è una cosa che vuoi fare, quindi letterina scritta a mano, io dico di sì. Magari andrei lì.
1: Aggiungerei scritta a mano con pelle d'oca.
0: No. Non che ti fa venire la pelle d'oca, ma proprio con la piuma.
1: Con la penna d'oca, scusa. Con la penna d'oca.
0: Io prenoterei anche i voli con delle letterine scritte a mano, guarda.
1: Ma penso un hotel medievale che accetta solo prenotazioni portate a mano da un araldo.
0: Da un araldo, esatto. Bello, bellissimo.
1: Vestito come all'epoca.

0: partito tutto uno shakeramento interiore, ricordi che sono riemersi di chiappette.
1: Allora adesso, prima la canzone della I, nell'evocare le cose in cui tu fosti precoce, non ha citato che a quanti anni?
0: Ma avevo 12 anni.
1: A 12 anni sulla tastiera Bontempi suonavi questa.
0: Certo!
1: È vero?
0: Ancora, cioè, ignari i miei genitori.
1: Ignari!
0: Quando me l'hanno regalata, quanto mi sono divertita. Mamma mia, quanto si sono divertiti anche loro, sicuramente.
1: Eri molto rumorosa.
0: Molto, molto rumorosa. Sì, sì, peccato che non mi hanno regalato la fisarmonica, la che io avevo chiesto, non l'armonica,
1: Corno svizzero.
0: La fisarmonica,
1: no,
0: volevo. Eh sì.
1: Che bello!
0: Vero!
1: A quest'ora saresti a suonare nei grotti.
0: Infatti, oppure il valzer o cose, insomma, potevo diventare veramente una grande fisarmonica.
1: Particolare la fisarmonica.
0: Mi dissero che costava troppo la fisarmonica grande come la volevo io.
1: Avevi antenati che la suonavano?
0: Nessuno, ma neanche musicisti in casa, ero soltanto io che spiccavo per queste
1: Forse
0: cose.
1: Forse nella vita precedente eri un famoso fisarmonicista.
0: Ma anche flautista però alla fine,
1: esatto,
0: cioè, insomma, alla fine.
1: Tutto.
0: Esatto.
1: A proposito dell'hotel che puoi prenotare solo con una lettera a mano, dicono che bello scrivere lettera a mano, si è persa l'abitudine, il profumo della carta non ha prezzo.
0: Vero.
1: Io ho il problema che se scrivo a mano non legge nessuno.
0: Sei però di te stesso, sì. È proprio vero. Volete
1: neanch'io.
0: Che vi mando una frase scritta
1: no,
0: a mano da Ottavio?
1: A, ecco. A volte sono in diretta, butto giù degli appunti.
0: Dai.
1: Su qualcosa che vorrei dire, due secondi dopo non so cosa ho scritto.
0: Dopo mandala. Manda.
1: Se volete vi mando la mia calligrafia così potete analizzarla.
0: Esatto.
1: E dirmi da chi andare.
0: Bravo. Ma non si capisce una lettera. Sei quasi come i dottori quando
1: Potevo
0: scrivono le ricette.
1: Medico,
0: potevi?
1: Ermetico.
0: Ti capiscono solo i farmacisti, secondo
1: Infatti,
0: me.
1: Il medico deriva da ermetico perché non si capisce cosa scrive.

0: Visione Svizzera.
1: Aggiungete 18 minuti.
2: Tempo di cottura dichiarato moltiplicato per 3 diviso 2.
1: Così avrete un bel purè. Ma ti ricordi, Ottavio, quando arrivavi a tavola e come per magia apparivano piatti pieni di cibo che la mamma o il papà ti avevano preparato?
2: Sì.
1: E sbuffavamo pure.
2: E lo davamo per scontato.
1: Ah, che tristezza. Per favore,
2: non
1: vai via.
2: Non capivamo quanto si sacrificassero per noi.
1: No, è vero, non capivamo.
2: Adesso vedo che ci sono rimasti 3 sventolini. 3 sventolini?
1: Esattamente.
2: Allora, li estraiamo fra chi partecipa a questo sondaggio.
1: Attenzione.
2: Molto bello.
1: Vai.
2: Me lo devo inventare. No, ce l'ho. I prodotti svizzeri, o almeno uno, che ti mancano quando sei all'estero.
1: Ok.
2: Oppure viceversa, vai a trovare un amico che vive all'estero e ti dice: oh, portami quella roba lì che qua non si trova. È bello?
1: Bravo, meglio, è bello, è bello. Meglio. Un tempo era, diciamo, più difficile trovare prodotti nel mondo. Mi ricordo quando arrivava Elio qua per i concerti.
2: Ah, lui la rivella, sì.
1: La Sinalco.
2: Sinalco, la rivella.
1: Il Toblerone. Adesso vai dappertutto in Italia, lo puoi trovare comunque prodotto svizzero. Però sì.
2: Però che se cosa... magari vai in Giappone e dici ho dimenticato l'aromat.
1: Esatto.
2: Ci sarà in Giappone?
1: Non penso, magari in qualche boutique può essere.
2: Allora via i prodotti svizzeri che vi mancano quando siete all'estero, magari non solo alimentari.
1: Esatto.
2: Magari ti manca la presa a 3 buchi.
1: Oh, vabbè, hai detto niente, certo, certo. Oppure qualche crema per il corpo, non lo so. Attendiamo i vostri messaggi, in palio ci sono gli sventolaini.

0: prodotti svizzeri che mancano all'estero, che vi chiedono, non so, parenti, amici che raggiungete magari durante un viaggio, o che vi mancano se vi trasferite o se siete via per diverso tempo.
1: Il cioccolato fondente.
0: Certo.
1: La bibita Rivella, non dico tutte le marche, si possono dire le marche. Ma le famose chips, diciamo la marca di quelle più famose, mancano molto all'estero, non, sì, non ce l'hanno.
0: La famosa birra, quella col castello rosso in mezzo.
1: Sì, che non si trova.
0: È unica, è diversa rispetto alle altre.
1: Le gocce balsamiche del frate.
0: Vero.
1: Si capito qual è?
0: Sì, si capisce.
1: Quelle da non usare come collirio praticamente.
0: Quelle che iniziano con Karma.
1: Sì, no, quelle cosa servono? Si beve e respiri.
0: Allora, sono veramente, sai, hanno sono proprietà.
1: Multiproprietà.
0: Sì.
1: Diventi un frate praticamente. Sai, non è scontato, ma anche l'acqua del rubinetto.
0: Ah, no.
1: Che noi ce l'abbiamo di buona qualità.
0: È vero, tranne a casa mia, sì.
1: Tu no, tu vai all'estero no. Per berla buona.
0: È stata
1: buona.
0: Una delusione quando ho aperto il rubinetto e non era buona. Comunque sì, è vero.
1: I bratwurst, quelli mancano tanto, eh.
0: È vero.
1: La maionese manca molto.
2: La doppia panna del Vallini.
1: Ah, sì,
2: che?
1: Sì, sì.
2: La vera doppia panna del Vallese.
1: La meringa, sì. Non credo che si trovi in Giappone, però si potrebbe chiedere.
0: Proprio perché proprio il Giappone? Che loro hanno difficoltà un po' con tutto. Effettivamente costava tantissimo, ad esempio ti ricordi che avevamo fatto le angurie quadrate perché non riuscivano a stiparle nei magazzini?
1: Sì, bene, sono avanti in certe cose.
0: Sì.
1: La chinoise non c'è, ad esempio, no?
0: Tu
1: vai in Cina?
0: Sì.
1: Non c'è la chinoise.
0: È vero,
1: te la devi portare qua.
0: L'insalata russa non c'è in Russia.
1: L'ice di una grande catena. È bello fare questo sondaggio e non poter dire i nomi. No, beh, dai, alcuni sono ormai.
0: Dai, non hanno bisogno.
1: Comune.
3: Ecco, sì. Un posto al mondo dove si può trovare la Rivella, ma solo quella blu. In Olanda.
1: In Olanda?
0: Perché
3: la Nestlé aveva anche qui le fabbriche e produceva la Rivella blu.
1: Che roba! Poi penso che se vai all'estero e vedi un. Ti cade l'occhio su un prodotto svizzero. Quasi
0: lo prendi
1: dalla nostalgia,
2: oppure
1: no?
2: Oppure le Ricola.
1: Beh, quelle non si trovano. E quelle per la tosse famose?
0: Mm-hmm.
1: Santa nella busta.
0: Sì.
1: C'era gente che veniva apposta dall'Italia
0: per
1: a
0: comprarle.
1: Prendere a chiasso, sì. C'era un grande traffico. Poi sono stati tutti arrestati.
0: Fantastico.
4: Quello lì che ha chiamato, che ha detto che ero giù a comprare, è già arrestato, ecco, c'è già la polizia a casa sua.
0: Stavo pensando di portare delle vagonate di aromat in Grecia dove non si trova.

0: again. Allora, state mandando i prodotti che non si trovano all'estero, che vi chiedono gli amici e parenti che magari sono lontani dalla Svizzera.
1: E altri che incredibilmente si trovano.
0: È vero che, ad esempio, in quello citato che sembra un mago di Harry Potter, l'aroma.
1: Eh? Ah, va bene.
0: È difficile, cioè non è uguale secondo me quello che compri all'estero, se lo trovi, come ci hanno scritto alle Seychelles e anche in Sudafrica.
1: È abbastanza diffuso, sì.
0: È diverso il gusto. Io adesso non so, quello che ti porti dalla Svizzera che hai comprato qua nei supermercati è uguale, quello che trovi invece all'estero è diverso.
1: Delle sottoproduzioni.
0: E ad esempio ieri ho comprato una birra che in Spagna va tantissimo, che è ottima in Spagna, l'ho presa, l'ho consumata qui e non è la stessa cosa.
1: Quante bottiglie?
0: 7. Non è vero.
1: Abbiamo dei parenti negli Stati Uniti e spesso ci chiedono di spedirgli gli Zwieback, che l'anno ci sono gli Zwieback.
0: Sono unici, però quelli della Migros, gli Zwieback.
1: Ah, non fatto per non dire la marca.
0: No.
1: Come le caramelle di erbe svizzere, le hanno trovate in Italia, Germania e Stati Uniti.
0: Vedi,
1: sono prodotti ormai sdoganati.
0: Sì, si sono organizzati, sanno che c'è un'esigenza e quindi via.
1: Nelle colonie svizzere magari che sono lì, può essere?
0: Può essere, sì.
1: Sentiamo l'audio sulla casa, per favore.
0: Aspetta, ci sono.
1: Aspetta.
2: Sì. A Lugano, solamente a Lugano.
1: Cosa sono a Lugano?
2: Cosa? È la Luganighetta.
1: Ah, la Luganighetta.
2: A Lugano, solamente a Lugano.
0: Certo, quando tu vai all'estero e vuoi fare una grigliata, ad esempio, a proposito di Lugano, Luganighetta, non è la stessa cosa. In Spagna, se tu vuoi fare le costine, le puntine, non è la stessa cosa. Non il taglio uguale come si fa in macelleria qua.
1: Ma già fuori da Lugano, la Luganighetta ha un altro sapore.
0: È vero.
1: Già a 3 chilometri da Lugano.
0: Assolutamente, si ci mettono spezie diverse, sicuramente. Non ci mettono la famosa spezia svizzera.
1: Mi manca il kirsch, perché non c'è all'estero il kirsch?
0: Non lo so. Non l'ho mai cercato neanche qua.

0: quel famoso gelato svizzero di una marca che gestiva anche autogrill, ristoranti, di cui ovviamente non si può fare il nome. Ci si è anche in Germania, ma se da noi è qualità top, quindi comunque un gelato che costa un rene, da loro è una specie di gelato di categoria inferiore, quindi lo si trova, ma la qualità è completamente
1: È quello
0: diversa.
1: che prendi su Temu, no? Come si dice, quella
2: Eh
1: roba
2: sì,
1: scarsa.
2: è diverso, non lo so, un po' è che proprio la formula, la ricetta è diversa, un po' è anche perché sei in una condizione mentale diversa.
1: Confermano che l'uovo maltine in Cina e in Italia non è la stessa.
2: Non
1: Ma
2: è la
1: perché?
2: stessa, è perché ci aggiungono delle cose,
1: Ma
2: probabilmente,
1: per renderla
2: o
1: peggiore?
2: forse producono in altre fabbriche, non ho idea, però è decisamente diversa, molti prodotti sono molto diversi.
1: La cosa che mi manca di più, dice Davide, è Rete 3. Ma con l'app la senti, no?
2: Esatto.
1: Adesso c'è qualcuno va controcorrente, ci dicono, non so se è una leggenda metropolitana, ho sentito che i formaggi svizzeri sono migliori quando li compri all'estero perché riservano la qualità migliore all'esportazione. No,
2: Attenzione.
1: non lo so, eh? Adesso si apre un
2: Sì,
1: nuovo tema.
2: io non posso dirlo perché non ho mai preso formaggi svizzeri all'estero, cioè io non prendo prodotti svizzeri quando sono all'estero, mi rifiuto.
1: Il Blick si trova?
2: Molto importante,
1: Se il
2: come,
1: Blick si
2: cioè,
1: trova.
2: importante saperlo. Adoro i giri di parola che si devono
1: Per non dire le
2: fare.
1: marche,
2: Mi
1: bellissima.
2: piacciono tantissimo. Allora, qui ci scrivono, non so se ho perso un attimo la radio, ma a me mancherebbe la cosa, l'ovo, eccetera, della quale sono dipendente. Ogni volta in valigia ne infilo un pacco, senti bene, da 1 chilo. Così non ho rimpianti. Evviva! Cioè già in valigia ti puoi portare dietro niente. Tu 1 chilo
1: Ma lì si parla già di dipendenza,
2: lo usi per quello. Esatto, è una bella
1: Che ne
2: dipendenza,
1: vedi in
2: sì.
1: giro uno in crisi d'astinenza in Giappone? Perché dico sempre in Giappone? Non lo
2: Ma
1: so.
2: non lo so perché consigli di
1: Allora,
2: Giappone.
1: ci fanno l'esempio della bibita più famosa del mondo. Dice, le fabbriche sono identiche, ma la gasano diversamente in base ai gusti dei vari paesi. Anche questa mi giunge
2: No,
1: nuova,
2: ci sta, l'importante è che tu, come svizzero, non compri prodotti svizzeri all'estero perché potresti essere molto deluso a
1: Ma
2: meno
1: magari
2: che te li
1: i
2: porti. E
1: formaggi sono migliori, dicono.
2: questo non
1: Bisognerebbe
2: lo so,
1: verificare.
2: ditelo voi.
1: Adesso, quando vai in Australia,
2: Vado a comprare i formaggi
1: vai a prendere
2: svizzeri.
1: il Piora.
2: Sì, la formaggella svizzera, il Gottardo, magari si trova.

0: Ciao ragazzi, stavo ascoltando sui prodotti svizzeri all'estero. Semplicemente non sono gli stessi perché vengono prodotti nelle nazioni in cui sono venduti la maggior parte.
1: Sì.
0: Di conseguenza non sarà mai lo stesso prodotto svizzero, neanche volendo, sarà solo la marca e tutto qui.
2: E questo saluto. Nel caso di prodotti su ricetta, però sui formaggi ci hanno confermato già due ascoltatori che li comprano all'estero perché sono i migliori. Dice che gli danno la prima scelta a loro?
1: Potrebbe essere una teoria.
2: Sì, un'altra sì, leggenda narra che il cioccolato migliore è destinato all'esportazione, quello di seconda qualità per i militari e il terzo è quello che vendono noi. Non lo so, adesso
1: c'è un po' di complottismo.
2: È anche complicato verificare tutte queste informazioni, lo passeremo a controcorrente volentieri.
0: Il signore che ha detto che gasano la Coca-Cola in base ai gusti delle persone, che non è vero.
2: No.
0: Io ho lavorato anche per una grossa catena di fast food, quella nota bibita con le bollicine arriva in polvere dai fornitori, poi ci si aggiunge l'acqua e potete capire che è normale che non è uguale da nessuna parte.
2: Ma nei fast food la erogano con il dispenser, quindi penso che sia in polvere in tutto il mondo, non lo so, adesso potremmo stare qui
1: ore. Sta di fatto che quando vai all'estero, insomma, è anche bello poi magari scoprire delle altre pietanze, altri prodotti, altre ricette, cercando appunto di espandere quindi i nostri orizzonti anche con il cibo.
2: È come un giapponese che andasse al giapponese da noi.
1: Mamma mia, come potrebbe uscirne male.
2: Oppure magari meglio, non si sa. Ma dovremmo fare un programma con i giapponesi.
1: Sì, a meno che c'è uno chef giapponese che ti serve il piatto, non lo sappiamo. Sappiamo per certo che è arrivato il momento quasi dei saluti. Tra pochissimo ci sarà uno spazio dedicato alle informazioni, previsioni del tempo, condizioni del traffico e anche i titoli del radiogiornale, un aggiornamento sportivo.
2: E i tre vincitori dello sventolino sono già stati informati, stanno già festeggiando.
1: L'appuntamento con me è per la settimana prossima, prestissimo, se ce la faccio a sentire la sveglia, che è un po' che non mi sveglio alle 5 del mattino.

0: sarà totalmente nelle mani delle fatine dei dischi che vi terranno compagnia sino alle 13.30. Dalle 13.30 in poi sarete con Julie Arlen. Ed ora previsioni del tempo e traffico.
1: Previsioni fino a stasera in tutto il paese: dapprima soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali localmente forti e accompagnati da raffiche di vento, massima sui 33. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e soprattutto in montagna qualche temporale isolato, massima per domani 33. Al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 6 km e attese di almeno un'ora. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, ci sono code di 4 km e attese di almeno 40 minuti.
0: News. I titoli del radiogiornale, radiogiornale che potete sentire sulle frequenze di Rete 1. Situazione di emergenza nell'exclave spagnola di Ceuta. Più di 40.000 migranti hanno attraversato la frontiera dal Marocco nelle ultime 24 ore. Atteso sul posto il primo ministro spagnolo. Accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. Sulla carta l'impegno c'è, ma la sua attuazione resta molto incerta. Grave incidente di canyoning sopra Claro, morta una 52enne belga. Il Ticino è sempre più meta per questo sport, tanto che le autorità vogliono migliorare l'organizzazione nelle zone più ricercate. Sarà un primo d'agosto segnato da divieti di grigliate e fuochi per la siccità, ma anche da qualche polemica. A St. Moritz, dove prenderà la parola il consigliere federale UDC Rösti, fa discutere la presenza di un'oratrice ucraina. Ed ora un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. All'età di 66 anni si è spento stamane Franco Baresi, leggenda della Milan e della nazionale italiana, da lungo malato di tumore. Da segnalare le sue 719 presenze in 19 stagioni con i rossoneri dalla 78 alla 97, 6 scudetti e 3 coppe dei campioni conquistati, 81 volte ha vestito invece la maglia azzurra in 12 stagioni dall'82 alla 1994. Dopo le 3 giornate di coppe europee sono arrivate le sentenze per le squadre svizzere. Il Lugano giocherà, lo ricordo, con i Faraonesi del Runavik giovedì prossimo alla AIL Arena. Il San Gallo, strapazzato a Lisbona, battuto ieri 5-0 dal Benfica, è scivolato invece al terzo turno di Conference, dove sfiderà il Maccabi a Tel Aviv. Terzo turno agguantato anche dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov alla Tourbillon. È successo ieri e giocherà contro gli armeni del Noah.

Vai tutti insieme. Questo è il pezzo più bello. Ka-ching. L'avete fatto? Guardate che se non l'avete fatto, io lo so, cioè i miei informatori. Ma buongiorno, anzi buon pomeriggio, le 13 e 31 minuti, siete ancora vivi? No, vabbè, oggi io non voglio girare il dito nella piaga, ragazzi, ma mortale, possiamo dirlo? Allora, ieri pomeriggio, dopo che ho finito la diretta alle 17, dopo io sto qua fino alle 19, però sono uscita un attimo dallo studio, ho aperto la porta, sono andata proprio fuori all'esterno della radio, mi è venuta addosso una folata di aria del deserto del Nevada, tempo zero, sono rientrata. E oggi mi sembra pure peggio. Ma andiamo con calma, non cerchiamo di essere positivi. Allora, io sono Julie Erlan, se non avevate capito, siamo insieme anche oggi fino alle 17. È un bel venerdì, è un venerdì però bello intenso anche di temperature. E quindi vorrei subito entrare in un discorso che mi riguarda e vorrei capire se riguarda anche voi. Perché fino, diciamo, l'anno scorso, ma soprattutto fino a quest'anno in maniera più marcata, io sono sempre stata una un po' scettica dell'aria condizionata, nel senso che se potevo farne a meno ne facevo a meno, sia in macchina sia in hotel sia, ecco, io non sono la tipa che ama quegli alberghi dove hai tipo 19 gradi costanti anche quando fuori ce ne sono 47. Ecco, da quest'anno mi sono dovuta ravvedere. Non so se è successo anche a voi, se eravate veramente convinti di essere quelli naturali, no? Quelli, no, io mi adatto assolutamente, evitiamo queste modalità di raffreddamento costante, perché poi ti ammali, ti viene mal d'orecchio, non fa bene. E invece no. E qui, oltre a porvi la domanda se siete stati come me, cioè i ravveduti dell'aria condizionata, se c'è qualche nostro ascoltatore o ascoltatrice all'ascolto che opera nel mondo dell'aria condizionata, perché secondo me quest'anno, ragazzi, voi in vacanza non ci andate, perché dovete lavorare tantissimo. Conosco tanta gente che è corsa ai ripari qualche settimana fa, ma più va avanti sta caldazza, più secondo me si vende. Va bene, 079 873 8073, il numero della nostra bellissima diretta e della nostra community, al quale molti hanno già scritto. Io mando un super bacio, sono contenta che anche Geraldine si sia palesata, perché ho trovato una notizia, ho pensato proprio a lei, ma ve la dico dopo. Adesso largo, arriva lei, Miss Ciccone.

0: E se è vero che Madonna ha fatto il patto col diavolo, perché dicono questo, i risultati si sentono, perché questa è una gran bella canzone. E comunque la pensiate, siamo qua e ci palesiamo. Allora, Geraldine conferma, sentite.
1: Bonjour Julie.
0: Mais bonjour.
1: Sì. No, l'aria condizionata di notte, no. Sono tre notti che ce l'ho accesa.
0: Per forza, ma beata te che ce l'hai. Io stanotte zero meno, e non è colpa della luna piena, però diciamo che col fatto che non ho dormito ho visto questa luna magnifica che avevo già visto ieri, perché pure ieri mi sono svegliata alle 5 qualcosa, cioè stamattina tipo pure prima delle 5 l'ho proprio vista lì, mi sembrava un po' meno arancione di ieri, però vabbè, mi sono consolata di questa cosa qui. Poi ho aperto, sono arrivati i gatti e la giornata è partita. Allora Manu conferma. Vedete, io chiedo e voi rispondete, bellissimo, è bellissimo il nostro mondo fuori dal mondo. Siamo in tanti là fuori. Emanuele dice sì, è vero, noi lavoriamo nel mondo dell'aria condizionata, il mercato è impazzito, non sappiamo più da che parte girarci. Ragazzi, grazie, siete i nostri angeli custodi, e non sto scherzando, perché il caldo fa male, quindi se potete andate su un po' in montagna come fa Damiano, che dice io se posso evito, imposto il condizionatore a 27 gradi a casa, però quando posso io vado in montagna, ma in alto almeno si dorme. Sì, hai ragione. E poi giustamente Marco, che è un tipo che guarda le cose un pochino più ad ampio spettro, ci dà un consiglio al quale magari avevate già pensato, però qui vi arriva la conferma.
2: Ciao Julie.
0: Ciao.
2: Oramai siamo arrivati al punto che sì, magari in vacanza andare al mare d'estate anche no, si va in montagna a trovare il fresco, e al mare si va in autunno, settembre, ottobre, ancora caldo, bello, si fa il sole, si è serviti e riveriti, e non si è in mezzo alla calca. Forse bisogna cambiare un po' strategia. Ciao.
0: Quello è vero. Poi è vero che al mare c'è quella brezza, io sono stata fortunata, però proprio vicino al bagnasciuga, perché poi ci sono delle volte, delle giornate in cui anche lì ti allontani un attimo dal bagnasciuga o esci dalla camera con l'aria condizionata e ciaone proprio, è una vida loca, è una veramente vida loca, ma noi ci adattiamo, magari non proprio come i passi di danza di Ricky Martin, ma ci proviamo.

Permettetemi di salutare anche Fra e Claudia che ci stanno ascoltando, sono in viaggio, stanno rientrando verso Zurigo. Mi hanno scritto sul mio profilo Instagram, Julie Erlin, dove trovate un po' di curiosità anche del backstage della radio, qualche novità, un po' di chiacchiere e soprattutto anche qualche così scorcio della mia vita. E volevo condividerne proprio uno con voi, ma lo facciamo dopo perché le fatine dei dischi sti giorni, io non lo so se sono particolarmente ispirate, ma hanno delle playlist meravigliose e praticamente più io parlo più devo cancellare dischi, quindi mi dispiace perché poi ieri proprio anche su Instagram tantissimi di voi mi hanno scritto ma che bella la musica di Rete 3, e quindi ogni volta mi sento un po' in colpa a parlare troppo. Dunque fino alle 14 spazio un po' di più alla musica perché non voglio cancellarle, ma dopo vi racconto due o tre cosine carine e poi anche la notizia che sempre su Instagram ho trovato e mi ha fatto pensare a Geraldine. Però adesso facciamo un tuffo un po' nel passato con questo super successone di Tiro Mancino, dove tutto a metà, che ci fa un po' sognare, ci alleggerisce un po' l'anima con sta caldazza.

Camera, una super novità, e adesso arriva una coppiata di canzoni che mi piacciono un sacco. La prima si chiama Frainteso e guarda caso è proprio una delle canzoni più fraintese della storia della musica, nel senso che loro sono i Kings of Convenience, uno dei gruppi più famosi della Norvegia, e questa canzone spesso suona come una canzone legata a una storia d'amore, in realtà è legata all'amicizia ed è non è leggera, in realtà è una critica piuttosto forte alle amicizie interessate, e quindi è sempre molto interessante vedere come una canzone viene concepita, studiata, forse proprio per essere fraintesa, e poi come viene accolta dal pubblico e che parte della nostra vita accompagna. Eccola qua, Miss Reed.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 14 un minuto, buon pomeriggio. Non è ancora arrivato, il temporale qui non è ancora arrivato. Eppure lo stiamo aspettando. Oggi in tutto il paese variamente nuvoloso, a tratti alcuni rovesci o temporali localmente anche forti accompagnati da raffiche di vento. Temperatura massima comunque sui 33 gradi. Adesso con la Simo vediamo le ultime notizie.
2: 3 News. Donald Trump ha annunciato un accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Il piano prevede una consegna graduale delle armi all'autorità tecnocratica palestinese. Il disarmo riguarderebbe anche gli altri gruppi armati della striscia e sarebbe accompagnato dal progressivo ritiro delle truppe israeliane. È sempre più grave l'emergenza migratoria a Ceuta. Secondo stime, nelle ultime 24 ore sarebbero entrati nel territorio spagnolo circa 49.000 migranti dal Marocco, più della metà dell'intera popolazione della cittadina. Tra loro ci sarebbero almeno 7.000 minori ora affidati alla tutela delle autorità locali. I fuochi d'artificio provocano negli uccelli uno stress che può durare per giorni, lo indica uno studio condotto a Basilea. Durante la notte di Capodanno, gabbiani, anatre, cigni e perfino passeri fuggono dai luoghi di riposo e mostrano comportamenti anomali. In un inverno, il giorno dopo i festeggiamenti, i gabbiani presenti erano diminuiti di oltre il 60%. Il tema sarà al centro anche della votazione federale del 29 novembre sulla limitazione dei fuochi d'artificio.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: sogno parla bene, ma riconosce anche i difetti, insomma, i lati un filino meno piacevoli di essere così tanto famoso e così tanto bravo. Però è uno che, dai, tutto sommato è preso bene, ci è rimasto bene in questa carriera, in questo personaggio, è rimasto umile vicino al suo pubblico, però anche con le dovute distanze di sicurezza. Bravo Ed. Allora, io sono Giulia Arlan, lo dico per chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento. Insieme, come sempre, fino alle 17 abbiamo tante cose da fare e da dire e da regalare. Prima di tutto, però, scusate, perché sapete come sono i segni zodiacali, anzi le persone nate sotto il segno zodiacale del Leone, quindi è il loro momento in questo periodo e anche in questo giorno, nel caso per esempio di Fabrizio, nostro amico ascoltatore di Rete 3, che vogliamo celebrare. Tanti auguri! Tanti auguri da Bart, da noi! Tanti auguri gialli, visto che il suo colore preferito è il giallo, allora ti arrivano tanti cuori gialli anche da parte nostra. Allora, vi dicevo poco fa che sul mio profilo Instagram ci sono delle piccole così storielle, a volte post, che raccontano un po' anche la mia vita, e volevo raccontarvi questa cosa che è successa ieri, magari è successa anche a voi. Dunque, ieri, finito qua la diretta verso le 19 qualcosa, scendo in macchina a Lugano, incontro una mia amica, ci mettiamo in costume proprio lì sulla riva del lago, e siccome io sono un po', lo dico, un po' fighetta viziatella, ma mi conosco, quindi cerco di non gravare sugli altri, a volte riesco a essere scialla, però a volte so quello che voglio e appunto me lo porto. Avevo voglia ieri di una birretta ghiacciata, però una specifica birretta, quella messicana col nome del celeberrimo orribile famigerato virus più famoso del mondo. Ecco, che voi direte, ma quella non è birra. Lo so, però ieri avevo voglia, bella fresca, un po' con quel retrogusto limonoso. Allora l'avevo tenuta in frigo, quindi la porto giù. Ora che arriviamo giù era ancora bella fredda, dico top, fichissimo. Ci mettiamo in costume, il tempo, ma veramente, di buttarci dentro nel lago, ma dico 10 minuti, ma neanche 5 minuti. Avremmo fatto 3 bracciate, era la scusa per rinfrescarci e buttare la testa sotto l'acqua, e abbiamo messo le 2 bottiglie di birra dentro nel lago. Oh, giuro, ma ve lo giuro, e magari è successo anche a voi, le abbiamo tirate fuori, erano più calde di quando le ho portate io. Io veramente sono rimasta basita, allibita, sorpresa in negativo, di stucco, però chiaramente l'abbiamo bevuta lo stesso. E niente, quindi questo è quanto, però diciamolo, riuscire a prendersi un momentino dopo il lavoro, visto che abbiamo fiumi, laghi, pozze d'acqua, posti in cui possiamo trovare un po' di refrigerio, buttare la testa sotto al fresco ti fa dimenticare tutto, tutto, tutto, tutto. Poi io sono fortunata perché non voglio dimenticarmi la giornata di lavoro, perché proprio sto bene, però comunque una bella rinfrescatina ci sta. E niente, questo è quanto. Poi su Instagram ho trovato anche una notizia, dicevo, ho pensato a Geraldine, tra un attimo ve la racconto. È curiosa, non pensavo, e volevo capire da lei, che ha una sua sartoria, come si accoglie una notizia del genere per gli addetti ai mestieri, ai lavori.
1: Divertente, ma

Allora, piccola parentesi prima di calmare l'ansia che è salita a Geraldine dopo il mio annuncio. Allora, a proposito della birra, quella lì di cui vi parlavo, certo andrebbe bevuta col limone, ma vi dirò di più. Nei posti giusti, e qua mando un messaggio subliminale, poco subliminale a tutti i bar che offrono questa birra, nei posti giusti ti inumidiscono il collo della bottiglia, ci mettono il sale e poi ci mettono una fetta di lime o di limone, di modo che tu hai birra ghiacciata, strizzi il limone attorno al collo della bottiglia, almeno io faccio così, poi lo butto dentro nella bottiglia e poi bevo e intanto sento quel salino lì, mamma che buono. Ecco, ieri non era così, ieri niente sale, niente limone e temperatura sbagliata, ma è una gioia, eppure io ero contenta. Va bene, allora arriviamo al momento, perché veramente stamattina stavo guardando Instagram e ho trovato questa notizia particolare, poi sono andata a farmi un giro un attimo per approfondire e ho pensato proprio a Geraldine, ma ho pensato anche alle persone come me che hanno ogni tanto degli attacchi però frequenti di mastrolindite, perché oltre a bere quella birra lì io ho anche gli attacchi di mastrolindite e adoro sfogarmi soprattutto con le lavatrici, cioè mi piace fare le lavatrici, ma anche quando si torna dalle vacanze posso aver guidato quanto volete, ma io devo fare almeno una lavatrice, non so se siete così anche voi. Vabbè, comunque leggo che è stato creato un abito fatto di funghi viventi che può autopulirsi e ripararsi. Quindi Geraldine tranquilla, perché la vedo una cosa comunque lontana, però esiste. E praticamente cos'è successo? Questo team di ricercatori cinesi ha creato un abito coltivato a partire da un fungo e quindi il tessuto è in grado di autoripararsi, autopulirsi ed è completamente biodegradabile, il che andrebbe anche a sistemare un po' tutta quella questione di vestiti accumulati in discariche o buttati in giro o comunque buttati che infestano il nostro pianeta, perché diciamo la verità, anche la moda usa e getta, ormai siamo più sensibilizzati, però ci sarebbe ancora molto da fare. E questo studio ha aperto la strada ai cosiddetti materiali viventi ingegnerizzati, cioè materiali che non sono inerti come la plastica o i tessuti sintetici, ma mantengono una componente biologica attiva, quindi sono vivi e una volta smaltito nel terreno si decompone completamente in circa 41 giorni. Cioè io non lo so se poi sudi cosa succede, cioè ti si buca, ecco, non so, sotto l'ascella, tu sei in giro e ti si buca il vestito. Pensa quando stai seduto tipo in macchina che non hai l'aria condizionata o che ti si rompe o che comunque fa caldo, cioè se ti si consuma tutto il retro del vestito. È come quelle volte, e purtroppo a una mia amica è successo per fortuna, io sono intervenuta subito, ricordo avevamo più o meno una ventina d'anni, lei aveva un vestito bellissimo, una gonnellina, è andata in bagno e è uscita dal bagno, non aveva controllato, la gonna si era infilata nella biancheria intima, quindi è uscita, per fortuna sono intervenuta, perfetto. E comunque niente, questa può essere un'idea, una soluzione, un primo passo verso l'annientamento, il combattimento, comunque la riduzione di vestiti buttati in giro. Ok, allora Geraldine, io aspetto il tuo feedback. Ah no, è già arrivato, adesso me lo ascolto. E annesse lumachine, non lo so, non ne parlano, però sì, cioè penso che se butti via quel tessuto dentro nella terra arriva di tutto e di più, si crea proprio l'ecosistema.

0: Sono diverse reazioni a questa storia dell'abito fatto da funghi che si autorigenera, si autopulisce, si autoripara e poi quando lo vuoi smaltire lo butti nella terra e diventa compostaggio. È vero che fa strano, tipo essere palpeggiati da un fungo mentre sei in giro, perché quello lavora, continua a lavorare il fungo, quindi tu senti tutto il moto del fungo e dici ah, poi magari pizzica, sai come quando ci sono quelle etichette che pizzicano e il fungo lì che lavora e ti pizzica tutta la schiena, mamma che fastidio, allora dicevamo Geraldine nella sua sartoria come ha accolto questa notizia, sentiamo un po' direttamente da lei.
1: Beh, per quanto riguarda l'autopulirsi, visto i pantaloni che mi arrivano in sartoria, per me sì. Ma poi appunto hai tutte quelle bellissime lumachine col guscio che ti camminano addosso, quello sarebbe bellissimo.
0: Ma speriamo di no, perché se pizzica il fungo che lavora, pizzicano pure le lumache, Dio mio che fastidio, che brutto, cioè non lo so, io sono un amante della natura, ma mi sembra un po' tanto. Come diceva Melman in Madagascar, questa è una citazione famosissima, la natura ce l'ho dappertutto!

0: Pesante la domenica a volte, però è vero che lo spirito della domenica è anche quello del vuoto, come dice Giselle, vuoti da riempire, ma vuoti da riempire di cose belle, quindi non quel riempimento da ansia, ma riempimento magari da fiesta. E allora andiamo a vedere che cosa succederà, per esempio, questa sera.
1: L'agenda.
0: C'è tanto, perché questo qui è il weekendone della festa nazionale, primo di agosto, si festeggia già questa sera. Io vi segnalo un po' di cosine, poi dopo se andate su internet trovate di tutto e di più. Per esempio al parco pubblico al lago di Agno c'è una discoteca a cielo aperto perché c'è l'Agno Open Air Festival 2026. C'è la serata Dance Party che prenderà il via questa sera alle 18 con DJ set, musica e divertimento. A Caslano c'è la rassegna Festallack e c'è il concerto dei mitici Alto Voltaggio anche qui a partire dalle 18, quindi se avete voglia di atmosfera un po' più roccheggiante. Poi Summer in Morcote, doppia festa del primo d'agosto, jazz in piazza, quindi c'è grigliata, concerto del Niccolò Ricci Organ Trio e DJ set a partire dalle 19. A Lugano Marittima c'è il nostro mitico DJ Sterchi, quindi a partire dalle 19 anche lì si fa festa. Rivetta Tel di Lugano si trasforma in una suggestiva pista da ballo affacciata sul lago con la milonga serata di tango argentino. Al boschetto del Parco Ciani, anche lì Lugano Beat Weekends, blues guitar di Roberto Testini e della sua band, qui a partire dalle 21.30. Anche nel Mendrisiotto si fa festa. Porte aperte agli scavi paleontologi oggi, questa mattina dalle 9 sul Monte San Giorgio. Poi al Golfo di Riva San Vitale si balla e ci si diverte con le feste al lago. Angelo De Luca Band a partire dalle 18 questa sera. La Filanda di Mendrisio ospita dalle 18.30 l'incontro con Begonia, Feijo, Farigna per una fetta di mela secca e come onde di passaggio, quindi c'è un incontro con l'autrice insieme a Fabiano Alborghetti. A Locarno musica e molto altro alla rotonda Baila Mobiliare, ci sono Roy Paci, Luca Fellaz, DJ Feed, veramente di tutto e di più. Quindi io vi consiglio di andare a guardare un po', c'è anche al Teatro Paravento, insomma tante cose, anche a Locarno, nel Locarnese, tantissimi appuntamenti. Se non avete voglia di stare da soli o non avete voglia di stare a casa o non avete programmi, uscite, salutate, incontrate, sorridete, buttatevi nella mischia, anche se siete soli. Se invece avete voglia di starvene a casa belli scialli, va benissimo anche quello, anzi ci mancherebbe, perché magari siete organizzati per domani e stasera dite no raga, chiudo il mondo fuori, però che ci sia bella musica. Adesso arriva una canzone che io personalmente adoravo, band da Los Angeles, questa canzone Juti Ranks si chiama I See You e vi giuro mi piaceva da matti. Avrei detto che ci fosse del French Touch e invece no. Questi sono di LA. Ma ve la ricordate che bella? E sono passati, perché era il 2012.

L'abbiamo ascoltata tante volte, Gianna Nannini e Marracash, in questo restyling della canzone che ai tempi quando uscì nel 1979 fece molto scalpore e anche fece arrabbiare delle persone, diede adito a polemiche, ma comunque Gianna Nannini non è che si è tirata indietro, anzi. Allora, sono contenta in generale quando ci sono delle nuove uscite, ma oggi in particolare, perché a proposito di polemiche, gossip, rottura di scatole, finalmente oggi parliamo di Ariana Grande per la sua musica. Perché negli ultimi tempi, sinceramente, che poi lei, poverina, da sempre è stata al centro dell'attenzione sul discorso corpo, style, è stata criticata prima perché rubava il mood della black music, non essendo una vera black, poi che rubava quella dei K-pop, non essendo una artista sudcoreana, insomma... Tutti sono sempre stati lì a guardare ancora recentemente, come si trucca, come si pettina, quanto pesa, però spesso chi parla così sembra dimenticare o sembra non voler ricordare che stiamo parlando comunque di una delle più grandi pop star della sua generazione, tra l'altro una che ha avuto anche una storia e ha una storia anche a tratti pesante, cioè ricordiamo l'attentato che hanno subito le sue fan e lei di conseguenza, perché era lì qualche anno fa a Manchester, ecco, e poi anche la perdita del suo ex fidanzato, cioè pesante, ecco, e lei comunque è una delle più grandi pop star della sua generazione. Oggi finalmente esce un nuovo album che si chiama Petal, è il suo 8° album in studio e il viaggio comincia proprio dalla traccia che apre il disco, quello che andiamo ad ascoltare, quello che si chiama Kiss Me, semplicemente Baciami. E allora andiamo, Kiss Me, il nuovo di Ariana Grande su Rete 3.

Anche questa la adoravo. Io veramente penso che le fatine dei dischi mi spino mentre dormo, vengono lì a svolazzarmi attorno alla testa e aspirano con la loro bacchetta magica tutti i miei pensieri, tutti i miei gusti musicali. È pazzesco, veramente. Comunque anche oggi ho delle infradito da regalarvi, degli sventolini da regalarvi. La prossima ora la dedichiamo anche a questo, ma non solo a questo.

0: Non è Svizzera.
1: Sono le 15, buon pomeriggio, buon venerdì 31 di luglio.
0: Rete 3.
1: Da qualche parte sta già piovendo. Qualche tempo fa mi ha scritto Domenico, lui era vicino a Vassen, c'erano 19 gradi e pioveva. Al momento non lo so qui nel Luganese come sia, però sembrava stesse arrivando. In ogni caso, dal bollettino si dice che in effetti la nuvolosità è variabile e a tratti ci saranno rovesci o temporali localmente forti e accompagnati da raffiche di vento, quindi state in guardia. Adesso le notizie con la Simo.
2: 3 News.
3: Il premier spagnolo Pedro Sánchez definisce quanto accaduto a Ceuta un attacco e una violazione alla sovranità della Spagna. Nelle ultime 24 ore sarebbero entrati nell'exclave circa 49.000 migranti. Secondo Sánchez, dietro alla valanga di arrivi ci sono le reti di trafficanti che avrebbero sfruttato una recente sentenza sui rimpatri. Madrid sta accelerando le procedure di espulsione mentre le autorità locali chiedono la dichiarazione di emergenza nazionale. Tregua parziale sul fronte degli incendi in Europa. In Francia sono state revocate le evacuazioni di 12 zone attorno a Bordeaux e 144.000 persone possono rientrare a casa. Migliora anche la situazione vicino a Madrid, mentre restano attivi i roghi in Grecia e nell'ovest della Spagna. A Creta sono stati evacuati circa 2.000 turisti, mentre nella provincia spagnola di Castellón circa 7.000 residenti non possono ancora rientrare nelle loro abitazioni. Le condizioni di caldo e siccità aggravate dal cambiamento climatico continuano a favorire incendi estremi. Nelle città svizzere il caldo può essere fino a 8 gradi più intenso rispetto alle zone circostanti. È l'effetto isola di calore. Asfalto e cemento accumulano energia durante il giorno e la rilasciano lentamente durante la notte, mentre la scarsità di vegetazione limita il raffrescamento naturale. A Lugano la differenza può superare i 5 gradi, con 3 gradi di riscaldamento globale. Le notti tropicali nei centri urbani potrebbero passare dalle attuali 8 a 37 all'anno.

E siamo sempre in diretta. Abbiamo ancora 2 ore, ragazzi, per godercela. Io sono super felice, veramente. Non soltanto perché c'è l'aria condizionata qui, ma proprio perché mi piace condividere con voi i pomeriggi, anche perché state scrivendo tantissimo. Allora, vediamo. Aiuto, talmente tanti messaggini che sono rimasta un po' indietro. Allora, Jay mi dice che a Faido c'è un diluvio universale da nord. Da 31 gradi in un attimo 27 gradi, molto bene. Allora, Geraldine dice che piove, quindi siamo nel Locarnese. Poi Isa ha mandato un vocale che non ho ancora letto, però dice che non ho ancora ascoltato, però messaggino veloce, claro, tuona e basta. Va bene, va bene. Top. Allora, tra un attimo andiamo nella rubrica del venerdì Marpione, che è la rubrica cura di Bart, con anche la ricettina annessa, ma con calma, perché appunto abbiamo tutto il tempo, così io poi posso leggervi tutti e rispondervi tutti con calma. Andiamo. Se fosse facile fare così.

0: Oddio, Giulì, comincia a piovere. Sì, l'acqua. L'aspettavamo. Che bello, sono mega emozionata.
1: Scusi per l'emozione così bambinesca, però oggi ho fatto fatica a lavorare.

E siamo arrivati oggi venerdì e visto che non siamo nel mondo di Sterchi ma siamo nel mondo della nostra fantastica community targata alla deriva che poi diventa l'estate di Rete 3 che poi diventa e resta comunque tutti voi, abbiamo il venerdì Marpione a cura di Bart, una canzone e una ricettina. Allora, visto che si avvicina un weekend importante, molto caldo e anche possibilmente un po' sensuale e anche un po' tamarro, allora Bart ha deciso per noi di ripescare un pezzo degli anni 90, del 91, della favolosa, dico io, Lisa Stansfield, che secondo lui, anche secondo me, in questo pezzo veramente si supera in sensualità nel canto e fa emergere proprio l'ormone che è in noi. Quindi questa canzone è dedicata un po' a tutti noi, che poi il tempo passa, dagli anni 90 sono passati tanti anni, però abbiamo forse imparato ad amarci così, con le nostre imperfezioni, col corpo che cambia, ma con la stessa voglia di restare appunto attraenti, anzi forse anche un po' di più, ci vogliamo più bene, ci piacciamo un po' di più e comunque abbiamo sempre voglia di stuzzicare quella parte un po' tamarra che è in noi. Eccola qui, grazie Bart, Time to Make You Mine.

cantavano così 2 anni fa Tananai e Annalisa in questa estate in cui loro dicevano fa caldo, sì, ma non avevano ancora vissuto il 2026. Comunque leggo con piacere, in tanti mi stanno mandando i loro bollettini dell'abbassamento della temperatura piano piano, perché quando passa il nuvolone almeno 4-5 gradi o anche di più li porta via, per fortuna. Poi Luisa mi ha scritto adesso, dice: ha piovuto ovunque tranne che qui in Gambarogno, poche gocce solo per qualche minuto. Aia, mi spiace, è così. Lori da Mendrisio, niente ancora, Mendrisio 34 gradi e si soffoca. E quindi guardate un po', arriva Bart che oltre alla canzone Marpiona, che in effetti era molto sensuale, molto raffinata, però appunto molto conturbante, come abbiamo imparato a definire le cose, ci offre anche una ricetta che può essere un'ottima ricetta fresca estiva per questi momenti di caldo, può essere anche una ricetta detox, visto che questo weekend vuoi in un modo o nell'altro si mangerà e si berrà un po' di più del solito. Probabilmente ci dà una ricetta fresca, dice: guarda, non si sbaglia, cetrioli a rondelle sottili, peperoni e pomodori secchi tagliati a striscioline, si condisce con sale, pepe, aceto di mele, un po' di menta fresca, dei pistacchi, e questa è la versione per i vegani, perché lui ha sempre l'occhio sia per i vegani che per i vegetariani. Per i vegetariani infatti lui aggiungerebbe della ricotta fresca o del quark. E io la promuovo, ma perché io adoro le insalate, però devo dire che i pomodori secchi un po' che non li sfrutto. Ne avevo comprati un po' quando ero andata in Sicilia anni fa, ero passata al mercato di Ballarò e tra le mille cose che mi ero portata a casa, spezie, robe, avevo preso anche un super saccone di pomodori secchi, che però ho finito. Quindi buona idea, grazie, perché a volte poi, non so se capita anche a voi, io adoro le verdure, le insalate, quindi non sono una di quelle che deve forzarsi, però è vero che poi mi parte l'amore del momento e vado e sono un po' monotematica. Allora avere questi consigli ti fa tirar fuori magari appunto quell'ingrediente che avevi un po' dimenticato. Ieri un mio amico, che è un po' come me, mi dice: ho riscoperto le zucchine, non so perché le zucchine le avevo abbandonate e adesso ciao, è tutto un gran zucchinaggio. Che è suonata, raccontata così, sembra quasi un doppio senso. Salutiamo tutto il Locarnese. Sì, tra l'altro le zucchine, vi dirò che io ho trovato questa ricetta che poi alla fine è semplicemente un cambio di taglio. Prendi delle zucchine e delle carote, invece che tagliarle tipo a julienne, tu prendi un pelapatate e praticamente tagli la zucchina e le carote così, diventano come delle striscioline, le butti dentro in un'insalatiera, ci metti anche lì un po' di menta fresca o salvia fresca, quello che ti piace, origano, anche vabbè basilico, über alles per me, sale, pepe, l'aceto che ti piace di più, l'olio, ed è freschissimo, una bella consistenza perché ha il croccante della carota e invece il più magari morbido della zucchina, è freschissima, super buona e molto molto soddisfacente. Ok, va bene, adesso chiudiamo la cucina, riapriamo l'armadio, quello, ve lo ricordate? Nelle case quelle belle c'era l'armadio del high five, e potevi mettere il CD e poi partiva la canzone.

I Green Day sono tornati, ormai lo sappiamo. Green Day, un nome, una garanzia, diciamolo. Sono comunque ormai un cult nel loro genere. Non posso fare un paragone perché poi io sono di parte, no? Se voi mi chiamate in causa sul rap, l'hip hop, io poi mi sciolgo. E quindi è difficile, no, mettere in paragone Green Day e Dr. Dre. Siamo in due mondi diversi. Sta di fatto che Dr. Dre è veramente un colosso, un personaggio, un uomo che ha fatto tanto per la musica R&B e hip hop, rap, insomma per tutta la cultura, grandissime collaborazioni. E in questo pezzo, che tra l'altro ha accompagnato un film, perché in realtà lui in quel periodo, nel 95, era un po' in pausa, nel senso che era un periodo in cui formalmente non stava lavorando, perché aveva già comunque sfornato diversi capolavori negli anni precedenti. Eppure esce questo film che si chiama Friday con Ice Cube e lui non ce la fa, non resiste e butta fuori questo pezzone incredibile, che poi, se andate un attimo a scavare, guardare le informazioni e le interviste dell'epoca, venite a sapere che in realtà il titolo, come spesso capita, è un po' un gioco, un doppio senso, una metafora per indicare dei rapporti intimi. E va bene, questa canzone Keep Their Heads Ringing è stata poi anche base per diverse riprese, insomma ci sono campionamenti, ma questa è The Original.

0: e sarà un weekend molto molto ricco per la maggior parte di noi, perché vuoi in un modo o nell'altro si festeggerà il primo d'agosto, la festa nazionale. E allora io vi chiedo, per vincere le Infradito Logate Rete 3, di mandarmi magari una vostra foto anche degli anni scorsi, dei vostri festeggiamenti legati al primo di agosto. Magari un vostro rituale, un vostro, non so, piatto preferito del primo d'agosto, la gita migliore, l'outfit che non può mancare, non lo so, l'outfit dei patrioti, qualcosa del genere, dai. Giochiamo un po', 079-873-8073, abbiamo tutto il tempo per divertirci.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Possono passare gli anni, le mode e può cambiare il modo di fare e concepire la musica. Ma un disco dei Cypress Hill, per quanto mi riguarda, merita sempre attenzione. Un gruppo epico, leggendario, che affascina ancora oggi. Un gruppo trasversale che trova seguaci non necessariamente orientati all'hip hop e che dal vivo riesce a intrattenere come pochi. A livello discografico, i Cypress Hill hanno raggiunto quota 11 album, l'ultimo uscito recentemente dopo un'attesa di 4 anni, intitolato Dios Bendiga. Rispetto alle uscite passate, la principale novità è che per la prima volta il lavoro è interamente in spagnolo. Fino ad oggi ci sono state tracce, rime e una raccolta delle migliori tracce, rifatte in spagnolo, uscite nel 99. Ma tutti gli album della loro storia sono stati rappati principalmente in inglese. In un periodo storico importante per il rap latino, il gruppo apre quindi un nuovo capitolo con un disco che vuole essere un ritorno alle origini e rappresenta un legame diretto con le radici del gruppo e con le persone che li hanno sempre aiutati a restare con i piedi per terra. Per quanto riguarda la parte musicale, Dios Bendiga è un disco diretto musicalmente da Eric Bobo e prodotto da DJ Flick, che hanno portato il tocco latino che il gruppo voleva per questo nuovo viaggio. Per quanto mi riguarda, nessuno al mondo potrebbe mai produrre un disco dei Cypress Hill meglio di DJ Max, produttore storico del quale in questo nuovo lavoro purtroppo non c'è traccia. Capisco ovviamente che se l'idea era quella di avere un tocco più latino, per forza di cose si doveva guardare altrove, ma in me c'è sempre la speranza che Max prenda in mano tutte le produzioni come ai tempi migliori. Forse proprio per questa mia speranza, le produzioni di Dios Bendiga le ritengo il punto debole del disco, non nel complesso, ma in qualche episodio specifico. Niente comunque di particolarmente compromettente e che possa rovinare quello che rimane un disco godibile e con qualche momento decisamente

0: e la qualità resta molto molto alta. Allora oggi abbiamo un'altra nuova uscita. Adesso, dopo aver sentito quella nuova di Ariana Grande, torniamo a casa, nel senso che sapete che qui a Rete 3 abbiamo veramente un debole per la musica di casa nostra, soprattutto quando è di qualità e quando riesce a raccontare il nostro tempo con quell'intelligenza, quel picco, quel pizzichino di ironia che ci piace, ci contraddistingue. Ecco, gli Alma Acoustic, che è una band nata a Lugano e tra le realtà più interessanti della scena pop rock della Svizzera italiana, tornano oggi con una canzone che si chiama Arturo. È un nuovo singolo estratto dal loro prossimo album che si chiama Bevi, Dimentica, Obbedisci. E la storia di questo brano è bellissima, non solo perché io sono una gattara e anche perché voi lo siete, ma perché effettivamente prende una prospettiva interessante, quella appunto di un gatto che guarda caso si chiama Arturo, quindi si strizza un po' l'occhio anche alla nostra infanzia e alla RSI. Comunque Arturo è un gatto, in questo caso per gli Alma Acoustic, che osserva il quartiere e vede tutto quello che a volte noi umani preferiamo nascondere, ovvero le vite in vetrina, sì, le vite degli altri o anche le nostre, quando le mettiamo in vetrina e le lustriamo, i profili perfetti, le piccole e grandi finzioni quotidiane. Ecco, questo sguardo ironico, affettuoso e tremendamente lucido sul mondo in cui viviamo è quello di Arturo, e quindi dalla Svizzera italiana, gli Alma Acoustic. Eccola qua, la nuova uscita con la loro nuova canzone.
1: Mammo saltato dal vicino

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 16 e 2 minuti, buon pomeriggio. Ma sta piovendo o no?
0: Rete 3.
1: Dipende dove. Dai, un po' di temporali sono arrivati. Intanto vi leggo il bollettino. Fino a questa sera in tutto il paese nuvolosità variabile, a tratti alcuni temporali localmente forti e accompagnati da raffiche di vento. Domani sabato in tutto il paese abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e soprattutto in montagna qualche temporale isolato. Avevo ricevuto un messaggio vocale da una nostra ascoltatrice, però adesso è il momento di leggere i bollettini di Via Swiss, quindi vi informo che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione Bellinzona, sulla A2 in direzione Chiasso tra Lugano Nord e Melide, su diversi tratti tra Bioggio e Ponte Teresa e tra Ponte Brolla e Solduno. Al San Gottardo sulla A2 in direzione Nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 6 km e attese di almeno un'ora, la corsia Cupra è aperta. In direzione Sud tra Vassen e Göschenen code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, quindi prestate attenzione e buon viaggio, buon voyage. Se avete voglia di segnalare magari qualcosa per tutti gli altri avventori delle strade, scrivetemi 079 873 8073.
0: 3 News.
2: Per gli uccelli i fuochi d'artificio non finiscono con l'ultimo botto. Uno studio condotto a Basilea mostra che gabbiani, anatre, cigni e perfino passeri fuggono dai luoghi di riposo, perdono ore di sonno e possono restare lontani per giorni. Dopo un capodanno particolarmente rumoroso in una delle zone osservate, i gabbiani erano diminuiti di oltre il 60%. Il tema arriverà alle urne il 29 novembre con l'iniziativa per limitare i fuochi d'artificio. Nelle città svizzere il caldo può essere fino a 8 gradi più intenso rispetto alle zone circostanti. A Lugano la differenza può superare 5 gradi e con il riscaldamento climatico il problema è destinato a crescere. Con 3 gradi in più le notti tropicali nei centri urbani potrebbero passare dalle attuali 8 a 37 all'anno. Per questo diverse città stanno aumentando alberi e zone d'ombra, eliminando superfici asfaltate, creando spazi capaci di assorbire l'acqua piovana e raffrescare l'ambiente. E le città corrono ai ripari. Losanna e Ginevra, per esempio, puntano ad aumentare la copertura degli alberi fino al 30% entro il 2040. Zurigo investirà 130 milioni di franchi contro il caldo e San Gallo sta rendendo permeabili e verdi circa 80.000 metri quadrati di strade. Sempre più diffuso anche il modello della città spugna, che trattiene l'acqua piovana nel terreno per ridurre il calore e limitare il ruscellamento.
0: Fatine dei dischi.

0: E con classe, con stile, insieme a The Weeknd siamo entrati negli anni 20 del 2000, siamo entrati nell'ora delle fatine dei dischi. Ma voi credete veramente che io mi sono dimenticata che vi ho lanciato lì il concorso per vincere l'infradito e vi ho chiesto di mandarmi la vostra tradizione del primo di agosto, non so, il vostro piatto preferito, la vostra gita del cuore, il vostro outfit? Ma no, non mi sono dimenticata, solo che c'è talmente tanto da fare qui, voi non vi rendete conto? Devo gestire tutto un gran traffico di gente, di cose, di persone, ma ci arriviamo. Sì, perché abbiamo ancora una bella ora fino alle 17 in diretta, so che tutti vogliono questo infradito, lo so. E chi le ha vinte sta già facendo un gran bel figurone.
1: Ciao Giuliettina.
0: Ma buongiorno.
1: Le ciabatte mi stanno da Dio, sono il più sexy del Lido. Ciao.
0: Ma meraviglioso, grazie Mario. Sì, lui ha giocato uno di questi pomeriggi. Anche voi state spedendo le vostre foto, le vostre tradizioni. Io sono qua. Dai, ci spariamo ancora due bei pezzi, sempre degli anni 20 del 2000. Continuate a mandare vostre ricorrenze, immagini, usi e costumi della famiglia e dei patrioti per domani, come si festeggia la festa nazionale. 079 873 8073, che poi facciamo estrarre dal super cervellone il vincitore o la vincitrice. Mamma che bella, questa è proprio proprio bella. Ieri sera mi sembra che Fabrizio Casati faceva il DJ a Lugano Marittima, al Ciringhito, e la messa, e io l'ho sentita da lontano.

Eh sì, quest'anno 2026 è stato anche l'anno in cui Emma e Fabri Fibra sono tornati a collaborare. Questa è la loro antidroga. E quanti messaggini, ragazzi! Sto pensando di far fare un'altra estrazione al nostro computerone, perché vi ho chiesto di mandarmi fotografie di come vi state preparando per il primo d'agosto, o anche della vostra tradizione di famiglia o tradizione acquisita o uso costume o costume di scena, insomma tutto quello che volete, il modo in cui festeggiate. Allora volevo fare gli auguri, vediamo perché appunto mi avete travolto dai messaggi, quindi mi sono persa via. A Ray domani è anche il suo compleanno. Ci sono un po' di persone che fanno gli anni il primo di agosto. Avevo anche un mio caro amico Edoardo, anche lui primo di agosto, sempre leoni. Com'è il leone, che di solito vuole essere un po' il capo della situa, il re della foresta, a festeggiare in un giorno così importante anche per tutti gli altri, per la nostra nazione? Beh dai, però per madre patria si può fare un'eccezione, non lo so, ditemelo voi leoni all'ascolto. Intanto noto dei gatti anche patriottici, un saluto a Manu che mi ha mandato la foto del suo micione arrotolato dentro nella bandiera rosso crociata. Però è stata estratta la fotografia che mi ha mandato Mara con il corno delle Alpi, dice ogni anno a Cari si suona il corno, quindi complimenti Mara, un saluto, un abbraccio a Cari e a tutti coloro che ci andranno, in realtà un saluto a tutta la valle, ma a tutta la Svizzera italiana, ma a tutta la Svizzera, non tagliamo fuori nessuno. Complimenti. Allora sapete cosa? Visto che stanno arrivando ancora messaggini, foto allo 079-873-8073, visto che ho qua un altro paio di infradito, facciamo che al prossimo giro, prossimo paio.

0: E grazie, grazie per i vostri messaggi, per la condivisione di quel pezzettino delle vostre tradizioni del primo di agosto, che per molti sono proprio un pezzo di cuore. Per tanti di noi il primo d'agosto è una giornata importante, abbiamo tanti ricordi magari nel tempo, cosa è rimasto magari di quello che facevamo da bambini, cosa si è aggiunto magari perché abbiamo conosciuto gente nuova, ci siamo spostati a vivere altrove, e però ci teniamo comunque a portare avanti la tradizione, che so, magari uno dal Ticino si è spostato a Ginevra e quindi ha festeggia in maniera diversa, ha cambiato un po'. Poi magari qualcuno si è sposato con uno o una che aveva delle tradizioni diverse e quindi si mischia tutto, però il cuore del festeggiamento resta lo stesso. E allora il computer ha estratto, sono felice, devo dire, perché ha premiato una donna che è al lavoro da un bel po', nel senso che la tradizione che lei ha, e sto parlando di Arianna, è di fare un pranzo con gli amici sul prato, al lago, a Caslano, e ognuno porta qualcosa. E io penso che gli amici di Arianna sono veramente fortunati, perché lei è da questa mattina che ha cucinato questi quattro piatti. C'è l'insalata di riso, che potremmo aprire un capitolo, perché l'insalata di riso è una roba così, ma fare una buona insalata di riso è un'altra cosa. Primo, poi qui dalla foto si vede già che è buono. Poi un'insalata di peperoni, ma anche questa sono secondo me i peperoni quelli un po' cotti, che restano morbidi, grigliati ma non bruciati, insomma c'è del lavoro, con anche dei pinoli e anche del basilico, mi sembra. Un bel roast beef fatto in casa con rosa bene dentro che spicca, quindi un roast beef fatto con i sacri crismi. E poi c'era quest'ultimo Tupperware e io non capivo cosa fosse, perché era un po' misterioso. E lei mi dice: guarda, da stamattina che cucino, mi piace molto, devo dire la verità, e oltre al roast beef, ai peperoni arrostiti e all'insalata di riso, ho anche preparato il polpettone di tonno con cipolle al curry. Mamma, che buono! Cioè, l'applauso è per la tua fortuna, ma soprattutto per le tue doti di cuoca favolosa. E fatti fare anche una super standing ovation dai tuoi amici domani. Comunque, complimenti Arianna, buon picnic a voi e buon festeggiamento a tutti quanti noi.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

È venerdì, abbiamo inaugurato anche oggi la rubrica Venerdì Marpione. Abbiamo ascoltato in quel momento Lisa Stansfield nell'ora precedente della nostra diretta, ma devo dire che anche le fatine hanno fatto un po' le marpioncelle, birichine, con le loro paillette e i loro lustrini, però sono anche un po' furbacchione. E infatti quando hanno pensato alla scaletta del 20 Vibes, cioè i successi degli anni 20 del 2000, hanno pensato un po' al Venerdì Marpione, perché c'è questa canzone che nel 2022, quando è stata liberata nel mondo, ha conquistato il numero uno veramente, non dico ovunque, perché in certi posti magari non hanno la possibilità di ricevere un pezzo straniero, magari non hanno neanche il dispositivo per ascoltare, però dove si poteva ascoltare musica, Unholy è arrivata e si è fatta notare, perché è una canzone molto provocatoria e fa discutere quanto ballare, quindi capito, per quello che dico le fatine sono un po' furbacchione, però ci sta. Secondo me volevano mandarci un messaggio subliminale, perché quando parte questo ritornello qui, le buone intenzioni del weekend praticamente sono completamente negoziabili, cioè ce le siamo già dimenticate. Quindi il messaggio subliminale delle fatine è: ma sì, dai che è weekend, godetevela, festa nazionale, ma basta, basta freni inibitori, basta. Sam Smith, mamma mia. Kim Petras. Che cosa si sono...

0: Giulia.
1: Blanco, e come grida lui, nessuno mai, diciamo la verità. Allora, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme. Io volevo, visto che ho ancora la vostra attenzione, perché tra poco inizia, insomma, l'orario magari che uno si prepara l'aperitivo, quindi poi non mi ascoltate più e andate tutti a Lugano Marittima, ecco, è lì che vi volevo spedire. Se avete voglia di fare un bel aperitivo, un momento, un po' di svago, staccare la spina dopo la settimana, andate al Ciringhito di Rete 3 questa sera, puntatona dei Cialtroni, ultima puntata dei Cialtroni in diretta proprio da Lugano Marittima. E poi facciamo proprio la super combo della vita, visto che venerdì è il giorno di DJ Sterchi. Lui ha detto: ma senti, è venerdì, anzi è venerdì, come dice lui, è l'ultimo giorno di luglio, domani è il primo d'agosto, sai che vado a fare DJing giù a Luma? Ecco, quindi se volete prolungare la serata, poi ci sarà DJ Sterchi alla console, quindi un bel pienone di Rete 3, tutto a partire dalle 17, quindi tra una decina di minuti. Noi però continuiamo a viaggiare nel mondo delle fatine dei dischi, ancora qualche brano sempre dei 20 Vibes degli anni 20 del 2000 e ce li gustiamo insieme qua. Torniamo a casa, questo era un pezzo che è diventato l'MX3 tutti per uno per il mese di febbraio di quest'anno, una cantautrice grigionese bravissima, Fiona Fiasco, e questa si chiama Stacy.

E ci siamo, è il momento di salutarci. Sapete però che io non posso non ringraziarvi di cuore per un altro bellissimo pomeriggio che abbiamo trascorso insieme. Insomma, sono 3 ore e mezza che facciamo di diretta condivisa. E 3 ore e mezza è tanto se non ti diverti, eppure a me vola sempre, e questo grazie a voi. Quindi vi abbraccio, da Julie Erlan è tutto, mua. Vi auguro un bellissimo weekend, buoni festeggiamenti per il 1° d'agosto, qualsiasi cosa facciate, anche se state a casa belli tranquilli a farvi la vostra vita. Permettetemi di ringraziare una persona e un pelosino, perché Laura mi ha mandato la foto del suo micio Maine Coon Neo, che è appena arrivato a casa sua e si è già appropriato naturalmente del computer, di tutto il banco del home office, e mi dice che alle 17, quindi tra poco, stacca dal lavoro, quindi spegne la radio e si butta nel mio libro, il primo libro che ho scritto, Perfetta da morire. Quindi grazie, mi fa veramente super piacere. Questo era un momento un po' personale che però mi sentivo di condividere, perché insomma siamo fra di noi, no? Siamo la community. Per tutti gli altri, restate sintonizzati su Rete 3, e anzi vi rinnovo l'invito, andate al Ciringhito giù a Lugano Marittima insieme ai Cialtroni, sarà un'altra bellissima serata. Muah! Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo lunedì, però a mezzogiorno, cambiamo un po' gli orari.

0: temporale localmente anche forte, domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e soprattutto in montagna qualche temporale isolato con massime fra i 29 e i 34 gradi, naturalmente parlando sempre di tutta la Svizzera. Andiamo a vedere un po' la situazione del traffico, che è bella intensa sulla A2. La galleria del Dosso di Taverna è stata riaperta in direzione di Bellinzona, la corsia di destra è chiusa. Rimangono code a partire da Lugano Sud a causa di un mezzo pesante in avaria. Inoltre ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione di Bellinzona, sulla A2 in direzione Chiasso tra Lugano Nord e Melide, al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa 6 km, attese di almeno un'ora. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. E in direzione sud tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. Adesso le notizie.
1: 3 News.
0: A Ceuta sono già stati rimpatriati in Marocco oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi 2 giorni. Secondo il governo spagnolo, le uscite dall'exclave procedono a un ritmo di circa 150 persone al minuto. Il premier Pedro Sanchez, arrivato oggi sul posto, ha definito l'ondata di arrivi una violazione della sovranità spagnola e ha accusato le reti di trafficanti di aver alimentato la crisi. Madrid punta ora a ristabilire la normalità mantenendo il coordinamento con Rabat e rafforzando i controlli alla frontiera. La vicenda ha acceso anche tensioni in Europa con critica alla politica migratoria spagnola, arrivata in particolare da Francia e Italia. E il caldo spinge sempre più turisti verso le montagne grigionesi. Secondo Svizzera Turismo e Grigioni Vacanze, già dopo la prima ondata di giugno è aumentata la domanda nelle località alpine. In Engadina la stagione è partita prima del solito e alcuni ospiti hanno persino prolungato il soggiorno per sfuggire alle temperature elevate. Più frequentate anche le capanne del club alpino svizzero.

0: accendere il microfono, furbone.
1: Mi sentite adesso?
0: Adesso la sento molto
1: Doveva
0: meglio.
1: Accendere il microfono. Ma lei che ci fa qua?
0: Niente, volevo chiudere insieme a voi.
1: Ma c'è tempo.
0: Stavo suonando la canzone Missing dei Todd Terry. Di chi è il remix di Todd Terry degli Everything?
1: Faccia sentire, faccia sentire. Wow. Lido in console. Attenzione, Lido in console, grazie.
0: Cosa?
1: No, no, dicevo.
0: Dovrebbe cantare Ena Miss You.
1: Ah, no, no, no.
0: Neanche la sigla.
1: Facciamo la sigla. Fa la sigla con me?
0: Sì, dai.
1: Va bene.
0: A posto, allora.
1: Vada.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Ma che disastro questo ciringuito. Col caldo e i ragazzi in infradito. Ma noi vogliamo stare sotto il sole. Non rovini tutto.
1: No, no, scusi.
0: Coi piedi a bagno a dirci due parole. La prima è per chiedere il tuo nome. E l'altra se vuoi essere un cialtrone.
1: Grazie Lido. Griso dov'è? Griso?
0: Non lo so. Griso? Ho visto che faceva le abluzioni.
1: Le
0: abluzioni.
1: Griso!
2: Sì, niente, è orgogliosa di presentare.
1: Arrivo! Dai però!
3: È dura l'ultimo giorno, c'ho un po' di malinconia, dovevo sedare tutto con dell'acqua fresca, ma è calda anche l'acqua. Quindi...
1: Guardi, la parola sedare è lontano da lei un milione di anni luce, sedare proprio no. No, non ci sta.
3: Perché? Voi l'avete capita? No, nessuno.
1: Neanche io.
3: Di gioia non vaghi molto davanti alle casse perché c'è questo effetto stanza che è l'ultima volta che sentiremo, almeno
1: no,
3: fino all'anno prossimo.
1: Sono qua.
3: E quindi siamo pronti per affrontare quest'ultima giornata Lugano Marittima, la chiusura degna di questa rassegna
1: dedicata
3: al club dei cialtroni a Lugano Marittima, dove l'acqua è salata e stamattina abbiamo visto anche uno squalo balena.
1: Sì, è vero, ho visto anche un merluzzo.
3: Un merluzzo?
1: È salato il merluzzo, eh.
3: Cosa c'è?
1: È bello salato, dico, se no non c'è. Non mi capisce oggi, Griso. Maestro, musica, grazie.

0: sai che da bambino ero spaventato di Rod Stewart io.
1: Perché?
0: Perché era mi veniva fuori un, non lo so, qualcosa che non mi piaceva. Quando ero bambino lo vedevo nei video e mi faceva impressione.
1: È interessante questa cosa perché
0: ammiccava molto sessualmente e a me, io bambino, ero infastidito da quell'ammiccamento tipico degli anni 70.
2: Sì, ho capito.
0: Lei mi può capire, no?
2: Io sì, ero nato dopo 7 anni, ma sono, l'ho capito.
0: Sì,
2: io.
0: Quello, chi io c'era 7 anni dopo? Chi è che amica? I Duran Duran,
1: quindi vedi un po' tu.
0: No, ma un po' meno, probabilmente. Siamo alla rassegna stampa.
2: Allora, sì, attenzione perché ci sono cose molto importanti, degli studi veri che hanno richiesto molti soldi per la ricerca. Io sono qua un po' a condividere con i nostri ascoltatori. Più bevi alcol o birra e più che ti sta attorno sembra affascinante. Si chiama proprio fisicamente effetto occhiali da birra.
0: No, si chiama effetto carnevale, secondo
2: effetto
0: me.
2: Carnevale, bello. Ci aggiorneremo. Chiudere e riaprire il frigorifero non accende la luce se la lampadina è rotta, lo sapeva? Poi premere più forte i tasti del telecomando, so che lei lo fa, non fa funzionare le pile scariche. Quante volte ci ha provato? E soprattutto ricaricare la pagina del conto in banca non fa apparire i soldi che non ci sono. Andiamo. Una storia molto, molto triste.
0: Anche amici, quella prima era triste.
2: Amici cialtroni, oggi la scienza entra nelle relazioni di lunga data. Con delicatezza però, cioè, ma entra perché un giorno dentro la coppia quella scintilla dei primi tempi non c'è più.
0: Quindi?
2: Gli specialisti parlano di due tipi di attrazioni. Quella delle prime settimane, dove basta uno sguardo, no? E tutto in un attimo, bastavano 3 secondi e io ero già fatto 2 figli, pensi un po'. Poi, dopo anni e anni, invece.
0: Questa cosa l'ha detta plurime volte.
2: Sì, ma perché è vera, è la verità.
0: E sapendo che sua moglie ascolta ogni volta, dico: Agnese.
2: Vabbè, ma è quello che voleva.
0: Perché?
2: Lei non voleva il rapporto, voleva i figli. Lei.
0: Fammi fare col riverbero. Agnese! Perché?
2: E dopo 2 anni di pietanze consumate nello stesso piatto, dopo solo 2 anni.
0: Nello stesso piatto.
2: Sì, arriva il desiderio, lo chiamano responsivo, che si accende con un po' di impegno.
0: Bisogna impegnarsi.
2: Molto impegnato. Sì, ma dicono che il problema non è quasi mai l'assenza di desiderio, ma il mal di testa.
0: E qui chiudiamo qua?
1: Bella.
0: Bella.
2: Mi sono impegnato. Prima di partire per le vacanze è importante assicurarsi. Perché le assicurazioni da prendere in considerazione sono importanti. Allora, questo è vero. Cioè, io non ho inventato nulla. C'è l'assicurazione Sputnik. Sì? Secondo lei che cosa protegge?
0: Protegge dai viaggi in Russia?
2: No, cadute dai satelliti.
0: Ah,
2: e non è vera questa cosa. Poi c'è l'assicurazione Palma tutto incluso.
0: Palma tutto incluso?
2: Sì.
0: Che cos'è?
2: Lesioni da cocco in testa.
0: È quella, l'ho sentita. L'ho sentita. Nei paesi tropicali
2: esiste.
0: È un problema.
2: Poi c'è il piano assicurativo Alien.
0: Perché sei rapito dagli alieni,
2: ci sta.
0: Senti, contro gli ippopotami, che è un problema grosso.
2: No, ce ne sono altri. Poi c'è l'assicurazione astinenza.
0: Non
2: che
0: ti assicura nessuno contro gli ippopotami.
2: No, c'è. Se non fai sesso, allora l'assicurazione vai.
0: Non c'entra niente.
2: No, c'è un'assicurazione così. E senti, la Virgin.
0: Non mi ascolta proprio.
2: La Virgin Birth Insurance.
0: Ho capito.
2: Che cos'è?
0: Me lo spieghi lei.
2: No, ci deve arrivare.
0: No, non ci devo arrivare.
2: Offre la richiestissima.
0: Io sono in sciopero da adesso.
2: È la richiestissima polizza fatality. Sì. Rimani incinta senza nessun rapporto. Ed esiste?
0: Sì.
2: Ti giuro.
0: Sì.
2: Giuro.
0: Va bene.

0: Gioia sta già distribuendo i nostri infradito e i nostri sventolini, perché dobbiamo far fuori tutto stasera.
1: Allora, no, sì, no, questo è giusto, però dipende se se lo meritano, perché sai che è arrivato il momento della doccia altrona reverse, la doccia altrona all'incontrario. Chiederò ai nostri ascoltatori qui, che sono presenti in massa alla... Dove siamo? Com'è che a Luma si dice, giusto?
0: A chi sta chiedendo?
1: A te.
0: A me. Perché stai chiedendo?
1: Lugano Marittimo, no, per non sbagliare.
2: Al Ciringhito.
1: Ecco, allora sono qui con chi?
3: Christel.
1: Ciao, che bel nome, Christel. Ciao. Tu?
3: Alessandra
1: e poi?
4: Roberto.
1: Ecco, molto bene, un trio fantastico. Adesso ci canteranno una canzone incredibile. Siamo pronti? Sei pronto, maestro?
0: Vado?
1: Vada.
3: Nana. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Maestro?
0: Ah, miseria.
1: Questa è difficoltà 10.
0: Fagliela rifare.
1: Rifacciamola, vai.
0: Sì. Na na
3: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
2: Sono un aiutino.
1: L'aiutino.
2: Sì, un aiutino, dai.
1: C'entra con la Svizzera.
0: Na na na na.
3: Rifacciamo?
2: Sì.
3: Nana, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Dai.
0: Ma tu l'hai capita?
1: Certo, me l'ha detto.
0: E allora dillo.
1: No, non lo dico io, ma tu devi indovinare qual è che è.
3: Where is my husband?
1: Di chi?
3: Ray.
1: Ray. Mi sa che me li porti indietro.
0: Sono troppo
1: allora.
0: Nuove, sono troppo vecchio per queste robe.
1: Però si sono preparati la seconda. Una canzone, arriviamo.
0: È più vecchia?
1: Sì.
0: Speriamo, dai. Aspetta che ti mettono di nuovo il sottofondo. Vai.
1: Vai. La seconda, Charles.
0: Sì, la seconda.
3: Na na na na na. Na na na na na.
0: Vado al massimo.
1: Sì, bravo,
0: Vasco Rossi.
1: Bravo, come
0: vedi che su quelle datate sono più informato.
1: Bravo, distribuisco intanto.
0: Bravo.
1: Ho il POS come sempre, l'avete carta di credito?
0: La smetta di gioia.
3: L'assegno va bene?
1: Sì, un po' datato come mezzo di pagamento.
0: Sì, certo.
1: Grazie. Ciao.

0: beh, esageriamo adesso. Senti, single,
1: vabbè, si eccita alla fine.
0: Lei di Gioia, lei è un venditore di automobili di quelli seri. Io la indicherei per vendere delle auto elettriche, così. Sì, no, perché appena parlato, lo devo spiegare. Ho passato un ragazzo,
1: sì,
0: con un cappellino discutibile.
1: Bellissimo.
0: E di Gioia subito: bello, che figo!
1: Ciao!
0: Ecco, vedi, adesso saluta
1: ciao,
0: tutti.
1: Ciao.
0: Calboni, lei è Calboni di Fantozzi, conosce tutti. Guarda.
1: Va bene, allora sono arrivati dei messaggi a difesa di ciò che hanno cantato prima le ascoltatrici. Perché...
0: Se qualcuno l'ha capita la canzone,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, Where is my husband? Direi tutti come se fosse una cosa scontata. Io chiedo scusa, io non l'ho capito.
0: Neanch'io, onestamente, ma io con la musica nuova ho dei problemi.
1: Va bene.
0: Sono più ferrato con le canzoni un po' più datate.
1: Troppo intelligenza artificiale, se lo lasci dire.
0: Non è vero.
1: Sì,
0: ma non è vero.
1: La fa ascoltare anche la radio.
0: Ma si faccia da parte.
1: E poi c'è invece chi, ancora tornando indietro, parla delle assicurazioni. Ciao cialtrones, io mi assicuro contro l'ascolto e l'abuso, tra virgolette, dei cialtroni, perché quando uno ascolta i cialtroni deve essere assicurato, giusto?
0: Sì.
1: Io sono d'accordo.
0: Cioè, la copertura com'è?
1: La copertura mi assicuro anch'io. Non paga mai.
0: Non paga mai.
1: No.
0: Non è come la grandine.
1: Va.
0: Tra poco, a proposito di intelligenza artificiale, c'è il trittico intelligenza artificiale con brano orecchiabile e sblocca ricordi. Oh.

0: nell'originale c'erano tante parolacce, se la ricorda la versione originale. Qui è una versione un po' più edulcorata.
1: Vabbè, ci stai, i tempi cambiano i tempi.
0: Cambiano i tempi, è che si sceglie se mettere delle versioni che siano proprio quelle originali con tante parolacce. L'altra si chiamava Fuck You.
1: L'ha detto.
0: Cioè, il titolo originale della canzone.
1: Lei riuscita a dire la parolaccia pur non mettendo la canzone. Si contenga.
0: Ma si faccia da parte. Per cortesia. Allora, abbiamo ancora un'oretta da passare insieme di gioia. Mi dispiace tantissimo.
1: No, io sono felice quando trasmetto con lei.
0: Si vede. Già la fate completamente. Siamo allo spazio dedicato all'intelligenza artificiale. C'è chi programma delle canzoni per trasformarle, dare un vestito nuovo. Ieri vi abbiamo fatto arrabbiare
1: molto
0: con il remix dei Nirvana.
1: Sì.
0: Oggi ho preso
1: Hai esagerato di più.
0: Hotel California degli Eagles.
1: No, vabbè, sì. Ciao.
0: Sì. Lo Scrooge.

0: Vabbè,
1: diciamo che alla fine
2: vediamo gli insulti, dai, legga gli insulti.
1: Allora, vabbè, gli insulti li leggo subito. Al vai. Massimo non è Hotel California ma B&B
2: e
1: California.
2: Anche Motel California sarà, va bene, dai. Poi?
1: No, poi è bruttissima.
2: Dai, beh, bruttissima.
1: Chi scrive?
2: Allora, metti che non conosci la canzone originale.
1: Esatto, sono con lei. Sì.
2: È quello che dico, non la conosci l'originale, dici, ma che bella questa canzone house, afro house, che si presta per una serata, secondo me.
1: Allora, il difetto però c'è
2: non
1: sempre.
2: Non ci sono altre offese, io voglio essere offeso.
1: No, le offese
2: offeso,
1: sì, ci sono, giorno. Assomiglia a una canzone di Heidi, questa non la capisco.
2: Ci sta.
1: Perché? Che brutta roba.
2: No, non c'entra niente, Heidi, non c'entra niente, ma tanto passa lo splendore. DJ Sterky, che questa sera, ricordiamo, metterà la musica a partire dalle 19:30. Eccolo qua, con una bambina stupenda che è la sua. Ciao!
3: Sì, guarda, è veramente un privilegio poter fare il DJ set, ma prima fare il bagno nel Cassarate.
2: Beh,
3: bagno,
2: giusto,
3: insomma,
2: giusto,
3: appoggiare
2: giusto,
3: i piedi.
2: Giusto. Senti, abbiamo trasmesso il remix con l'intelligenza artificiale di Hotel California. Stiamo leggendo le offese.
3: Stiamo sentendo nell'aria.
2: Stiamo leggendo. Vabbè, una schifezza,
3: no,
2: terrificante.
3: Una schifezza di una rama.
2: Sì, sì.
3: Dai,
2: però ho detto,
3: ma
2: metti,
3: me piacciono le marandate,
2: metti,
3: lo sapete,
2: metti che non conosci l'originale, dici,
3: ah, no,
2: bella sta canzone.
3: No, beh, è un pezzo della Madonna, certo.
2: Sì, sì, appunto, appunto. Allora,
3: anzi,
2: da questo
3: lo metto nel DJ set. Me lo,
2: bravo,
3: me lo passi,
2: te lo passo con la chiavetta. Adesso non c'è
1: che ti cade la bambina.
2: Ti passo anche
1: male
2: il nostro brano orecchiabile, che sarà sicuramente un successo questa sera. Chi non ha ballato Mimmo Morelli?

0: vedi che non si capisce questo mondo. Metto il remix di Hotel California, tutti sì, che schifezza,
1: ce l'ho io della Heidi.
0: Motel California, B&B California, esatto. Queste robe qua, metto Mimmo Morelli, successo planetario. Sì, ragazzi, mettetevi d'accordo.
2: Io l'ho detto prima, i tempi sono cambiati.
0: Sì, no, in effetti. Allora, brano orecchiabile di Luca e Paolo, Mimmo Morelli, che è anche, diciamo, uno sblocca ricordi. Perché
2: sì, è allo stesso
0: la gente
2: modo,
0: l'ha ballata in discoteca.
2: Voglia.
0: E in alcuni contesti, vedi il carnevale, il nostro sblocca ricordi, qualcuno l'ha ballato.

0: sapeva chi cantava sta canzone?
1: No, no, chi?
0: Castellina Pasi, che aveva anche una sua orchestra, girava parecchio per le balere.
1: È un capolavoro, eh.
0: È un
1: capolavoro vero.
0: Va bene, si chiude qui lo spazio dedicato all'intelligenza artificiale, il brano orecchiabile, lo sblocca ricordi, che torna, ragazzi, a settembre.
2: A settembre.
0: E vediamo se far tornare l'intelligenza artificiale.
1: Io direi di sì. Io voto sì.
0: Anch'io, sono curioso. Oh.

0: Ma perché chiuda con Kama Sutra? Di Gioia?
1: Sì, dica.
0: Perché questo testo chiude con Kama Sutra?
1: Perché i tempi sono cambiati.
0: È vero, è il motto di oggi, è vero. I tempi sono cambiati. Dov'è Di Gioia? Scusi, a broccolare da qualche parte?
1: Sono qui con la ragazza.
2: Ciringhito.
0: Eccolo qua. La ragazza Ciringhito, trova.
1: Sì, attenzione, ma dov'è che possiamo seguire la ragazza Ciringhito?
2: Non lo so. Su Instagram, la pagina Il Fermento di Lugano.
0: Sì, è Instagram che è Instagram. Una pagina a sé.
2: Instagram.
1: Grazie ragazza Ciringhito.
0: Bene, non ha detto l'orario però, lei era talmente ammaliato dalla ragazza Ciringhito che...
1: Sono forse le 18, aspetti che chiedo. Perché
0: sono 18,
1: magari...
0: ho un minuto.
1: Ciao, voi sapete che ore sono?
2: Sorry. English.
1: In English, what time is it?
3: It's 6:01.
1: Oh, thank you very much.
3: You're welcome.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Allora, cosa dobbiamo fare?
0: La meteo.
1: Ah, diciamo. Sì, la meteo. Allora, devo solo aprirla. Non è che, cioè, adesso lei pretende che io sono multitasking. Allora, previsioni per domani, che è sabato. Non ho mai fatto le previsioni per sabato, sa?
0: È vero, perché lei è destinato alla prima parte della settimana.
1: È una cosa destinare mi sembra proprio brutta come cosa.
0: No, è giù.
1: Allora, in tutto il paese è abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e soprattutto in montagna qualche temporale isolato. Temperatura minima fra i 17 e i 22 gradi, massima...
0: Temperatura nigna.
1: 17-22, nigno 29-34. A lei Laido.
4: Di Gioia ce l'ha fatta,
1: sì,
4: è arrivato fino alla fine.
1: Sì. Lo sai che
4: come si sente?
1: Accaldato. Quando vedo lei, uso lo scrotolino.
4: Ma non
1: lo
4: ci sono io, sono in linea. Se mi dà la linea, vuol dire che non sono lì. Se dice che mi vede, allora c'è qualcosa che non va.
1: Ho l'occhio lungo io, eh.
4: Non ho l'occhio lungo.
1: Le piace l'occhio lungo, dica la verità. Vabbè.
4: Che tempo fa? No, devo dirmi che mi manda insieme. Sono a due, da Mendrisio alla Galleria del Dosso di Taverna in direzione di Bellinzona a causa di un mezzo pesante in avaria, quindi direzione nord da Mendrisio. Sì. C'è un casotto, da qualche ora tra l'altro, si ferma, poi riparte, poi si ferma, poi riparte, tutto così... Partite!
1: Sempre
4: sulla 2 tra Chiasso, Grandi Chiasso, Brogeda verso l'Italia, Lugano su Riva Paradiso e via Sorengo in direzione di Massagno, anche lì un po' di traffico. È venerdì a Lugano, c'è la movida.
1: Lo so.
4: Poi da Cadempino a Torricella Taverna in direzione di Rivera, perché poi la gente sente e esce.
1: Ma certo, è ovvio.
4: Furbacchione. E poi sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 3 km. Attese di una trentina di minuti, la corsia Cupra come la Cera è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa, è una che unge tantissimo.
1: Mamma mia.

0: come diceva il grande Totò, cialtroni si nasce, non si diventa.
1: E io lo nacqui, modestamente.
2: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa

0: spettacolo sta canzone, eh? Che bello.
1: È fatta con l'intelligenza artificiale.
0: No, vabbè. Parla tra l'altro della notte di San Lorenzo, lui che si chiama Lorenzo, che Rubini, c'è tutta
1: una storia profonda.
0: Scatenami lo spiega canzoni. Io lo faccio da solo perché ormai. Allora, siamo praticamente al Chaltron of the Day. Saluto la bimba che passa davanti curiosita. Ciao bimba, anche sorriso, pensi?
1: Eh sì, a lei sì, a me no. Io faccio sempre l'effetto
0: ma l'ho presa di sorpresa. Allora, di gioia, il Chaltron of the Day.
1: Sì, allora, attenzione, perché un'infermiera racconta la telefonata alla famiglia di un paziente ormai pronta ad essere dimessa dall'ospedale da una settimana addirittura. C'è una settimana, eh.
0: Era dentro da una settimana.
1: Sì, sì, okay. Sì. Venite a prendere vostra sorella, è guarita. Impossibile, siamo in vacanza.
0: Dove è successo, scusi, di giorno?
1: Non lo so.
0: No, ferma tutto.
1: È finito così?
0: No.
1: Sì.
0: No.
1: Come no?
0: Adesso mi deve dire la fonte, dove è successo?
1: Allora, la fonte è internet?
0: Sì.
1: Social?
0: L'ha inventata lei.
1: No. Ma perché? No, io ho dei collegamenti con internet.
0: Sì.
1: Quindi...
0: L'ha inventata lei.
1: Non è vero.
0: L'ha inventata lei.
1: Le dico di no.
0: Allora è successo a lei.
1: Sì, no.

0: dei players degli anni 70-80, forse era 79 se non
1: 78,
0: erro.
1: 78.
0: Ma non faccia il figo di Bologna ogni
1: no,
0: volta.
1: No,
0: di
1: 78.
0: Perché?
1: 78.
0: Perché 78?
1: Perché un anno prima nascevo io. Cioè non è che...
0: Do il benvenuto. Ha dato la risposta.
2: Ha dato la risposta.
1: Ma lei cosa fa qua, scusi?
2: Prendo il sole, infatti è andato via. Come sono arrivato?
1: Faccia una cappa.
2: Ma ero qua prima, non hai sentito?
0: Se riesci a sportarti un pelino davanti a perché c'è la cassa che innesca. Certo.
2: Senti che passa. Senti,
0: diamo il benvenuto anche a DJ Sterky, che è qui per promuovere una cosina che ogni anno insomma accompagna le persone da Mendrisio a Zurigo per la Street Parade. Stavo calcolando un po' il tragitto fatto diverse volte.
2: È vero, hai fatto.
0: Anche
2: tu con noi. Allora, sono finiti i biglietti che avevamo da regalare a Rete 3 tutte le mattine.
0: Ecco.
2: E quindi sono qui a dirvi che tutto il resto lo trovate su ffs.ch.
0: Ecco, se volete anche voi salire sul treno Sound and Fun che parte da Mendrisio e poi arriva.
2: No, fa Lugano e Bellinzona.
0: Ah, non fa più Mendrisio.
2: Ti ho scritto 8 mail.
0: Ma non le leggo perché non so leggere. Questo è il fatto.
2: No, perché te ne preghi di me. Questa è vera amicizia comunque. È vero. Ragazzi,
0: da Lugano, quindi fino a Zurigo, il treno Sound and Fun con il vagone discoteca.
2: Sì, esatto.
0: Che ti dà all'esterno, perché una volta era coperta, adesso non lo è più. Dillo.
2: Ragazzi, comunque facciamo un casino anche quest'anno.
0: Bello.
2: 8 agosto. Senti questa roba, alza la base. Questo è Adam Beyer, dalla Svezia, il capo della drum code.
0: Sembra Quadran, ti ricordi il pezzo della rinnovata? Pararara, ta, tararara.
2: Non ho quella memoria selettiva da
0: allora
2: da
0: vuoi ricordare
2: pazzo.
0: Chi mette musica sul Sound and Fun?
2: Nixer, che è un ragazzo che veramente saprà martellare bene, perché so che può essere anche bello cattivello come vogliamo noi, ma anche con tante atmosfere un po' trance, techno, hardcore, cioè andremo su cose belle, anche belle pesanti, ma non solo. Per esempio questa la metto io, gli ho già detto, questa la voglio mettere in Mixer, per favore, Adam Beyer,
0: che suonerà... rappresenta un po'
2: sì, perché lui è l'headliner di questa edizione della Steel Parade, suonerà alla fine alle 22, credo, alla Sex Lot and Plus nel main stage. Senti, vai!
0: Per non esagerare, Marco, che siamo al Ciringhito,
1: stai spaventando i bambini, adesso non volevo dirlo, da papà.
0: Allora ricordiamo che la data dovresti farlo tu.
2: 8 agosto, noi partiamo da Lugano alle 8:47, 9:32 invece è la partenza.
0: Quindi non andate
2: da
0: a Mendrisio, come ho detto io.
2: No, Lugano e Bellinzona, andiamo a ballare la Street Parade 8 agosto, vi vogliamo tutti con noi, ragazzi. Dai, è il 27esimo treno Sound and Fun. È bello perché vediamo giovani, vediamo cinquantenni, ventenni, un bel mix.

0: vedo Sterchi, sento Rasputin ed è subito casetta di Roveredo Grigioni. Quella roba lì. Abbiamo visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Va bene, siamo arrivati allo spazio del DJ Geriatria. Ed eccolo qua, senza sigla, no? Voglio anche una sigla.
1: Il VDM Department presenta DJ Gerry Atria,
0: che non c'è neanche oggi, lo ritroveremo a settembre, perché lui viene solo a Comano, qua non ci viene perché fa troppo caldo, lui è anziano, mi ha detto chiaramente a me non interessa venire lì, l'importante è che mettiate buona musica.
2: Priorità alle persone anziane,
0: perfetto, esatto, questo caldo proprio non è indicato, magari lui ha la sua età, sai quanti anni ha?
2: Sai che non glielo mai chiesto.
0: 80, tantissimi, proprio tanti. Allora, dalla sua valigetta il primo disco è questo qua.

0: Digio sta conoscendo delle persone, sta girando, perché non è qui con me?
1: No, perché sto un po' girando, stavo un po' cercando di vedere. Ciao, come va? Tutto bene?
2: Sì.
1: Allora, io ho notato che la ragazza mora, abbiamo una bionda qua, quasi, sei bionda?
2: Più o meno.
1: Più o meno, è una mora. Ciao, come ti chiami?
0: Non le offendere.
2: Zilan.
1: Zilan, bellissimo nome Zilan. Stava guardando, sorridendo.
0: Desueto, devo dire. Zilan,
1: no, però no? Stava facendo guardare all'amica col cellulare una cosa e se la sghignazzavano. Che cosa?
2: No, perché abbiamo mandato la foto prima e la mia amica mi ha chiesto su un ventilatore quello.
1: Ah sì, perché guarda, peccato che davvero in radio ovviamente non si vede, ma ha delle specie di cuffiette che sono ventilate. Cosa sono queste cose qui?
2: Un ventilatore che ti appoggi sul collo invece di tenerlo in mano.
0: Sembra delle cuffie,
1: è geniale.
0: Invece ci sono le ventoline.
1: È geniale, dov'è che l'hai preso?
2: Su Amazon.
1: Ah, ok. Vabbè, ma funziona?
2: Funziona, sì, mi salva in queste giornate.
0: Gioia, paga lei lo spottone per il noto distributore americano.
1: Pago io.
0: Grazie. Perfetto. Allora, lo spazio dei DJ Geriatria, ricordiamo, la musica del passato, gli anni 90 che tornano con i Black Box.

0: cercherà il suo spazio sfolla gente.
1: Ma tra un po' vado,
0: tra un po' vado, sarebbe carino perché... andare a fare delle pubbliche relazioni,
1: sì,
0: della animazione di contatto come fanno all'interno dei villaggi turistici.
1: Sì, sì, mi ha convinto, sa?
0: Dai,
1: metta un disco che vado.
0: Vada, vada.

0: Di Gioia non si faccia cacciare, mi raccomando di Gioia.
1: No, io sono qua. Oh, no, che bella gente. Ciao ragazzi, posso accomodarmi con voi?
2: No, assolutamente no. Gioia non lo vogliamo.
0: Ma cos'è che ha detto?
1: Puoi ripetere? Scusa, scandendo? Non
2: lo vogliamo il Gioia.
0: Ah, il Gioia. Il Gioia. Però è bello il nome, il Gioia.
1: Va bene. Sarò Alex, ciao.
0: Anche più di
1: sarò
0: Gioia.
1: Sarò più fortunato. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene?
3: No.
1: Dica.
3: Non va tutto bene.
1: Scusate. Ciao.
0: Mai stati lontani così tanto dallo stare bene.
1: Eppure,
0: una volta cuccavi. Invece adesso facciamocene una ragione.
1: Grazie.

0: Il maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello

0: non sarò più in grado di chiamarla di gioia, sarà sì. Il gioia. E
1: il gioia ormai il gioia. È gioia, ma il gioia funziona.
0: Mi piace il gioia.
2: Stasera la TV.
0: Sì, papà. Pa, pa.
2: Faranno pa, pa, pa, vedere pa, pa, pa. Il meglio di noi.
0: Siamo ad una discreta bollitura, devo dire.
1: Sì, sì, dopo un mese e mezzo, dai, ci sta.
2: Pappa, pa, pa. Che parte il gioia.
0: Che parte il gioia, va.
2: Ragazzo, fidati di me.
0: I consigli per una buona serata davanti alla TV.
1: È vero, due killer irlandesi, la solita trama di un film, però il film cambia sempre, lo sai, mi dicono, non è sempre lo stesso. Questo è Ryu e Ken, che sono i protagonisti anche di Street Fighter, te lo ricordi?
0: Ryu e Ken.
1: Ryu e Ken.
0: No, era Street Fighter,
1: sì,
0: era bravissimo.
1: Sì, sì, vengono costretti dal loro mandante a una vacanza forzata a Bruges, in Belgio. Nella turistica cittadina belga, i due, in attesa di istruzioni, devono cercare di passare inosservati fino al momento dei nuovi ordini. Non è che...
0: Che grande età.
1: Io non lo vedrei, infatti.
0: No, dai, sia serio.
1: Hanno scritto anche.
0: Sta lanciando una serata, sì, no, per la nostra televisione.
1: Hanno scritto.
0: Uff. No, non hanno scritto uff, non è vero, niente. Filmalo, che poi lo mandiamo al capo.
1: Allora, hanno scritto sul nostro film questa sera.
0: Bello, dai. Uff. Non è vero.
1: No?
0: Non è vero, è bellissimo. Lui è.
1: In Bruges, la
0: lo
1: coscienza.
0: Venda meglio.
1: In Bruges, la coscienza dell'assassino. Un bellissimo film di.
0: Meno.
1: Martin McDonagh.
0: Non lo chieda a me, lei che sta facendo.
1: Colin Ralph e Milo Ventimiglia.
0: Ok.
1: Questa sera alle 23 sulla 1.

0: Giorgio, siamo arrivati alla fine.
1: Devo regalare questo sventolino bellissimo.
0: È l'ultimo,
1: eh.
0: L'ultimo rimasto.
1: Allora, mi giro, il primo che passa, glielo regalo.
0: Il primo che passa.
1: Hai occhi chiusi, eh.
0: Conti 3, fino a 3.
1: 3.
0: Conti fino a 4.
1: 4.
0: A 5 faccia.
1: 5, non passa nessuno.
0: 6.
1: 7, non passa.
0: Conti di più.
1: 8, non c'è.
0: 20.
1: C'è nessuno.
0: 20. Vabbè, è l'orario forse.
1: Vuoi?
0: Ciro! Ciro, allora salutiamo Ciro che ci ha tenuto compagnia.
2: Come facciamo senza di voi?
0: Ve ne farete una ragione.
2: Come facciamo senza di voi? Grandi,
0: torneremo.
1: Tieni, è tutto tuo, hai guadagnato questo.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Ciro.
2: Grazie.
0: Grazie del supporto, Ciro, grazie. Grazie, grazie a Ciro. Tutti, grazie a tutti. Grazie. Appuntamento a settembre per il Club dei Cialtroni e per il Ciringhito l'anno prossimo, ma è talmente lontano che chissà
1: chi lo
0: mai.
1: Sa.
0: Ciao Digio!
1: Ciao Griso!
3: No, amico. Mai stato così lontano dalla storia.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 19 e 2 minuti, buona serata e buon fine settimana a tutti voi. Diamo uno sguardo alla meteo, dunque questa sera nuovi temporali, localmente anche forti, ce ne saranno alcuni sporadici in tutto il paese. Il traffico, il bollettino, l'ultimo che è arrivato da Via Swiss, risale a un quarto d'ora fa circa e segnala lunghe code, forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la galleria del Dosso di Taverna in direzione di Bellinzona a causa di un precedente mezzo pesante in avaria. A Lugano su Via Clemente Maraini in direzione di Massagno e da Cadempino a Torricella Taverne in direzione di Rivera. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa un chilometro e attese di almeno 10 minuti. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. In direzione sud tra Vassen e Göschenen code di circa 2 chilometri e attese di almeno 20 minuti.
0: 3 News.
1: Emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Quasi 50.000 persone hanno raggiunto ieri il territorio spagnolo e almeno 18 sono morte nel tentativo di raggiungere la cittadina a nuoto. Il premier Pedro Sanchez, arrivato oggi sul posto, ha definito l'ondata di arrivi una violazione della sovranità spagnola e ha accusato le reti di trafficanti di aver alimentato la crisi. Sono in corso i rimpatri. Secondo incidente di canyoning in 2 giorni in Ticino, questa mattina una donna si è ferita in Val Bogera sopra Lodrino in Riviera, fortunatamente in modo non grave. Ieri invece una 52enne belga era morta cadendo per una decina di metri nel Riale Censo a Claro. La presidente della Commissione Acque Sicure, Anna Nizzola, alla RSI, ha detto che vista l'affluenza gli incidenti non sono molti, anche se ognuno è di troppo. E ha ricordato anche che meno acqua nei torrenti non significa più sicurezza. Possono affiorare rocce normalmente sommerse e può essere favorita la formazione di alghe scivolose. Presidente della sezione ticinese del Partito Socialista Fabrizio Sirica è stato convocato dalla polizia per essere stato sorpreso da un radar a Vassen in Canton Uri mentre guidava a 104 km orari, mentre il limite consentito era di 50. Lo ha comunicato lo stesso Sirica con un video sui social media per trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica, ha detto il deputato.
0: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. La delegazione svizzera continua a brillare agli europei di mountain bike di Montecenere. Dopo l'incetta di medaglie di ieri nello short track, i rossocrociati hanno trionfato nella staffetta mista di cross country, precedendo l'Italia e la Danimarca. La squadra elvetica, formata da Halter, Gigax, Blöchlinger, Utter, Grossman e Albin, ha fatto corsa in testa dall'inizio alla fine della gara. Dall'introduzione di questa corsa nel 2002 si tratta dell'ottavo titolo per la Svizzera. Domenica la gara clou degli europei, le cross country, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: today. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: Bentornati nel jukebox settimanale di Rete 3. Voi mettete i gettoni, io vi accompagnerò tra musica e curiosità della Mix Parade. Oggi apertura con la pop star per eccellenza che nel 98 pubblica uno dei suoi migliori dischi avvalendosi del mago del suono William Orbit, fondendo trip-hop, techno, suoni retro e orientali, dimostrandosi una cantautrice matura e raffinata. In Mix Parade, Madonna. La sentiamo con Ray of Light.

registrata in due giorni nell'86 a Detroit, sotto la produzione di Narada Michael Walden, è uno dei duetti più gioiosi e esaltanti degli ultimi 40 anni. L'incredibile intesa canora tra George Michael e il suo idolo Aretha Franklin venne accolta con entusiasmo, piazzandosi immediatamente in prima posizione delle classifiche internazionali, ottenendo anche una Grammy Award come migliore performance rhythm and blues. I prossimi minuti li affidiamo al trio capitanato dal rapper torinese Fred De Palma, che con il collega Amy Schilla e la cantante brasiliana Anitta sta lasciando il segno in questa estate 2026 con La Testa Gira, già certificato d'oro e ai vertici delle piattaforme multimediali.

Måneskin si dedica alla carriera solista con la sua enorme grinta e personalità. Just Let the Sun fa parte del suo secondo album pubblicato nel 2005. Attualmente nell'on-air globale, grazie all'inno ufficiale dei recenti campionati del mondo di calcio, la cantante colombiana Shakira nel 2014 performa con Rihanna Can't Remember to Forget You, una miscela di sonorità pop, reggae e rock andata dritta dritta in vetta a tutte le classifiche mondiali.

In Mix Parade anche gli ABBA con questa chicca definita capolavoro e pietra miliare della storia della musica moderna, capace di unire intere generazioni sulle piste da ballo. Dancing Queen racconta di una giovane ragazza che il venerdì sera va in discoteca e diventa la regina della pista, evidenziando il contrasto tra spensieratezza e la nostalgia. Il prossimo è per il francese Florent Huguel, classe 87. Lui attualmente è uno dei DJ e producer più richiesti sulla scena Latin e Afro House, generi che ha lanciato a livello globale. Moving to the Sun è la sua hit di questa estate.

Nel corso del 2016 i Negro Amaro si prendono una pausa di riflessioni artistiche e personali e il frontman Giuliano San Giorgi si trasferisce a New York. Al suo rientro la band pugliese ritrova subito buone sensazioni ed energia per uscire con un nuovo album lanciato dal singolo Fino all'imbrunire. Ora torniamo al 1996, quando entrano in scena cinque scatenate ragazze inglesi che hanno poi segnato la storia delle band al femminile diventando un fenomeno commerciale. In Mixed Parade, le Spice Girls.

Gwen Stefani nel 2004 debutta come solista con un album farcito di diversi singoli che si sono ben piazzati nelle classifiche mondiali. Rich Girl, in collaborazione con il rapper Eve e prodotto da Dr. Dre, è un remake dell'omonimo brano di Lucci Liu e Michi One del 93, che a sua volta era un adattamento di If I Were a Rich Man, tratto dal musical Il violinista sul tetto del 64. In Mix Parade anche i Drum Theater. Breve ma intensa la popolarità della band inglese grazie soprattutto a El Dorado, una potente base ritmica scandita da ritmi latini.

Il terzo album della band piemontese degli Eiffel 65 rappresenta un periodo delicato e riflessivo, in quanto la dance viene un po' messa da parte a vantaggio di canzoni più lente, interpretate in lingua italiana. Viaggia insieme a me è stata apprezzata per il messaggio profondo di crescita e libertà. Il country ultimamente sta conquistando il grande pubblico e vede interpreti sempre più giovani e preparati che vincono prestigiosi premi all'Academy of Country Music. Un bellissimo esempio è quello di Ella Langley, classe 99, che ha saputo portare le sue canzoni nella Billboard Hot 100. Una di queste è Choosing Texas.

0: Nel 1997 il rock alternativo e il metal europeo trova degni rappresentanti nella band tedesca dei Guano Apes, trascinati dalla voce di Sandra Neisk, capace di incredibili estensioni e spettinate vocali. Open Your Eyes è stato il loro biglietto da visita e definito una perla grezza dagli amanti di questo genere musicale. La Mix Parade si concede sui ritmi latini del cantante e producer venezuelano Danny Ocean. Nato nel 92, ha iniziato a farsi conoscere attraverso i soliti canali video e nel 2016 rilascia in modo indipendente Mereuso, che esplode a livello globale diventando una delle canzoni del pop urbano latino più conosciute, anche grazie ad un testo che racconta la fine di una storia d'amore causata dalla distanza e dalla migrazione forzata da Caracas verso Miami, proprio dell'autore. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima. Ciao!
1: Para todos aquellos amores que...

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

Maestro. Yeah. Sun is down, freezing cold.

0: aspetta che ti devono presentare bene. Aprimi l'audio sulla casa.
1: Prego, vai.
2: Diamo il benvenuto al nostro campione di monetina di questa sera. Ovviamente i concorrenti saranno nuovissimi e in questo caso Nico, benvenuto a Zero Vero.
1: Grazie, dai.
2: Nico di Lugano, pensionato, 5 figli, 4 nipoti, un campione di quello Texas Hold'em e ha un tatuaggio dedicato alla Juventus.
0: Sei proprio tu, sei tu, sei tu. Cos'è che ha sbagliato? I 5 figli?
1: Allora, ho trovato il perché è stato battezzato Olo, questo nuovo colore. È molto difficile, è molto linguaggio molto tecnico, però ve lo dico. Olo perché richiama il codice binario 010, dove 0 sta per l'assenza di stimolazione nei coni LS e 1 indica l'attivazione dei coni M.
0: Olo che poi è un verde acqua, diciamolo.
3: L'acqua non è verde!
1: Vabbè, che stiamo caratta. Calmi però, mamma mia.
4: E che cos'è la scoteca?
1: Era la versione remix di Slim Shady, chi mi dice moscia.
0: Eh sì, ormai li abituati
1: ma ragazzi,
0: a ben altre.
1: È comunque martedì, se già martedì comincio a martellare come se non ci fosse un domani, ora di venerdì cosa faccio? Facciamo esplodere la radio.

0: Radio Giornale.
1: È iniziata la transizione. Dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese, si guarda ai prossimi passi che culmineranno il 1 ottobre con l'inizio del mandato di Piero Marchesi. E mai un UDC era entrato finora in Consiglio di Stato in Ticino, una novità assoluta, un fatto storico, salutato anche dal presidente nazionale del partito. Lugano pronta a sfruttare il grande potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Il municipio ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le fonti ecologiche. L'emergenza incendi in Europa, nel Dipartimento della Gironda in Francia e attorno a Madrid in Spagna, la situazione viene definita sotto controllo, c'è un prudente ottimismo, ma altri paesi stanno affrontando l'urgenza delle fiamme. Sport calcio, Lugano giocherà il Q3 di Conference League alle Isole Faroe contro il Runavik e San Gallo, sconfitto dal Benfica, e scivola in Conference League dove il Sion raggiunge il terzo turno. Venerdì 31 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli al microfono con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, dopo l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo, si guarda già avanti. Perché, lo hanno detto i 4 consiglieri di Stato rimanenti, si vuole ridurre al minimo il periodo di transizione, con l'entrata in carica di Piero Marchesi prevista già ad inizio ottobre. Una transizione che vuole essere il più indolore possibile. La prima data è quella indicata da Zali nella sua lettera di dimissioni, 30 settembre, l'ultimo suo giorno in governo. Da 1 ottobre, dunque, il Dipartimento del Territorio non avrà più un consigliere di Stato a guidarlo, o meglio, tutte le incombenze che erano rimaste a Zali, giustizia e polizia, che da una settimana circa sono passate al governo tramite Marina Carobbio Guscetti, passeranno al suo supplente, ovvero Raffaele De Rosa. E per ridurre al massimo questa situazione transitoria, già a settembre si chiederà formalmente al subentrante di Zali, Piero Marchesi, se intende accettare la carica. Risposta che è già arrivata mercoledì, informalmente, ed è un sì. Ciò comporta per Marchesi dover rinunciare al suo seggio al Consiglio nazionale e a quello di municipale e sindaco di Tresa. Lui stesso ci ha confermato che prima di assumere la carica in Ticino parteciperà ancora a Berna alla sessione autunnale delle Camere che si chiuderà il 2 ottobre. E inoltre rassegnerà le dimissioni da presidente della sezione ticinese dell'UDC. Il partito avvierà quindi la formalità secondo i propri statuti per la sua sostituzione. Al nazionale gli subentrerà la gran consigliera UDC Roberta Soldati, che ci ha confermato di voler accettare la carica pur mantenendo anche quella in Gran Consiglio. Il giuramento di fedeltà di Marchesi si terrà il 7 ottobre, seguito dalla seduta di insediamento del nuovo governo. E l'ingresso di Piero Marchesi nel Consiglio di Stato ticinese è stato accolto con grandi soddisfazioni dai vertici nazionali dell'UDC, che parlano di risultato storico, ma anche di punto di svolta per la destra ticinese. Le considerazioni di Marcel Dittring, presidente nazionale dell'UDC e consigliere nazionale a Berna, al microfono di Anna Valenti.
2: Siamo davvero felicissimi. Per noi è un risultato storico. Per la prima volta un esponente UDC entra nel Consiglio di Stato ticinese. È una grandissima soddisfazione. Con Piero Marchesi possiamo finalmente portare direttamente nell'esecutivo i nostri temi: immigrazione, criminalità, abusi nell'asilo e la questione dei frontalieri, che in Ticino sono particolarmente sentiti. L'ottimo risultato di Marchesi alle ultime elezioni cantonali dimostra che la popolazione vuole un cambiamento, che non si accontenta più dei partiti borghesi tradizionali che in Ticino sono forti, ora vuole l'originale, l'UDC.
3: Vaud, Ginevra, Neuchâtel, Giura, Basilea Città sono i cantoni in cui l'UDC non ha ancora un rappresentante in governo. Ma per voi il fatto di aver, tra virgolette, conquistato il canton Ticino, che è stato anche un laboratorio politico per la destra, ha per voi un'importanza politica particolare?
2: Il Ticino per noi è fondamentale perché è un cantone molto conservatore che da anni vota quasi allo stesso modo della Svizzera tedesca sulle grandi questioni, in particolare sull'immigrazione. Avremmo voluto accadesse prima perché gli elettori ticinesi hanno sostenuto con forza le nostre iniziative, come la cosiddetta 10 milioni bastano, e abbiamo 3 rappresentanti UDC ticinesi a Berna. Eppure, fino a oggi non avevamo nessuno nel governo cantonale. Venivamo considerati Stati il partner minore della Lega. Con l'ingresso di Piero Marchesi la situazione cambia completamente. Ora possiamo dire di avere un consigliere agli Stati, due consiglieri nazionali e un consigliere di Stato in Ticino. È anche un riconoscimento del lavoro svolto negli anni dall'UDC ticinese.
1: Il presidente dell'UDC Svizzera Marcel Dietrich al microfono della collega Anna Valenti. Restiamo in Ticino, nel Luganese. Il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili a Lugano è grande e si tratta di trovare le misure per sfruttarlo. Ne è convinto il municipio, che ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le rinnovabili. Tra le misure contenute nel documento strategico spicca la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento, come ci racconta Francesca Motta.
0: La fonte rinnovabile della futura rete di teleriscaldamento è l'acqua del Ceresio. Porterà energia nel quartiere Lambertenghi per riscaldare e raffreddare gli edifici. La domanda di costruzione è già stata inoltrata. Claudio Forder, settore transizione energetica e acqua, AIL.
4: È un progetto che abbiamo sviluppato, che abbiamo adesso valutato a livello anche di progetto di massima, quindi con un grado di affinamento abbastanza elevato, e il prossimo passo sarà quello dopo di vedere com'è, diciamo, la risposta dei clienti, diciamo, del quartiere Lambertenghi.
0: L'impianto costerà ad AIL circa 30 milioni ed è previsto un ampliamento nel resto della città con 60 chilometri di rete. Per arrivare a questo progetto e all'intero piano comunale ci è voluto del tempo, se ne parla dal 2020. Il municipio 2 anni fa ha scartato una prima versione. Il problema erano i costi e il rischio di dover buttare all'aria 60 chilometri di strade cittadine. Il municipale Filippo Lombardi.
5: Ora abbiamo risolto i due problemi dal punto di vista finanziario. L'investimento principale lo fa l'AIL, che riesce a recuperare questo investimento nel giro di qualche decennio con l'energia venduta. La seconda cosa è lo sviluppo della tecnica del drilling, cioè dello scavo sotterraneo con delle frese e dell'introduzione delle condotte sotterranee senza dover buttare per aria le strade. Parliamo di condotte molto ampie, sono condutture da un metro di diametro.
0: Questa e altre misure quindi valgono per la riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda invece l'adattamento ai cambiamenti climatici, Lugano presenterà una strategia entro fine anno.
1: Una donna è morta ieri pomeriggio a Claro mentre praticava il canyoning nel sito del Riale di Censo insieme ad un gruppo. La 52enne, cittadina belga, per ragioni che l'indagine dovrà accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. Gli altri partecipanti all'escursione hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori del soccorso alpino svizzero e della Lega. La 52enne è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione, ma alla fine è spirata in seguito alle gravi ferite riportate. Dall'estero, almeno 9 cadaveri di migranti che hanno tentato di arrivare a nuoto a Ceuta sono stati recuperati in mare dalla Guardia Civile e dal soccorso marittimo spagnolo negli ultimi 2 giorni. Sarebbero annegati nel tentativo di raggiungere a bracciate l'enclave spagnola dalle vicine coste marocchine. Di questi sette sono stati recuperati nelle ultime ore. Altri 2 sono stati trovati ieri. Nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, ieri c'è stato un nuovo massiccio arrivo di migranti, circa 2.000-3.000 giovani, stando ad alcune fonti, che hanno attraversato il confine, arrivando prevalentemente a nuoto dal vicino Marocco. Già la scorsa settimana erano arrivati oltre 1.500 migranti. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa, ed entrambe sono spesso confrontate con questo fenomeno. La CONCACAF e le sue 41 federazioni affiliate hanno respinto la proposta della FIFA di vendere quote dei mondiali di calcio durante una riunione tenutasi oggi, pur non arrivando a seguire il piano della UEFA di boicottare la manifestazione calcistica mondiale. Il blocco regionale per il Nord America, l'America Centrale e i Caraibi, questa è la CONCACAF, ha dichiarato che i suoi membri hanno espresso profonde preoccupazioni per la mancanza di un giusto processo in merito alla proposta, per la brevità dei termini e per l'assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo competenti della FIFA. L'emergenza incendi in Europa, nel Dipartimento della Gironda in Francia, attorno a Madrid in Spagna, la situazione viene definita sotto controllo. C'è un prudente ottimismo, ma ci sono altri paesi che stanno affrontando l'urgenza degli incendi, come ci spiega Chiara Savi.
6: Il rumore del vento impetuoso che soffia incessantemente sulla nota isola turistica di Creta. Ieri sera 8.000 persone hanno ricevuto l'ordine di sollare da Agia Galini, villaggio nel centro-sud dell'isola. Nella lotta per contenere le fiamme, due pompieri hanno perso la vita. In questo momento è il vento il vero nemico, perché alimenta l'incendio, non ancora sotto controllo, e ravviva nuovi focolai. Gli ulivi, piante considerate ignifughe, le migliori per resistere ai roghi, questa volta bruciano e le forti raffiche stanno impedendo ai Canadair e agli elicotteri di lanciare acqua. Creta, Paros, Lesbos, le isole greche come ogni anno fanno i conti con le fiamme che divampano anche in Turchia. Anche qui il vento è la causa principale della proliferazione degli incendi nella regione di Antalya, conosciuta per le sue stazioni balneari. Le autorità turche si fanno rassicuranti, gli incendi sono per la maggior parte sotto controllo. In Francia invece si scruta il cielo sopra la Gironda, l'area più colpita dall'emergenza nel sud-ovest del paese. Due notti di poco vento e un po' di umidità fanno dire ai pompieri di essere prudentemente ottimisti riguardo all'evoluzione delle fiamme. Gli abitanti di 9 villaggi hanno potuto rientrare, alcune industrie hanno riaperto, ma le previsioni di forte vento in arrivo, come anche la canicola, fanno temere che la tregua sia di breve durata. Infine tira il fiato Madrid, gli incendi attorno alla capitale spagnola sono sotto controllo, ma ora si guarda a nord, alla regione di Castiglia e León, dove 5 incendi attivi hanno costretto gli abitanti di una quindicina di comuni a sollare.
1: RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, il Lugano giocherà alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria ai rigori. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena il 13, che sarà sempre una giovedì alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noah. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz, dopo gli andorrani delle Skaldes. Infine gli europei di mountain bike alla Monte Tamaro, ieri subito doppietta rosso crociata nello short track femminile grazie a Sina Fry e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango poi per Filippo Colombo. Domenica sono in programma le gare di cross country.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 31 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera di nuovo tempo soleggiato. Da pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Beniamino De Ritis in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
8: Radio Televisione Svizzera.